0: Con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. E oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM. Il garante della privacy contesta violazione della gestione dei dati personali delle attività di telemarketing. Nel mirino alcuni call center abusivi che si presentavano come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. E veniamo alla pagina degli esteri. Kiev è sotto attacco, missili balistici russi sulla capitale ucraina, ha fatto sapere il sindaco invitando la popolazione a recarsi nei rifugi. Ci sarebbe un morto e 3 feriti. Un incendio invece è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, retta sulla Piazza Rossa, subito domato. Al momento non si segnalano vittime. Ed è prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita la prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano le prime critiche a bocciare i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile, ha definito il ministro Ben-Gvir, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno Stato palestinese. E torniamo in Italia. L'addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, è morto a Roma a 96 anni. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga, dell'emarginazione, la missione della sua vita. Il presidente Mattarella ne ha sottolineato il coraggio e la testimonianza di impegno sociale e civile. Addio anche a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e domani. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sul social la premier Giorgia Meloni. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda, una delle figure più grandi e amate, ricorda anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
1: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rosso-nero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994, uno dei migliori difensori centrali della storia, ha scritto Romario su Instagram, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
2: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
1: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, lo ricorda così.
3: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
1: Jacopo Barlotti, GR1.
0: E scatta oggi il grande esodo di agosto. Sulle strade sarà infatti una giornata da traffico da bollino nero, 26 milioni di italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. Sulle partenze riprese anche l'ondata di calore, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

ANAS ricorda. Se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troveremo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di circa 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta, l'enclave di Madrid in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con la Spagna. Il Premier Sanchez ricorda che l'Italia è prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Gelo da Bruxelles, che chiede a Roma di spiegare come la crisi di Ceuta impatti sulla sua sicurezza, visto che non ci sono flussi di migranti verso l'Europa. Solidarietà a Madrid da Francia e Gran Bretagna. Intanto oltre 48.000 migranti su 60.000 arrivati a Ceuta sono già stati rimpatriati. Ma sentiamo cosa prevede il trattato di Schengen.
3: Nell'85 Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato nel quale si prevede la libera circolazione delle persone all'interno delle loro frontiere. Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Nella notte Kiev sotto attacco, pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, almeno 4 morti e diversi feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare i 20 punti dell'intesa l'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai campi Flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. A Dagnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Stop temporaneo alla circolazione dei treni nella zona e alla partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
4: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
5: Fino all'ultimo pensavo di morire.
4: Elena Pabba, GR1.
2: Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni, non solo religioso ma educatore attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. E cordoglio da tutte le istituzioni, dalla politica e dai cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato l'ultimo lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera con cui ha vinto di tutto, tra cui 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il suo numero di maglia 6 è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare, ma sentiamo il ricordo di alcuni tifosi milanisti.
0: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
1: Molto onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
6: Che dire, il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
7: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6. Una volta la indossò anche Maradona.
8: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
7: Davide Gangale per il GR1.
2: È tutto, buon ascolto su Radio 1.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi e che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli. Molta paura, gente in strada. Stop a traghetti. Mentre è tornata a regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. La Premier Meloni sta seguendo costantemente la situazione. E allora sentiamo quello che è accaduto con la voce di Lucia Papalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
4: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
3: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
4: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
3: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
2: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi irregolari in Italia. La pressione sulle enclave spagnole e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
5: Sospendere Schengen, una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca: se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, salvo Sallemi.
6: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
5: Bene il governo, dice Gasparri, Forza Italia accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa. Attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
5: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Nella notte, raid russo su Kiev, 4 morti, 13 feriti, mentre un incendio è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, eretta sulla Piazza Rossa, subito domato, non si segnalano vittime. Ed è prevista per la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo.
8: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta a Sanchez, alla gente di Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu, parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E torniamo in Italia con la cronaca, il crollo della palazzina a Messina, proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie, il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato intanto è quello dell'imprenditore Carmelo Leone, era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere stato causato da un'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale, si indaga intanto per disastro colposo. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Mansuri, ucciso, lo ricorderete, a gennaio nel bosco di Rogoreto con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente e su altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto a Milano a 96 anni, sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'immaginazione la missione della sua vita.
0: Lui sapeva che sarebbero state un po', forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
9: Franco Taverna, Don Mazzi, l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
10: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
9: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro. Lunedì alle 15 funerali in Sant'Ambrogio. A Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1, Donatella Negri.
2: E addio anche a Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma oggi e domani. E scatta il grande esodo di agosto, sulle strade sarà una giornata di traffico da bollino nero, 26 milioni di italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri, sulle partenze pesa anche l'ondata di calore, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23. Ed è tutto, al prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno, Derica Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo le decine di migliaia di migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il Premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione sull'enclave spagnola in Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57.
2: C'è ancora chi tenta di arrivare a nuoto, ma ora la spiaggia è presidiata dai militari e poco lontano si va assottigliando la fila di persone che attraversa il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa e in cui sono annegati a decine. I 60.000 arrivati a Ceuta sono già quasi tutti rientrati, non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta ha regole di Schengen speciali, lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è frontiera esterna, ricorda anche Bruxelles, benché von der Leyen definisca inaccettabili le scene dell'assalto.
3: La violazione e l'attacco alla
2: dall'enclave, Pedro Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, accusando la disinformazione delle mafie del traffico di esseri umani, che avrebbe ingannato la gente sulla possibilità di entrare in Europa. Poi il Premier replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex. Italia prima in Europa per ingressi irregolari. La solidarietà è facoltativa, commenta il Premier, ma il rispetto dei trattati non lo è. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nella notte pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, Kiev. Almeno 4 morti e 13 feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv, inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai Campi Flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. Ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Ripristinata la circolazione dei treni, ancora sospesa invece la partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
4: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 i vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
5: Fino all'ultimo pensavo di morire.
4: Elena Pabba, GR1.
1: Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore e attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera, con cui ha vinto di tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 2 supercoppe europee e 4 italiane. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il suo numero di maglia, il 6, è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare. Sentiamo il ricordo di alcuni tifosi milanisti.
0: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
6: Molto onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
7: Che dire, il top, il nostro grande capitano. Ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
8: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6. Una volta la indossò anche Maradona.
9: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
8: Davide Gangale per il GR1.
1: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ufficialmente ritirato la proposta di vendere a fondi privati il mondiale dopo le proteste delle federazioni continentali a partire dalla UEFA. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, si legge in un comunicato, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni mentre il nostro obiettivo era quello di unire e migliorare. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Iso Radio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Iso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Iso Radio.
6: 5:32 minuti di questo sabato, primo agosto, è finalmente arrivato agosto. Angelo Torchetti con voi da questo momento fino alle 9 con Francesco Pantaleo alla parte tecnica, e insieme vi accompagneremo naturalmente in questa giornata contrassegnata da bollino nero per quanto riguarda la viabilità, e vedremo un po' come andrà nel corso della mattinata. Intanto adesso vi dico subito che c'è un incidente sulla 1 tra Valdarno e Monte San Savino, abbiamo una coda di 3 km in carreggiata sud verso Roma, l'incidente è a chilometro 366 nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, 3 auto e un camion coinvolti in questo incidente, appunto 3 km di coda. Questa è la notizia al momento più importante, tra poco vedremo anche le altre, ma adesso subito spazio agli aggiornamenti meteo. E con noi c'è il tenente Viviana Cretella, buongiorno.
7: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. Inizio del fine settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutto il paese, ad esclusione di Alpi, Prealpi e catena appenninica, che saranno temporaneamente interessate nelle ore più calde della giornata da rovesci e locali temporali. Per le temperature massime persistono condizioni di onda di calore con valori intorno ai 39-40 gradi per le pianure settentrionali e per le aree interne di Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Invece valori fino a 40-42 gradi sono previsti per quelle di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Inoltre temperature elevate con picchi fino a 38-39 gradi sono attese sulle restanti regioni del centro-sud. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: con questo grandissimo Freddie Mercury, naturalmente con i suoi compagni Queen. Intanto alle 5:37 minuti, allora torniamo subito alla situazione traffico e viabilità, e vi ricordo che c'è un incidente sulla 11 tra la 12 Genova Rosignano e il raccordo Lucca Viareggio verso Firenze.
1: E sono

La nuova versione di America, il grande primo successo di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc. Intanto andiamo alla situazione traffico e dunque facciamo un po' il punto completo della situazione delle notizie al momento attive, che già sono abbastanza per quest'ora, quindi questo fa capire che insomma oggi sarà una giornata di grandi spostamenti, del resto questo dicono le previsioni del traffico. Allora cominciamo dalla 1, dove abbiamo intanto un incidente praticamente tra l'allacciamento 1-58 e Lodi in direzione di Bologna, sono coinvolte due auto sulla corsia di emergenza. Poi al traforo del Monte Bianco sul versante francese abbiamo verso Courmayeur una coda, l'attesa per il momento è breve di 15 minuti. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un incidente in carreggiata sud verso Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto, coinvolto un camion e c'è un chilometro di coda. Per quanto riguarda la 1 abbiamo già molto traffico sull'autostrada del Sole con code a tratti tra il chilometro 4 e 300 fino ad arrivare al 100.

lato 19 e 500, quindi un bel tratto di code per traffico intenso, con un tempo di percorrenza tra la tangenziale ovest e Terre di Canossa Campegine di 1 ora e 30 minuti. In realtà poi subito dopo, nell'altro tratto tra Terre di Canossa Campegine fino ad arrivare alla 14, si aggiungono altre code a tratti fino ad arrivare al chilometro 188 e 800, quindi facendo una sintesi, tra il chilometro 4 e 300 e il 188 e 800 abbiamo delle code a tratti, questa è la situazione. Poi sulla 13 Bologna-Padova, coda di per un tratto chiuso sul tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova, ci sono 4 chilometri di coda adesso per l'incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma. L'incidente è quello del chilometro 366, dove sono coinvolte 3 auto e un camion. Abbiamo poi anche l'altro incidente della 11, la Firenze-Pisa Nord, come dicevo, tra il raccordo a 12 Genova Rosignano e Lucca Viareggio in direzione est verso Firenze. Code anche al sud, di traffico intenso alla Salerno sulla 30 in direzione di Salerno, e c'è un incidente a Napoli sulla tangenziale in sorpasso in galleria tra Camaldoli e zona ospedaliera in carreggiata est. Al sud c'è anche l'autostrada del Mediterraneo con un altro incidente segnalato 3 km prima di Morano Castrovillari in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Un'ultima notizia che si aggiunge riguarda però tutt'altra zona, quindi il nord-est, parliamo della Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisa a Monfalcone Est in direzione di Trieste.

incidente segnalato sulla 14, siamo nel tratto tra Riccione e Cattolica in direzione sud verso Roma al chilometro 137-600. Per ora non abbiamo notizie di code e rallentamenti, quindi chiamiamo come un invito alla prudenza, vedremo un po' se si formeranno code più in avanti. Nel frattempo la coda dell'incidente della 1 tra Valdarno e Monte San Savino è sempre di 4 km in direzione sud verso Roma, incidente al chilometro 366, e attenzione soprattutto alle code segnalate anche sulla 7, la Milano-Genova, perché la coda qui sta aumentando. C'è questo incidente segnalato al chilometro 112 e 700 tra Busalla e Genova Bolzaneto, coinvolto un camion, e ci sono code di 2 km a partire da Ronco Scrivia fino a Genova Bolzaneto in questo tratto. Sempre 15 minuti, anzi no, scusate, adesso sono 30, è aumentata l'attesa al traforo del Monte Bianco sul piazzale francese per venire in Italia. Tutto regolare invece sul tratto iniziale della 1 dove c'era l'incidente tra l'allacciamento 158 e Lodi in direzione Bologna, però già sulla 1 a partire dal bivio 1 della tangenziale ovest di Milano fino ad arrivare a Terre di Canossa Campeggine abbiamo delle code a tratti con tempo di percorrenza fino a Campeggine di 1 ora e 50 minuti, ma le code proseguono sempre a tratti tra Terre di Canossa Campeggine fino ad arrivare al bivio con la A14 in direzione di Bologna, quindi tra il chilometro 4300 fino ad arrivare al 188-800 vengono segnalate code non continue ma a tratti per traffico intenso. Tra poco il GR1. Gloria!

0: Moby con In This World, che recentemente si è esibito al Coachella Festival con questo ritorno, con questo nuovo album che tra l'altro è uscito a febbraio 2026, ma questo era ovviamente un successo del passato. Allora torniamo intanto ad aggiornare la situazione adesso della Brennero Modena, perché ci sono delle code di traffico intenso tra Vipiteno e il Brennero in carreggiata nord, sono code comunque di mezzi pesanti. Tra poco il GR1, come dicevo, e ci ritroviamo subito dopo.
1: Ore 6.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Sono 11 le scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 rilevate a partire da ieri sera e fino alle 2 di questa notte ai Campi Flegrei, provincia di Napoli. Un vero e proprio sciame sismico, ha spiegato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo la prima scossa che ha raggiunto la magnitudo di 4.7, la più forte da 40 anni. 21 i feriti, persone in strada, qualche danno, blackout in alcuni quartieri. L'epicentro a Pozzuoli. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
2: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei. Anche in passato, dopo un periodo diciamo di calma, poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo.
1: La crisi migratoria di Ceuta, decine di migliaia hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino, 57 le persone annegate. Roma ha sospeso il trattato di Schengen con Madrid e mentre il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia, la pressione si allenta, quasi tutti rientrati protagonisti dell'assalto alle frontiere.
3: Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
4: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
3: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha ribadito la premier Giorgia Meloni riguardo alla sospensione di Schengen, mentre il tema migranti e frontiere fa discutere i partiti. La maggioranza applaude la decisione del governo e attacca. Ecco dove porta il modello Sanchez sui migranti, tanto amato dalla sinistra. Per le opposizioni l'esecutivo ha abbandonato gli italiani, fa solo propaganda per nascondere i suoi fallimenti. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano la decisione dell'Italia su Schengen. Una crisi terribile, se vinceranno i democratici sarà così anche da noi, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 feriti. Sull'appoggio all'Ucraina, la frenata degli Stati Uniti, nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza Kiev di produrre Patriot, afferma la Casa Bianca. Inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. Ieri recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Le operazioni sono complicate dai problemi di sicurezza intorno all'edificio perché è ancora attivo un incendio provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo. Si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. Tra i feriti ricoverati uno è Davide Lambiase, 26 anni. La sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
5: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo. Non stavo manco respirando aria in quel momento. Dimenticarlo non è possibile.
1: Lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, prete di strada, educatore e attivista, fondatore della comunità Exodus, con la quale ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. E a Milano sarà lutto cittadino martedì, giorno delle esequie di Franco Baresi, morto ieri a 66 anni, bandiera della nazionale del Milan, con cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanti altri trofei. Lo ricordano il mondo delle istituzioni, quello dello sport. Apprezzato da tutti, a partire dagli storici avversari, l'inchino del Real Madrid, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del grande traffico di inizio agosto che toccherà il culmine proprio questa mattina. ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri sulla rete, oltre 1000 per agevolare il transito, e scatta anche lo stop ai mezzi pesanti nelle ore di punta. Le mete restano sempre le stesse, prima il mare, poi città d'arte e montagna. Calcio, passo indietro della FIFA, il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota ufficiale. Sono le 6:05, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Everybody get up.

0: con Bloodlines ed eccoci nuovamente insieme, sempre Angelo Torchetti con voi su Raiso Radio, sulle strade del mattino. Intanto abbiamo ancora aggiornamenti, questa è una giornata campale per quanto riguarda il traffico secondo le previsioni, ma previsioni che per il momento già dalle prime notizie mi sembra siano abbastanza rispettate. Allora, intanto cominciamo dal tratto della 1, dove tra il bivio 1 tangenziale ovest di Milano fino praticamente ad arrivare alla 14 abbiamo complessivamente code a tratti per traffico intenso nel primo pezzo di strada, quindi tra il chilometro 4300 fino al 119 500, quindi fino a Terre di Canossa Campeggine. Abbiamo anche il tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia, che è di 1 ora e 50 minuti, ma dopo Terre di Canossa Campeggine fino ad arrivare alla 14 proseguono le code a tratti verso Bologna, e adesso si aggiunge sulla 14, quindi dalla 14 fino a Castel San Pietro in direzione Ancona, un'altra coda a tratti per traffico intenso fino ad arrivare tra il chilometro 14 e 400 fino al 38 e 200, quindi è un lungo serpentone di auto che va praticamente da Milano fino a Castel San Pietro complessivamente. Poi sono tratti più scorrevoli, altri meno, ma questa è la situazione. Ci sono poi sulla 7 delle notizie di questo incidente con 2 chilometri di coda tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto, coinvolto un camion. In alternativa si consiglia di percorrere la 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Per quanto riguarda la coda di Arezzo Monte San Savino sulla 1, qui sono 3 le auto di cui una si è ribaltata, c'è anche un camion coinvolto, il traffico va solo su una corsia, quindi abbiamo adesso un percorso alternativo suggerito da Autostrade per l'Italia, anche per rispondere tra l'altro ad un messaggio arrivato poco fa da parte di un nostro ascoltatrice, Maria Pia, che ci ha scritto. E allora tra Arezzo e Monte San Savino il consiglio che dà Autostrade è quello di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere la provinciale Fano Grosseto e rientrare in autostrada a Monte San Savino. Questa è la situazione con questi 5 chilometri di coda. C'è poi l'altro incidente della 14 tra Riccione Cattolica verso Ancona, qui non abbiamo al momento code, così come non ci sono code sulla 11 dove c'è un altro incidente tra il raccordo della 12 Genova Rosignano e il raccordo Lucca Viareggio in direzione di Firenze. Altri rallentamenti in A14, questa volta siamo nel tratto in Abruzzo tra Pineto e Pescara Nord, verso Pescara traffico intenso e rallentato, e poi andiamo al sud sulla 30 la Caserta Salerno con 1 chilometro di coda di traffico congestionato fino a Salerno tra Castel San Giorgio Salerno, e proprio a Salerno c'è anche un incidente in direzione sud. Ancora la 30, altre code di traffico intenso sempre al casello di Salerno, mentre per quanto riguarda Napoli non c'è più la coda, ma resta per il momento segnalato l'incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera, qui c'è un'auto che ha sbandato tra la terza e la seconda corsia e è all'interno di una galleria.
1: Canterò per te l'ultima canzone

Si intitola Llego, questa canzone degli Empire of the Sun, che poi vorrebbe dire arrivo in spagnolo. Siamo intanto alle 6:20 minuti, chissà quando si arriverà oggi, se dovete fare tanti chilometri, e soprattutto sulla 1 c'è tantissimo traffico. Infatti già a partire da Milano praticamente abbiamo il serpentone di code, che vi dicevo, dalla tangenziale ovest di Milano fino praticamente, volendo andare in Romagna, fino a Castel San Pietro, quindi due tratti della 1 tra tangenziale ovest e Terra di Canossa Campegine verso Bologna, poi Terra di Canossa Campegine fino ad arrivare alla 14, proseguono le code a tratti, e una volta arrivati nella 14 tra il bivio 14 e Castel San Pietro, altre code in direzione sud verso Ancona, tutto a tratti, però comunque abbiamo tempi di percorrenza adesso calcolati di 1 ora e 50 minuti fino ad arrivare a Terra di Canossa Campegine, altri 50 minuti tra Terra di Canossa Campegine fino ad arrivare alla 14, e poi ci sono le altre code che dicevo appunto sulla strada adriatica. Nel frattempo la coda di Valdarno Monte San Savino si allunga anche ulteriormente, quindi siamo arrivati a 6 km di coda in direzione di Roma. L'incidente è quello del chilometro 366, abbiamo 3 auto coinvolte, una si è ribaltata, c'è anche un camion coinvolto nell'incidente, traffico che va solo su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere la provinciale Fano Grosseto e rientrare in autostrada a Monte San Savino.

Questa è Peggy Gou con Ira Star, nuova canzone da ascoltare, da ballare tutta quanta. Questa è Woman. Nel frattempo arriva una notizia attraverso un'ultima ora di Rai News 24, nuova scossa di assestamento ai campi Flegrei a Napoli, quindi 3.1 alle 5.47 di questa mattina. Questo è il lancio appunto della notizia. Nel frattempo andiamo anche sull'autostrada del Mediterraneo, la A2, dove abbiamo ancora dei rallentamenti. Rallentamenti segnalati per un incidente che si è verificato praticamente all'altezza di Gioia Tauro, quindi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questa è intanto l'ultima novità per quanto riguarda il sud, ma ci sono ancora aggiornamenti, questa volta nel tratto di Tarvisio Malborghetto. Siamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio, qui si sono formate code per traffico intenso.

0: Ed eccoci pronti con l'aeronautica militare. Aggiorniamo ancora per la seconda volta questa mattina lo stato del tempo con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo e buon inizio weekend, diciamo.
0: Buon inizio di agosto, caldissimo.
1: Anche un buon inizio di agosto.
0: Esatto. Di agosto caldissimo.
1: Oggi, sì. Agosto, una prima parte ancora caldo, sì. Ci aspettiamo che almeno per tutta la prossima settimana questo anticiclone resti ben solido, ben saldo sul nostro paese, portando sempre temperature che si aggireranno intorno ai 38-39 gradi, chiaramente le città più calde parliamo, 33, 34, 32 gradi le città più fresche da nord a sud. I valori più alti li troveremo ancora nelle aree interne, in pianura padana, ma anche tra la Sicilia e la Sardegna. Situazione che nel corso della giornata sarà stabile, quindi avremo sicuramente bel tempo un po' dappertutto, ci saranno pochissime nubi e saranno presenti come in questo momento tra Trentino, Monti del Veneto, Monti della Lombardia, dove ci sono dei piovaschi e delle piogge, ma anche dei temporali, e come ci sono qualche pioggerellina che in questo momento sta interessando la Liguria. Tra Genova e La Spezia c'è qualche debole piovasco, insomma, ma tutto in assorbimento su quest'ultima regione, mentre invece sulle Alpi lo farà un po' per tutta la giornata, no? Almeno fino a quando arriverà la serata. Sul resto del paese probabile qualche piovasco molto debole solo in area appenninica, sempre nelle classiche ore calde, i classici temporali da calore, quelli che nascono e muoiono in pochissimo tempo, in un contesto di bel tempo con tendenza al peggioramento sulle Alpi nella città nella giornata di domani.
0: La domanda che tutti vorrebbero fare: le temperature.
1: Le temperature. Allora,
0: questa parliamo delle famose temperature.
1: Sì. Le temperature, diciamo, dai nostri modelli, almeno fino a questo momento, in realtà resteranno più o meno su questi valori almeno per tutta la settimana prossima. Dall'altra settimana, tra il nord e il centro, quindi la settimana di Ferragosto intendiamo, tra il nord e il centro cominceranno ad arrivare delle perturbazioni intermittenti, ma interesseranno un po' tutte le regioni, prima settentrionali, poi arriveranno anche su quelle centrali, e questo favorirà un lieve calo.
0: D'accordo, grazie intanto per queste informazioni, poi negli altri appuntamenti approfondiremo. Grazie e buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
4: Estate con Rai Isoradio.

0: nella piaga. Noi non siamo businessman, ma cosa siamo?
1: Dito nella piaga stamattina ce ne sono state.
0: Hai avuto un po' un dito nella piaga.
1: Mamma mia, guarda. Intanto buongiorno, ben trovato.
0: Anche, diciamolo, facciamo un po' di radio,
1: radio verità,
0: diretta.
1: Radio verità, che ci piace.
0: Dovevi essere tu a aprire alle 6.30.
1: Esattamente,
0: ma
1: alle 5.30.
0: Dito nella piaga,
1: sì.
0: È arrivato alle...
1: Allora ragazzi, il consiglio che vi do prima di partire, siccome oggi è giornata da Bollino Nero, sicuramente avranno tutti gli ascoltatori che stanno viaggiando, che stanno per mettersi in viaggio, avranno effettuato tutti i controlli di rito, quindi acqua, olio, gomme, pneumatici e quant'altro. Controllate le batterie dei telecomandi delle macchine elettroniche, ma così, per precauzione, giusto perché scoprirlo amaramente alle 5 di mattina con 35 gradi percepiti, 40 addosso probabilmente, non è così,
0: non è facile
1: cominciare la giornata così. Comunque vabbè,
0: comunque sei arrivato, quindi tutto
1: sono arrivato, quindi ci facciamo un pezzo di strada insieme, poi lo condividiamo,
0: poi ritorno più tardi
1: più
0: per
1: tardi.
0: Adempiere le mie
1: cariche.
0: Esatto, i miei compiti
1: ai tuoi torni e ai tuoi compiti.
0: Bene, andiamo sulle strade di Filadelfia con Bruce Springsteen.
1: Bene.

0: Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con questa Boogies in My Soul, il nuovo lavoro di Chaka Khan, che tra l'altro comprende anche Through the Fire, una nuova versione del brano celeberrimo di Chaka Khan. Questa è Raizo Radio 647 che stanno per scoccare. Ancora buongiorno da Max Locafano, in questo momento al microfono insieme a Frank Pantaleo alla parte tecnica. Siamo insieme sia io che Angelo Torchetti a farvi compagnia in questa mattinata sulle strade del mattino con Raizo Radio, a farvi compagnia a bordo dei vostri mezzi, o magari vi stiamo tenendo compagnia in un ascolto da fermi in qualsiasi parte del mondo, perché addirittura ieri ci ascoltavano dalla Nigeria e noi siamo onorati e orgogliosi di questo, ma soprattutto siamo qui a tenervi compagnia, ma in special modo a tenervi aggiornati in merito a quella che è la condizione della viabilità sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Allora, la condizione del traffico, sapete bene, oggi giornata da bollino nero, quindi armatevi di santa pazienza davvero per raggiungere in tranquillità i luoghi di vacanza, per le tanto agognate ferie e vacanze da trascorrere in famiglia o con gli amici. Sulla Brescia-Padova parliamo dei tratti non gestiti da Autostrada per l'Italia. Sulla 4, rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Peschiera e Padova Est verso Padova. Nella medesima direzione tra connessione con la 21 e Peschiera, anche qui code dovute al traffico. Sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 3,5 km prima di Gioia Tauro verso Reggio Calabria. Parlando invece di viabilità ordinaria, la tangenziale ovest di Milano è interessata da code, ma dobbiamo dire tutte le tangenziali di Milano sono interessate dalle code in uscita dal capoluogo lombardo, con un traffico intenso che in questo caso specifico sulla ovest di Milano viene denotato tra Trezzano e l'allacciamento con la 7 in direzione della A1. Torniamo invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Ripartiamo dalla A1, dove tra Lodi e Terre di Canossa Campegini verso Bologna questo tratto si percorrerebbe in 1 ora e 50 minuti. Nella medesima direzione, il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A14, questo tratto si percorrerebbe in 50 minuti. Prudenza poi se foste in viaggio in direzione nord invece, perché c'è un'auto ferma in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord al chilometro 208 e 800. Diamo lettura della nota appena aggiornata riguardante l'incidente accaduto nel tratto toscano dell'Autosole. Ringraziamo Autostrade per l'Italia per l'aggiornamento della nota. Sulla 1 tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma si registrano 7 chilometri di coda in aumento per un incidente avvenuto al chilometro 366, in cui sono rimasti coinvolti un camion e 3 vetture, di cui una ribaltata. Il traffico defluisce su una sola corsia. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso Roma consigliano di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere la provinciale Fano-Grosseto e rientrare in autostrada a Monte San Savino. Mentre per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma consigliano di uscire a Firenze in Pruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana. Poi parliamo della A7, dove c'è anche qui un incidente a creare coda. È avvenuto tra Busale e Bolzaneto verso Genova al chilometro 112 e 700, coinvolto un camion e c'è la coda a partire dal chilometro 106 e 500. Siamo a 3 km di coda, forse anche qualcosa di più. È coinvolto un camion, come detto, e anche in questo caso Autostrade per l'Italia in alternativa consiglia di percorrere la A26. Poi parliamo della Bologna-Padova, le code per traffico intenso all'altezza del bivio con la 4 per chi da Bologna si dirigesse verso Venezia. Autostrada particolarmente interessata, neanche a dirlo, dal traffico intenso in direzione sud è quella che è la 14 in questo caso, con code dovute al traffico intenso denotate tra il bivio con la 13 e Castel San Pietro verso Ancona. Tra Ancona Nord e Ancona Sud invece ci sono ripercussioni dell'incidente accaduto al chilometro 219-700, il ribaltamento di una vettura che sta provocando coda di un chilometro. Ancora verso sud, rallentamenti tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, e concludiamo con l'analisi del traffico che riguarda la 30, dove tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno coda per traffico congestionato, così come anche tra Mercato San Severino e il bivio della 30 con il raccordo autostradale Salerno-Avellino all'altezza proprio di Salerno. Lì anche c'è uno snodo del traffico turistico vacanziero diretto verso il sud, anche qui ci sono code dovute al traffico intenso.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare

0: GR1.
1: Siamo vivi per miracolo, ci cadevano i mattoni addosso, sciame sismico ai Campi Flegrei, di magnitudo 4.7 la scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, 21 feriti, 2 in gravi condizioni. 48.000 rimpatri da Ceuta al Marocco, l'Italia sospende Schengen con la Spagna per ragioni di sicurezza. Sanchez, qui meno immigrati irregolari che nel vostro paese, critica Bruxelles, le opposizioni accusano il governo di sciacallaggio. Prete di strada, educatore, l'Italia piange Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che ha recuperato migliaia di tossicodipendenti. Il presidente Mattarella, da lui, testimonianza di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. In fila con il caldo per le temperature, 19 città con il bollino rosso che diventa nero su strade e autostrade, 26 milioni in viaggio tra oggi e domani. L'addio a Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali, martedì mattina, l'omaggio di club, compagni e rivali al grande campione.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, che è la festa di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, permettetemi una breve riflessione sulla tenerezza della teologia di questo vescovo. È un vescovo che era molto legato al suo popolo e vedeva l'importanza di educarlo alla fede e all'amore. E lui preferì. È un grande, come dire, spirituale, un grande maestro di morale. Ecco, lui preferì una morale dell'amore a una morale delle regole, a una morale della tenerezza, del primato dell'amore sul primato delle regole. Ed ecco perché noi tutti lo ricordiamo anche per la sua straordinaria capacità anche poetica. Chi non conosce il bellissimo canto natalizio "Tu scendi dalle stelle"? Sgorgò da un cuore intenerito come era quello di Sant'Alfonso. Sì, cari amiche e cari amici, quel canto che ci commuove nella notte di Natale, ma che ci lascia sentimenti di tenerezza, di amicizia, di attenzione anche negli altri giorni. Ecco, questo è l'insegnamento che Sant'Alfonso visse anzitutto per se stesso. Si lasciò anche lui intenerire dall'amore di quel bambino che ha lasciato le stelle per venire sulla terra al freddo e al gelo per amore. Pensate che cosa vuol dire l'amore di uno che per conoscerci lascia il paradiso, scende sulla terra. Noi gli sbattiamo pure le porte, va in una grotta pur di amarci e di accompagnarci. Ecco, questo pensiero è ciò che spinse appunto Alfonso di Liguria ad essere un grande vescovo e un grande credente. Accogliamo l'esempio di questo santo e anche noi in questo tempo cresciamo nella tenerezza e nell'amore verso tutti, particolarmente verso i più fragili. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

L'omaggio a Yoko Ono da parte di John Lennon, questa Woman del 1981, l'anno della ISO Radio Gold, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 con le breaking news delle 7. Ancora buon viaggio, buongiorno sulle strade del mattino da Max Locafaro in questo momento al microfono. Allora, la condizione del traffico, lo ricorderemo spesso nel corso della giornata, è una giornata contraddistinta e caratterizzata dal bollino nero, con tanta gente davvero che si mette in macchina o comunque per raggiungere i luoghi di vacanza per le tanto agognate ferie. Sicuramente oggi ci sarà davvero un traffico intenso su tutta la rete viaria stradale e autostradale. Ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dalla A26, dove è accaduto un incidente tra il nodo con la 21 e Alessandria Sud verso Genova, al chilometro 65-800, coinvolto una vettura. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ma più che altro ricordiamo che la A26 è interessata dalle ripercussioni dell'incidente avvenuto sulla Milano-Genova. Lo ricordiamo ancora, verso il capoluogo ligure in direzione sud tra Busale e Bolzaneto, al chilometro 112-700 è accaduto questo incidente che ha visto coinvolto un camion, e c'è la coda a partire dal chilometro 106-500. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, appunto, viene consigliato di percorrere la A26, la Genova Gravellona Toce, e qui è accaduto l'incidente di cui davamo notizia poco fa. Poi parliamo della A14, qui davvero tante le notizie. Allora, il traffico intenso verso sud tra Bologna Fiere ed Imola, ancora notizia di incidente invece attiva, quello avvenuto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, al chilometro 219-700. Qui la vettura ribaltata adesso è stata riposta in corsia d'emergenza, c'è la coda di 3 km provocata da questo incidente. Ancora verso sud, verso Bari, tra Ortona e Lanciano, anche qui incidente accaduto al chilometro 410, sta provocando coda a partire dal chilometro 408. Sulla 1, tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, ma più che altro il traffico è davvero intenso in direzione opposta, neanche a dirlo, verso Bologna, verso sud, tra Lodi e Terre di Canossa Campegine. Questo tratto ci percorrerebbe in 1 ora e 50 minuti. Tra Reggio Emilia e il bivio con la A14, qui anche il traffico intenso con questo tratto che si dovrebbe percorrere in 50 minuti. E poi la notizia ancora attiva della risoluzione dell'incidente, si sta lavorando per la risoluzione dell'incidente accaduto tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma, dove tra l'altro ci sono 7 chilometri di coda in aumento. L'incidente è accaduto al chilometro 366, sono rimasti coinvolti un camion e 3 vetture, di cui una ribaltata. Il traffico continua a defluire su una sola corsia. A chi viaggia verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere la Fano Grosseto e rientrare in autostrada a Monte San Savino. Mentre per le lunghe percorrenze, per chi fosse diretto a Roma, consigliano di uscire a Firenze Improneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326, e rientrare a Valdichiana in autostrada. Anche la 4 è interessata da un incidente. La notizia proviene dalla carreggiata verso Milano tra Cavenago e l'allacciamento della 4 con la 58 al chilometro 150. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, la Venezia Trieste, le code per traffico intenso tra Redi Puglia, Monfalcone Ovest e Trieste Lisert, Monfalcone Est verso Trieste. Salutiamo tutti coloro che ci hanno scritto al 348 103 1010, quindi Luigino Giampaolo che sta viaggiando sulla 7, in effetti sì, con i disagi lì a Roncoscrivia, Carla, Carmelo, grazie davvero a tutti dei messaggi che ci mandate al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold delle 7 con John Lennon, quella Woman del 1981, questa invece l'Isola Novità di Achille Lauro, La Città degli Angeli.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E fa male Giorgia con, anzi ci mancherebbe altro, non è che faccia male lei, fa male in riferimento al testo della canzone di Quando una stella muore. Questa è Giorgia su Raiso Radio. Notizie di incidente, anzi di incidenti, tocca parlare al plurale, che provengono dalla A26. Allora, tra Masone e Ovada ne è accaduto uno verso nord, tra Masone e Ovada verso Gravellona al chilometro 23. E tra l'altro c'è stata anche una perdita di materiali. Riteniamo il cartello sulla corsia di sorpasso rimane proprio al cartello al chilometro 23 della carreggiata nord, e riteniamo che forse o il cartello ha provocato l'incidente o viceversa l'incidente ha creato questa presenza ingombrante del cartello sulla corsia di sorpasso. Fatto sta, siate prudenti sulla 26 verso nord tra Masone e Ovada. Al chilometro 23 c'è questo incidente. In direzione opposta, ancora in via di soluzione, l'incidente è accaduto tra il nodo con la 21 e Alessandria Sud al chilometro 65 e 800, coinvolta una vettura, e c'è la coda già a partire dal chilometro 89 e 600 tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud. Sulla A14 è divampato un incendio che sta provocando presenza di fumo tra Vasto Nord e Vasto Sud, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede, mentre sono ancora in via di soluzione gli incidenti accaduti, uno tra Ortone e Lanciano verso Bari al chilometro 410 che provoca coda di un paio di chilometri, l'altro con l'avvenuto tra Ancona Nord e Ancona Sud, sempre verso sud al chilometro 219 e 200, e c'è la coda di 5 chilometri a partire dal chilometro 215. Diamo comunque conto, laddove disponibili, di tempi di percorrenza per percorrere i 35 chilometri tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Questo tratto si percorrerebbe in 50 minuti e comunque code dovute al traffico intenso vengono indicate tra Pedaso e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Sulla 7, da questo tratto autostradale della Milano-Genova, ci state messaggiando in tanti. Allora, Busalla Bolzaneto verso Genova, l'incidente è accaduto al chilometro 112 e 700, ha visto coinvolto un camion e c'è coda a partire dal chilometro 106 e 500. In alternativa viene consigliato da parte di Autostrade per l'Italia di percorrere la A26, la Genova Gravellona Toce. Poi invece c'è coda provocata dall'incidente accaduto sulla 4 tra Cavenago e l'allacciamento con la 58 verso il capoluogo lombardo, accaduto al chilometro 149. Sulla 1 occorrono ancora 1 ora e 50 minuti per percorrere il tratto tra Lodi e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, così come ne occorrono 50 di minuti per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A14. Permane invariata la condizione sulla 1 tra Baldarno e Monte San Savino verso Roma, con 7 km di coda dovuti all'incidente accaduto al chilometro 366. I percorsi alternativi sono sempre i medesimi, perché ancora continua a defluire su una sola corsia il traffico qui, quindi per chi viaggiasse verso la capitale, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere poi la Fano Grosseto e rientrare a Monte San Savino in autostrada, mentre per le lunghe percorrenze e fosse comunque diretto a Roma consigliano di uscire a Firenze Improneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere la Siena Bettolle e rientrare a Valdichiana. E questa è la informazione appena aggiornata. Gli U2 o U2 che dir si voglia, e poi aggiorneremo ancora le condizioni del tempo.

0: Aggiorniamo le condizioni meteo qui su Raiso Radio, lo facciamo con i colleghi di Rai Meteo, in studio con noi Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio, che si stanno svegliando a quest'ora e che magari stanno andando verso il mare o al lavoro. Cerchiamo di capire insieme come si presenta la situazione in questo momento in Italia. Abbiamo un robusto campo di alta pressione, oggi appunto si robustisce ulteriormente e porta un ulteriore lieve aumento delle temperature un po' su tutto il paese. I valori più elevati però li raggiungeremo in particolare sulla pianura padana, nelle zone interne della Toscana, dell'Umbria, del Lazio ed anche della Campania, e poi il caldo nei prossimi giorni si estenderà anche al resto del territorio italiano. Non che faccia freddo, perché comunque le temperature raggiungono anche i 35 gradi in Sicilia, in Puglia, ma al centro e al nord potremo toccare anche i 40 gradi nella giornata odierna. Da segnalare in questo momento un temporale, però un temporale che tra l'altro saranno presenti anche nel pomeriggio tra Trentino Alto Adige e Alto Veneto, quindi siamo nel Bellunese e c'è un temporale di preciso, siamo proprio a nord tra Montebelluna e Treviso, ci sono parecchie fulminazioni. Sul resto del nord il tempo è buono, le temperature sono di 26 gradi a Bologna, insieme a Genova la più calda, e poi abbiamo 24 a Milano e Torino. A Roma ci sono 26 gradi, Firenze 25, mentre a Napoli i gradi sono 28, quindi calda di notte. Napoli durante il giorno si scalda, però poi con la brezza marina si starà un po' meglio lungo le coste. Ecco.
0: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Perché in effetti si sta tornando a fruire della musica all'interno dei locali con i club, dove si può finalmente riascoltare musica e, perché no, ballare, che non siano discoteche vere e proprie poi, tra l'altro. Allora, la condizione del traffico sulla Bologna-Taranto, tra Ortone e Lanciano verso Bari, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, così come anche sulla 1 all'altezza del bivio con la 30 per chi da Roma si dirigesse verso Salerno, anche sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Tutti in questi casi il traffico è rallentato a causa della intensificazione del traffico stesso. Traffico congestionato invece in un tratto di 15 km poco meno sulla Palmanova Tarvisio, tra confine di Stato e Ugo Vizza verso la Torino-Trieste. L'incidente, la cui notizia è ancora attiva, quella avvenuto sulla Bologna-Taranto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, al chilometro 219 e 200, sta provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento. Mentre adesso abbiamo la stima dei tempi di percorrenza per quanto concerne la A26. Lo ricordiamo che ogni qualvolta noi abbiamo questo dato, non è una nostra iniziativa, ma è un dato che viene calcolato da parte di Autostrade per l'Italia, che ci fornisce proprio questa indicazione. Quindi, sulla Genova Gravellonatoce, per percorrere i 45 km poco più tra la diramazione Predosa a Bettole e il bivio della 26 con la Genova Ventimiglia verso il capoluogo ligure, occorrono 40 minuti. Mentre ciò che sta avvenendo ed è accaduto sulla A26, c'è stato questo incidente al chilometro 23 della carreggiata nord tra Masone e Ovada verso Gravellona, che forse sta provocando anche la presenza ingombrante, non poco, di un cartello sulla corsia di sorpasso. Quindi siate prudenti tra Masone e Ovada sulla A26. Aggiorniamo invece, a beneficio di coloro che stanno viaggiando come Matteo sulla A22, la Brennero-Modena è interessata da code di soli mezzi pesanti e che stanno intensificando il traffico tra Bipiteno e Brennero verso quest'ultimo.

Lui sì che ne fa ballare di persone in tutto il mondo, tra l'altro. Ugel, il DJ producer francese che insieme ad Ultranate hanno prodotto questo nuovo brano, nuovo tormentone e insomma un successo planetario, questa Moving to the Sun su Raizo Radio. Ancora buon viaggio a coloro che stanno viaggiando sulla 1. Raccomandiamo la prudenza, perché verso Bologna è accaduto un incidente al chilometro 56 tra il bivio con inizio Complanare per Piacenza e la fine Complanare per Piacenza. Siamo all'interno del tratto tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine, che è già interessato di per sé da code dovute al traffico intenso. Questo tratto si percorrerebbe in un'ora e 40 minuti, ma adesso purtroppo ci si mette a complicare un po' la viabilità anche questo incidente accaduto al chilometro 56 tra inizio Complanare e fine Complanare per Piacenza verso il capoluogo emiliano. Occorrono sempre 50 minuti per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e bivio con la 14 verso Bologna. E invece sulla 3 anche qui incidente avvenuto tra Torre Annunziata Sud e Bosco Reale verso Salerno al chilometro 20 e 700, e questo incidente è accaduto nei pressi di un tratto anche qui interessato da rallentamenti tra Angri Sud e Salerno verso il capoluogo, verso Salerno. Buone notizie invece giungono dalla 26, è stato risolto l'incidente che era avvenuto tra Masone e Ovada verso Gravellona, e allora notizie che possiamo piacevolmente archiviare. Poi cos'altro indicarvi? Che sulla A14 aumenta la coda in questo momento tra Monte Marciano e Ancona Sud, provocato questa coda di 6 km con tendenza all'aumento dall'incidente accaduto tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara al chilometro 219 e 200. Occorrono sempre 50 minuti per percorrere il tratto tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona in direzione sud, mentre rallentamenti vengono indicati verso Pescara tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. C'è coda sulla 30 tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo autostradale Salerno-Avellino verso Salerno, mentre adesso c'è la segnalazione della coda sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla 4 è ancora attiva la notizia del incidente che ha visto coinvolta una vettura tra Cavenago e l'allacciamento con la 58 verso Milano al chilometro 149. Il traffico sta scorrendo solo su due corsie ed ecco motivata la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più.

Simon con You Can Call Me All su Raiso Radio, poco meno di 4 minuti alle 8 ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1 con le breaking news. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico, che c'è una novità che proviene dalla A1 tra Frosinone e Ceprano. È accaduto un incidente verso Napoli al chilometro 640 e 600, coinvolti un camion e una vettura. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre c'è la coda tra Ortone e Lanciano per effetto dell'incidente accaduto sulla A14 verso Bari al chilometro 407. Go!

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Ceuta si ferma l'assedio dei migranti nell'enclave spagnola, oltre 48.000 rimpatri volontari in Marocco, almeno 57 i morti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Giorgia Meloni, tuteliamo la sicurezza nazionale. Opposizioni, sciacallaggio, il premier Sanchez ribatte, l'Italia ha il primato di ingressi irregolari e Bruxelles assicura non ci sono flussi migratori verso l'Europa. Danni agli edifici, massi sulle auto, centinaia di sfollati, paura per lo sciame sismico ai Campi Flegrei. 4.7 la magnitudo della scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, una ventina i feriti. Adesso lasciatemi andare. I collaboratori di Don Mazzi raccontano gli ultimi giorni del fondatore della comunità Exodus. Lunedì i funerali. Mattarella, impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Weekend di fuoco in città e sulle strade per le temperature, 19 bollini rossi, per il traffico diventano neri. Tra oggi e domani 26 milioni in viaggio, destinazione vacanze. Ciao capitano, l'omaggio di club, compagni e rivali alla leggenda del calcio, Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali martedì mattina. Calcio in rivolta contro Infantino, dietro fronte della FIFA, ritirato il piano per vendere i mondiali. Tutto è possibile, Geolier torna in vetta alle classifiche, suo l'album più venduto, Shakira prima nei singoli con il brano dei mondiali.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: ANAS ricorda, la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.

La nostra splendida musica di Raiso Radio, sapientemente scelta dai nostri music selector, una musica che vi fa viaggiare o a bordo dei vostri mezzi o con la fantasia, fatto sta che è la nostra musica che ci caratterizza H24, perché Raiso Radio davvero non si ferma mai. E in questo caso siamo tornati indietro con l'Isola dei Gol del 1990 con gli Everything But Girl con Driving, appunto. Quale migliore sottofondo o migliore colonna sonora per farvi compagnia, che siate in viaggio o che siate fermi? Questa è Raiso Radio, l'Isola dei Gol che ha scandito l'inizio della nuova ora, e 8:06 appena scoccate, questa è la ora precisa in questo momento. Buon viaggio sulle strade del mattino da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono a farvi compagnia. Nel corso della mattinata insieme ad Angelo Torchetti ci alterneremo qui al microfono e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a quella che è la condizione del traffico sulla nostra rete viaria, un traffico che sapete bene, insomma, avete sentito anche dai titoli del GR1, caratterizzato dal bollino nero per la giornata di oggi, e non mancano purtroppo le notizie di incidenti. Ripartiamo proprio da queste. Sulla Bologna-Taranto, l'incidente è accaduto tra Ortona e Lanciano verso Bari al chilometro 407, ha visto coinvolte 3 vetture sulla corsia di sorpasso, quindi situazione davvero insidiosa che andiamo a ribadire. Sulla A14 verso Bari tra Ortona e Lanciano, incidente accaduto al chilometro 407, provoca coda a partire dal chilometro 402, siamo a un paio di chilometri di coda, forse anche qualcosa di più. Continuiamo l'analisi del traffico sulla A14, traffico intenso tra Bologna e Fiere di Imola, questo tratto si percorre in un'ora verso Ancona, questi 35 chilometri poco più, e ancora verso sud tra Monte Marciano e Ancona Sud, anche qui code dovute al traffico intenso, e anche tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Poi parliamo invece della A1, la nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Ci sono ancora questi 7 chilometri di coda per un incidente ora risolto, quindi vuol dire che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza, era avvenuto al chilometro 366. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso Roma consigliano di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia Alpino, Pieve al Toppo, percorrere la provinciale Fano Grosseto e rientrare in autostrada a Monte San Savino. Per le lunghe percorrenze invece, fosse diretto anche a Roma, consigliano di uscire a Firenze Improneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 per intenderci, e rientrare in autostrada a Valdichiana. Poi parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili. Un'ora e 40 minuti per percorrere il tratto tra Lodi e Terre di Canossa Campiagine verso Bologna. Nella medesima direzione ne occorrono 45 di minuti per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con l'A14. Anche qui il traffico non manca. Poi sull'A3, tra Torre Annunziata Sud e Bosco Reale verso Salerno, incidente accaduto al chilometro 20 e 700. Lì nei pressi, tra la diramazione per la statale 268 e Salerno, sempre verso il capoluogo, verso Salerno, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. E ancora in via di soluzione l'incidente accaduto sulla Milano-Genova, anche qui situazione insidiosa tra Busallo e Bolzaneto, coinvolto un camion in questo incidente accaduto al chilometro 112 e 700 della carreggiata sud verso Genova. C'è coda a partire dal chilometro 106 e 500, siamo a 3 km di coda, forse anche qualcosa di più. E in alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, c'è il consiglio di percorrere la A26, la stessa Genova Gravellona Toce, anche lei, anch'essa è interessata da code verso Genova tra la diramazione Predosa Bettole e la Genova Ventimiglia verso sud. Questo tratto di 45 km poco più si percorrerebbe in 40 minuti, e nella medesima direzione c'è un incidente accaduto tra il nodo con la A21 e Alessandria Sud verso Genova al chilometro 65 800, e c'è la coda a partire dal chilometro 89 600. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold degli Everything Bad Girl, quella Driving che ci ha trasportato indietro al 1990. Questa invece è l'Isola Novità di Samurai J, Flamenco Paranoia.

La musica di Giselle su Rai Isoradio. Salutiamo Carmen che insieme alla piccola Vera e anche a Lorenzo stanno viaggiando verso Comelico. Eh sì, in effetti vanno a prendere il fresco. Giustamente la piccola Vera magari bisogna portarla un pochino in temperature molto molto molto molto più miti rispetto a quella che è la media che si sta registrando sulla nostra penisola, e quindi andare a San Pietro di Cadore o lì nella zona del Cadore non è male per la piccola Vera di 2 anni. Salutiamo questi ascoltatori che stanno viaggiando con noi con Rai Isoradio in sottofondo. Sulla Milano Genova invece rispondiamo a colui o colei che ci ha messaggiato al 348 103 1010 chiedendoci cosa fosse accaduto tra Ronco Scrivia e Bolzoneto verso Genova. Beh, qui c'era stato un incidente ora risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Rimane la coda che nel frattempo si è accumulata tra Ronco Scrivia e Bolzaneto tra il chilometro 106 e 500 e il chilometro 112 e 700. Non manca il traffico anche sulla Lainate e Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate, così come anche sulla 3 tra Pompei Est e Salerno verso Sud. Sulla 4, anche qui all'altezza di Milano Est verso il capoluogo lombardo, c'è coda per traffico intenso, mentre ci sono due notizie da aggiornare. L'incidente è quello avvenuto sulla A23, che ha visto coinvolte 4 vetture, avvenuto verso Tarvisio, tra confine di Stato e Tarvisio Nord, e quello poi invece avvenuto sulla Bologna-Taranto, tra Ortone e Lanciano, al chilometro 407 della carreggiata sud verso Bari, sta provocando coda a partire dal chilometro 402, 3 chilometri di coda, forse anche qualcosa di più. Diamo i tempi di percorrenza: a quanto pare occorrerebbe 1 ora e 10 minuti per percorrere il tratto di 31 chilometri, poco più, tra Bologna Fiera e il bivio della Bologna Taranto con la diramazione per Ravenna verso Ancona, rimanendo sulla A14. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia indichiamo le code in uscita a Re di Puglia per le provenienze da Trieste, rimanendo sulla A4.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

La nuova produzione del DJ producer brasiliano Alok, che ha voluto coinvolgere, nella quale ha voluto coinvolgere Jennifer Lopez, con questa Everything's Fine su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è coda per attraversamento della dogana, all'altezza anche di Como Grandate, sempre verso l'Ainate. 2 chilometri di coda dovuti al traffico intenso. Invece, risolto l'incidente che era avvenuto sulla 1 tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma, adesso la coda è stimata tra il chilometro 358 e il chilometro 366. Cosa si intende per risolto? Nel senso che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza. In direzione sud c'è coda tra Caserta Nord e il bivio con la 30 verso Napoli, all'altezza proprio del bivio della 1 con la 30 per chi da Roma si dirigesse verso Salerno c'è coda per traffico intenso. Ed ancora in carreggiata sud le code tra Bassolo di Giano e il bivio con la 15 verso Bologna, tratto che si percorrerebbe in 1 ora e 10. Poi quello tra Reggio Emilia e, dico bene, sì, tra Reggio Emilia e il bivio con l'A14, tratto che si percorrerebbe in 45 minuti. E poi parliamo dell'incidente accaduto tra il bivio della 1 con inizio con Planare per Piacenza e fine con Planare per Piacenza al chilometro 56, coinvolte 4 vetture. Non mancano i rallentamenti anche in direzione opposta verso nord, tra Incisa e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. Invece, parlando della 7, anche in questo caso risolto l'incidente, rimossi e messi in sicurezza i mezzi che erano rimasti coinvolti nell'incidente accaduto tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova, ma che sta provocando ancora coda tra il chilometro 106 e 500 e il chilometro 112 e 700. Poi c'è coda per lavori in direzione opposta tra Busalla e Isola del Cantone. Parliamo ancora di tempi di percorrenza e tra Bologna Fiera, il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, qui questo tratto si percorrerebbe in 1 ora e 10 minuti.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E si parte da oggi, da 1 agosto, questa rubrica su Raiso Radio Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale in onda proprio su Raiso Radio. Su Raiso Radio per tutto il mese di agosto andrà in onda questa rubrica, l'appuntamento quotidiano dedicato alla sicurezza stradale. Con l'inizio di agosto, che è un periodo caratterizzato da un significativo aumento del traffico sull'intera rete viaria nazionale per le partenze estive, prende il via questa collaborazione tra la Polizia di Stato e Raiso Radio con l'obiettivo di offrire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e soprattutto contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza sulle strade. Ogni giorno fino al 31 di agosto alle 8:30 funzionari della Polizia Stradale saranno in diretta con noi per sensibilizzare gli ascoltatori sull'importanza della prudenza alla guida. Nel corso degli appuntamenti verranno forniti consigli pratici per viaggiare in sicurezza e soprattutto aggiornamenti sulle condizioni della viabilità, accompagnando gli automobilisti negli spostamenti verso le principali località turistiche, tutto in tempo reale, perché lo ricordiamo, la sicurezza stradale è un impegno che si costruisce ogni giorno anche attraverso un'informazione puntuale e affidabile. E alle 8:33 diamo il buongiorno al commissario capo Fabrizio Fossati del Servizio Polizia Stradale. Buongiorno commissario.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, a lei la parola, commissario.
3: Intanto direi che questa mattina il traffico è già importante. Stiamo notando comunque come già previsto, perché oggi in realtà è una giornata considerata ad alto traffico, specialmente la mattina, addirittura abbiamo il bollino nero come previsione. Infatti direi che ci sono stati già alcuni incidenti che hanno comunque creato difficoltà, in particolar modo ne abbiamo avuto una questa mattina presto sulla 1 Firenze-Roma verso le 5 di mattina tra Valdarno e Monte San Savino, dove devo dire ci sono stati già dalle prime della mattina numerosi chilometri di coda. Ora per fortuna i mezzi sono stati tutti rimossi, si trattava di 3 veicoli, di 3 autovetture e un mezzo pesante, sono stati rimossi, la circolazione è ripresa, attualmente possiamo dire che ci sono 4 chilometri di coda per fortuna in via di smaltimento, anche se si sommano poi a questo movimento di traffico che stiamo già notando sia sulle direttrici in direzione sud che anche sul tratto della 1, diciamo il tratto tra Bologna e Firenze, ma altri piccoli incidenti stanno provocando code in A7 sulla Milano-Genova, tra Concoscriga e Busalla in direzione Genova, abbiamo 3 chilometri di coda per un incidente. Un altro incidentino sta provocando code sulla A14 Pescara Bari tra Pescara Sud e Lanciano in direzione Bari, e da poco ci stanno segnalando anche sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e Tarvisio Nord alcune code che sembrerebbero anche queste determinate da un altro incidente. Scendendo giù a sud è da segnalare che per chi si sta dirigendo verso l'autostrada del Mediterraneo, la A2, troverà code nel tratto della A30 Caserta-Salerno, proprio tra Mercato San Severino e l'allacciamento con la A2. Questa è la situazione al momento. Sicuramente il traffico si sta intensificando, quindi oggi prevediamo comunque che ci sarà almeno una mattinata con importanti flussi veicolari.
2: Certo, intanto la ringraziamo per la sua cortese disponibilità e le auguriamo buon lavoro. Lo facciamo al commissario capo Fabrizio Fossati del Servizio Polizia Stradale. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a lei, buon lavoro.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Nuovo aggiornamento delle condizioni meteo su Rai Radio, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Seguino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon weekend, che inizia come siamo abituati ormai in questo periodo, con un tempo sicuramente asciutto, molto caldo, anche se in queste prime ore del giorno sulla parte più orientale del nostro paese adesso le piogge sono arrivate anche in pianura. Nel precedente collegamento ci eravamo fermati alle zone montane, mentre invece adesso sul Friuli, su parte del Veneto, insomma sulle aree confinali, anche quelle montuose, sta piovendo e sta portando anche qualche temporale che perdurerà un po' per tutta la giornata, finché le ore più calde poi non lasceranno il paese, quindi arriverà la sera. Chiaramente questi fenomeni si sposteranno nel pomeriggio anche sulle Alpi, quelle centrali e quelle occidentali, e ci sarà qualche acquazzone che interesserà la parte più meridionale solo a ridosso dei rilievi appenninici. In un contesto, come dicevamo, asciutto, quindi parliamo di una bella giornata soleggiata e con temperature che riusciranno a raggiungere ancora i 38-39 gradi nelle aree più interne del sud, ma anche in pianura padana. Chiaramente per effetto di queste piogge di oggi, e che ci saranno anche domani al nord, qualche grado ce l'aspettiamo in meno proprio nella giornata di domani, proprio al settentrione, ma sarà comunque sempre ancora una settimana molto calda la prossima, perché i nostri modelli danno stazionario questo anticiclone che sta coinvolgendo il Mediterraneo e non solo.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
3: Estate con Rai Isoradio.

Giussi Ferreri insieme al compianto Luigi Tenco, naturalmente con i mezzi tecnologicamente avanzati, hanno consentito l'accostamento delle due voci con questa versione di Ciao Amore Ciao su Rai Radio. Poco meno di 10 minuti, e beh sì, stanno per scoccare, anzi poco più di 10 minuti, stanno per scoccare le 8:50. Questa è Rai Iso Radio, ancora buon viaggio sulla 14 code dovuta al traffico intenso tra Loreto e Grottamare verso Pescara, mentre rallentamenti vengono indicati verso Genova sulla 7 tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Non manca il traffico sulla 1 tra Modena Nord e il Bivio con la 22 verso Milano, e all'altezza proprio del Bivio dell'Autosole con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero. Anche qui c'è coda per traffico intenso. Parliamo del traforo del Monte Bianco. Occorrono 2 ore e 15 minuti sul piazzale francese per entrare in Italia, quindi conseguentemente c'è la coda verso Courmayeur, mentre sul tratto confine di Stato Tarvisio Nord sulla Palmanova Tarvisio c'è stato un incidente al chilometro 115 e 900 e sta provocando dei disagi. In effetti c'è coda per traffico congestionato, ma in effetti è legata a questo incidente la notizia tra Tarvisio Nord e Ogovizza verso la Torino-Trieste. Torniamo sulla 1 tra Valdarno e Valdichiana verso Roma, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre occorrono 35 minuti per percorrere il tratto tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari in direzione sud.

In Chicago con Hard to Say I'm Sorry su Rai Isoradio, analizzando la connessione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla statale 309 Romea, un'importante arteria della viabilità ordinaria. Ci sono code tra l'allacciamento con Porto Garibaldi e Comacchio verso Ravenna. Invece, in viabilità ordinaria, la tangenziale ovest di Milano è interessata da code dovute al traffico intenso all'altezza dell'allacciamento della A7, o meglio con l'A7 in direzione della A1. Analisa e Irama, e poi torniamo in diretta su Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È convocata tra un'ora alle 10 la nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi sullo sciame sismico ai Campi Flegrei, riunita ieri subito dopo le prime scosse. La più forte di magnitudo 4.7 è anche stata la più violenta degli ultimi 40 anni. Ne sono seguite altre. L'ultima è stata registrata alle 5.48 di questa mattina, magnitudo 3.1. I feriti sono 21, due in gravi condizioni. I comuni più colpiti sono Bacoli e Pozzuoli, dove il porto resterà chiuso. L'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale sta predisponendo un'ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi. Tantissimi i danni agli edifici. Sono in corso le attività di verifica. Centinaia gli sfollati. Ascoltiamo qualche testimonianza.
2: Casa mia è distrutta. Mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
3: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta. Mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
4: E all'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non sappiamo dove andare a dormire, non c'ho famiglia qua.
1: La tragedia di Messina ha recuperato il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina. I vigili del fuoco cercano ancora gli altri 4 dispersi.
5: Allo scadere delle 36 ore di ricerche tra brandelli di cemento, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Rosa Leone, una delle due sorelle disperse di Carmelo Leone. L'imprenditore di 71 anni, trovato ieri mattina senza vita sotto le macerie del palazzo crollato giovedì pomeriggio qui a Pistolina, nella zona sud di Messina. Restano ancora 4 persone da ritrovare: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia, e Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa. La giovane avrebbe tentato di mettersi in salvo insieme a Davide Lambiase, uno dei 3 sopravvissuti. Sul fronte delle indagini, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro e omicidio colposo. Al centro degli accertamenti ci sono le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro uno dei pilastri della palazzina, che sarà sottoposto ad analisi tecniche per chiarire le cause del crollo. Da Messina, con la collaborazione tecnica di Emanuele Gianporcaro, Lucia Basso, GR1.
1: La crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, rientrate quasi tutte le 60.000 persone arrivate anche a nuoto per tentare di entrare in Europa, recuperati 57 corpi. Quanto accaduto ha innescato polemiche e divisioni tra i governi degli stati europei.
6: In 2 giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco. Ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma a regole di confine speciali, ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid Albares. Una frontiera esterna, ha ribadito Bruxelles. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del Trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma ha invece incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR1.
1: E a proposito di quanto accaduto a Ceuta, Trump contro il governo spagnolo parla di invasione, risultato di leggi deboli, cattiva gestione e norme molto liberal, così ha detto il presidente americano. Sul fronte della guerra medio orientale, secondo diversi media americani, nella fine della settimana si prepara una nuova offensiva contro l'Iran. A Hormuz, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili al largo dell'Oman. Non è chiara la provenienza. Dopo l'annuncio di Trump di un accordo su Gaza, frena la destra israeliana di Ben-Gvir. A Roma ha risolto il giallo della morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio, fermato il compagno della donna per femminicidio. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario, poi la svolta, grazie alle testimonianze di alcuni vicini su una lite tra la vittima e l'uomo, e grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del gran traffico di inizio agosto che toccherà il culmine questa mattina, contrassegnata dal bullino nero. ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri sulla rete, oltre 1000 per agevolare il transito, e mentre scatta anche lo stop ai mezzi pesanti nelle ore di punta. Le mete restano sempre le stesse: mare, città d'arte, montagna. Si parte nel pieno della nuova ondata di caldo estremo. Oggi le città in massima allerta sono 19, domani saranno 23 su 27 monitorate. Cordoglio da istituzioni politiche e cittadini per la morte di Don Mazzi, prete di strada, educatore e attivista, fondatore della comunità Exodus, con la quale ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile a servizio degli ultimi. E a Milano sarà lutto cittadino martedì, giorno dell'esequio di Franco Baresi, morto ieri all'età di 66 anni. Bandiera della nazionale del Milan, con cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanti altri trofei. Lo ricordano il mondo delle istituzioni e quello dello sport, apprezzato da tutti, a partire dagli storici avversari, l'inchino del Real Madrid, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Passo indietro della FIFA. Il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale e che aveva incontrato la ferma opposizione della UEFA fino alla minaccia di boicottaggio. Il nostro scopo è unire e migliorare, di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti, si legge nella nota ufficiale. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1, ora il prossimo GR1 alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Raiso Radio presenta D'Aosta ai 4000. Un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20.30 a Saint Vincent, l'omaggio a Gino Paoli firmato Danilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité, l'energia di Francesca Michelin.
9: Una donna non può.
8: D'Aosta ai 4000 con Raiso Radio, la colonna sonora del tuo viaggio.

Mr. Slow Hand, Eric Clapton con Laila, la Isola de Gold del 1983, se non mi sbaglio, che ha scandito l'inizio della nuova ora su Rai Isola Radio, anzi no, di più. Ah no, 1983, ho detto bene, ricordavo bene. Quindi questo è l'anno della Isola de Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai Isola Radio dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1. E con il sottofondo di Eric Clapton vogliamo salutare un po' di ascoltatori che ci stanno scrivendo, tipo Anto, che insieme al piccolo Zeno stanno viaggiando da Cuneo verso la Puglia. Il piccolo Zeno un anno e mezzo, ce li cresciamo da piccoli noi gli ascoltatori, al suo battesimo autostradale. E beh, in effetti ci saranno delle difficoltà, ve lo dico per esperienza, ma piccolissime, quelle là, sai, nel senso, a un anno e mezzo un pochino deve stare sicuramente allacciato nel seggiolino, perché mi raccomando, deve essere lì allacciato, non deve stare in braccio né alla mamma né al papà, quindi deve stare allacciato nel seggiolino di sicurezza, che a sua volta è allacciato alle cinture, quindi tutti i sistemi di sicurezza, mi raccomando. Poi chi altro? Elio ci sta ascoltando da Montecatini, malgrado qualche piccola difficoltà, sì, oggi in Toscana c'è qualche difficoltà con la proiezione di Rai Isola Radio. Stefano ci scrive da Prato, anche lui zona Firenze e Prato, pare che ci sia qualche difficoltà nella comunicazione o comunque nella ricezione del segnale di Isoradio. Michele, che insieme a Salvatore e Maria Luisa stanno viaggiando verso Bologna, e ci ringrazio, insomma, loro sono appartenenti alla Polizia Municipale di Napoli, e allora attraverso voi salutiamo tutti coloro che fanno parte delle cosiddette polizie locali di ogni capoluogo. Enrico e Anna Maria da Brescia si sono conosciuti in Germania, e quindi lei invece di Salice Salentino, e a quanto pare mi sa che è il loro anniversario di matrimonio. Ma che meraviglia, grazie del sottofondo di Isoradio a farvi compagnia. C'è chi da Modena sta viaggiando con il festeggiamento dei 100 anni del Napoli, e sì, in effetti la società partenopea compie 100 anni. Poi chi altro? Grazia, anche lei da Firenze. Massimo, buongiorno anche a te, così come il nostro amico Giuseppe, anche il nostro amico Serpico ci sta seguendo. E poi Snoopy, chi altro? Marino e Walter di ritorno dalla Puglia, grazie, buon viaggio, davvero grazie di come dire, di fruire di Isoradio durante il vostro viaggio, che siate comunque anche da fermi. La connessione nel traffico, beh, lo abbiamo ampiamente detto, così sarà analizzata da parte mia fino a qualche minuto dopo le 10, insomma, laddove poi passerò il microfono ad Angelo Torchetti, che vi terrà compagnia per le successive ore. E una giornata contraddistinta e caratterizzata dal bollino nero, l'avete sentita anche attraverso il GR1 delle 9, e così sarà per tutto il giorno. Ma saremo qui a farvi compagnia, a tenervi aggiornati su quelle che sono le notizie del traffico, la nostra musica a farvi compagnia, e soprattutto un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo con le analisi del traffico. Allora, sulla 1 diamo conto di tempi di percorrenza laddove disponibili. Ripartiamo dalla notizia del tratto Reggio Emilia, Bivia 1 a 14 verso Bologna. Qui questo tratto si percorre in un'ora, mentre quello tra Basso Lodigiano e il bivio con la 15, sempre in direzione sud, si percorre in 50 minuti. Questo è l'aggiornamento. Rimaniamo ancora in direzione sud. Incidente accaduto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22, ha visto coinvolte tre auto al chilometro 142, ed è avvenuto all'interno del tratto di cui abbiamo dato ampiamente conto, interessato da traffico intenso con code a tratti tra il chilometro 137 e 100 e il chilometro 188 e 800 al chilometro 142, è accaduto l'incidente. Poi parliamo del tratto toscano dell'autosole tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Anche qui incidente accaduto al chilometro 316 e ci sono rallentamenti già a partire dal chilometro 310. Non mancano le code anche in direzione opposta tra Modena Nord e il bivio con la 22, c'è coda dovuta al traffico, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, così come tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico. Sul tratto campano dell'autosole tra Caserta Nord e il bivio con la 30 verso Napoli, coda per traffico congestionato. E poi anche sulla 3 c'è traffico tra Pompei Est e Salerno. Non manca il traffico anche in Liguria, sulla 10 verso Ventimiglia, tra inizio con Planare per Savona e fine con Planare per Savona, così come anche sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno. Traffico intenso anche sulla A14, ci vogliono un'ora e 10 minuti per percorrere il tratto tra Bologna Fiera e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona. E nella medesima direzione tra Loreto e Grottamare ci vogliono 50 minuti per percorrere il tratto verso Pescara.
35 minuti per percorrere il tratto tra Pescara Sud e Lanciano. C'è una notizia di incidente, invece, questa è una novità che proviene ancora dalla carreggiata sud, è accaduto in Puglia tra Andria e Trani verso Bari al chilometro 638. Anche la Palmanova Tarvisio è interessata sia da code tra Tarvisio Nord e Ogovizza verso la Torino Trieste, coda di 6 km, ma in direzione di Tarvisio c'è anche un incidente avvenuto tra Confini di Stato e Tarvisio Nord, coinvolte 3 vetture, c'è una coda di 4 km. Concludiamo con la A26, laddove ci vogliono 50 minuti per percorrere il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e la Genova-Ventimiglia, un tratto di poco più di 45 km, e poi invece sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia occorrono 2 ore e 15 minuti. Siamo partiti con l'Isola dei Gol di Eric Clapton, quella Laila del 1983, questi invece Fulminacci con Maledetto Me.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Allora, il traffico è scorrevole nelle principali arterie cittadine, sul raccordo e sulle consolari, e via di Santa Croce in Gerusalemme, però è chiusa ancora tra Viale Manzoni e via Statilia, sulla tangenziale est, chiusura all'altezza della Nomentana in direzione San Giovanni, a Roccacencia per lavori stradali, deviazioni all'altezza di via Mandas, infine rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano. È tutto, e vi restituisco la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E aggiorniamo le condizioni del tempo anche, come sempre, su Rise Radio, grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino. Eccoci, buongiorno.
3: Di nuovo buongiorno a tutti, buon weekend, weekend caldo ancora, con bel tempo, weekend da mare, estivo, con temperature ancora elevate, che raggiungeranno ancora i 38-39 gradi nelle aree più interne. Resteranno calde un po' tutta la settimana, c'è un anticiclone ancora molto robusto sul nostro paese che garantirà bel tempo, ma non solo sul nostro paese, è molto molto ampio un po' su tutta l'Europa, ecco, sul Mediterraneo, e quindi ci saranno ancora temperature influenzate da quest'aria calda che viene dall'Africa, situazione che ci auguriamo nella settimana successiva ancora tenderà pian piano a diminuire, nel senso che le temperature i nostri modelli vedono in diminuzione nell'inizio della settimana prossima, quando arriveranno piogge e temporali al nord Italia, poi pian piano si sposteranno sulle regioni centrali, molto meno sulla parte più meridionale del paese. Parliamo della giornata di oggi. In questo momento sta piovendo in Friuli Venezia Giulia, sia a ridosso dei monti, ma sta arrivando, le piogge stanno arrivando lungo le coste, a breve saranno lì, porteranno precipitazioni questa giornata, porterà precipitazioni questa giornata anche sui monti, sui rilievi alpini, specie quelli centrali, ma anche su quelli occidentali sulla Valle d'Aosta. Ci sarà qualche debole piovasco, sempre, che interesserà la parte meridionale del nostro paese, ma sarà interessata la catena appenninica, i classici temporali di calore, quelli che si formano nelle ore più calde e poi vanno via. Venti saranno di brezza, molto deboli, con mari generalmente poco mossi solo i bacini un po' più meridionali, insomma una vera giornata per stare al mare, non di certo per lavorare, ma comunque insomma situazione asciutta, di bel tempo ovunque.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Un po' mi manca l'aria che tirava

Le novità dei Rolling Stones, questa Jesus Lover su Rai Iso Radio, ancora buon viaggio. La condizione del traffico in questo momento sulla A1. Allora, tra il bivio con la fine, con inizio con Planare per Piacenza e fine con Planare per Piacenza, qui c'è stato un incidente e ha visto coinvolte 4 vetture. Ed è accaduto nei pressi di un tratto già di per sé interessato da code, quello tra il bivio della 1 con la fine con Planare per Piacenza e Fidenza, che si percorrerebbe in 35 minuti. Quindi siate prudenti a questo punto tra il chilometro 56 e il chilometro 90 e 400. Tra Reggio Emilia e il bivio con la 14 occorre un'ora per percorrere questo tratto. Invece tra Balsamoggio e il bivio con la 14 è accaduto anche qui un incidente al chilometro 187 e 500. Tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, quindi in direzione nord, anche qui non mancano le code. Rallentamenti invece ancora provocati dall'incidente accaduto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma al chilometro 316. I rallentamenti vengono denotati già a partire dal chilometro 310. Sempre verso sud, tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, rallentamenti, così come vere e proprie code tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli. Sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, all'entrata di Aosta Ovest è accaduto un incidente verso il Monte Bianco, e anche all'altezza di Genova Ovest sulla Milano Genova verso il capoluogo ligure, anche qui incidente. Rallentamenti in Toscana sulla 11 tra Chiesina, Uzzanese e Lucca Est verso Pisa. Vera e propria coda sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno. Sulla Bologna-Padova anche qui c'è coda tra Padova Industriale e il bivio con la 4 verso Padova, mentre parlando della A14 occorre un'ora per percorrere il tratto tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, e ne occorrono 40 invece per percorrere il tratto tra Pescara Sud e Lanciano, sempre verso Bari. Prudenza se foste in viaggio proprio sulla A14 verso il capoluogo pugliese, perché l'incidente accaduto tra Trani e Molfetta sta ancora provocando rallentamenti in direzione sud. Sulla 26 occorrono 35 minuti per percorrere il tratto tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova.

Mariah Carey con Dream Lover su Raiso Radio, poco meno di 10 minuti alle 10. Salutiamo Carla, così come anche Sara, che sta viaggiando con noi da Bollate. Poi chi altro? Il nostro Snoopy da Forlì, grazie. Sara dal Tarvisio, che ci sta mandando bellissime cartoline. Cosimo sta viaggiando sulla 4, la Brescia Padova. Poi ancora Michele sta viaggiando con la figlia Federica, le nipotine Aurora e Anna Chiara. Sono partiti da Casarza Ligure e devono raggiungere Ospedaletto dal Pinolo. Ospedaletto dal Pinolo. Un po' di traffico a Fabro. E buon viaggio anche a voi. Grazie Fabio anche del tuo ascolto, così come anche di Carla. Ascolto da Fermi. Allora, sulla 1, tra Terre di Canossa Campeggi nel bivio con la 14 ci sono code dovute al traffico intenso. Invece, e tra l'altro questo tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti, invece all'altezza di Napoli Nord verso il capoluogo campano c'è coda dovuta al traffico intenso. Tempi di percorrenza sulla Bologna-Taranto: 50 minuti per percorrere il tratto tra Civitanova Marche e Val Vibrata. Tra Andria e Trani ci sono ancora i rallentamenti dovuti all'incidente accaduto verso sud, verso Bari, accaduto al chilometro 638 e 500, mentre sulla 26 occorrono 35 minuti per percorrere il tratto tra Masone e il bivio con la 10. Non manca il traffico in Toscana sulla 11, tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. E poi rallentamenti, parliamo di viabilità ordinaria, vengono denotati sul raccordo Bettole-Perugia tra Perugia Stadio e Perugia Est verso Perugia.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: dal 1973, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 10, anzi delle 10.04, che ha scandito l'inizio della nuova ora. E tutto sommato, per quello che mi riguarda, i saluti fino allo stacco orchestrale finale. Buon viaggio da Max Locafaro, ancora per pochi chilometri, così come anche bentornato Angelo Torchetti.
1: Eh sì, a volte ritorno, come dicevo.
0: Esatto, abbiamo aperto insieme
1: con buone intenzioni, con
0: le migliori intenzioni, ci mancherebbe altro.
1: Che tornavano al cinema erano cattivi.
0: Erano di altri tipi. Salutiamo Frank Pantaleo alla parte tecnica, insieme a Patrizio Gotti. Si alternano e si avvicendano nella parte, nella console, con la stanza dei bottoni e dei cursori. Allora, quella che ti lascio, sì, è una situazione di traffico, neanche a dirlo, di Bolino Nero.
1: Sì, sì, avevo già intuito questa mattina alle 6.
0: Ampiamente detta dal GR, così come tutti i giornali, insomma, si sa che oggi è giornata da Bolino Nero, con un traffico davvero intenso. Ripartiamo da quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. Sulla A14, incidente accaduto verso Bari, al chilometro 393-900 tra Pescara Sud e Ortona. Incidente accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso, quello tra Pescara Sud e Val di Sangro. Siamo dalle due parti. 40 minuti occorre per percorrere il tratto in direzione di Bari. Ancora sulla A14, incidente accaduto al chilometro 98 questa volta, tra Valle Rubicone e Cesena Nord. Quest'ultimo sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Non manca il traffico ancora provocato dall'incidente accaduto tra Cesena e Cesena Nord, quindi siate prudenti, coinvolte due vetture in terza corsia. Altro incidente accaduto al chilometro 600, questa qui è la stessa notizia, sul tratto Andria-Trani verso Bari ci sono rallentamenti dovuti all'incidente, sì, accaduto al chilometro 638 e 500, qui il sistema ogni volta si riaggiorna dandoci conto notizie di quelle che sono le criticità presenti sulla nostra rete viaria autostradale. Anche sulla 12 non mancano gli incidenti, tra Rapallo e Chiavari ne è accaduto uno in direzione sud verso Livorno, mentre parlando ancora di Liguria, sulla 10 c'è il traffico intenso accaduto presente con relativa coda tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia, e le code non mancano anche sulla 1 tra il nodo con la 24 e Colleferro verso Napoli in direzione sud. Coda anche sulla Roma Teramo, tra Roma Est e il bivio con la 1 verso Teramo, e poi sulla Palmanova Tarvisio anche qui c'è traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto, perché c'è chi fa Uncinetto ma non sta guidando.
1: Sarebbe un genio,
0: più che altro sarebbe veramente anche un incauto,
1: senza mani, cioè.
0: Direi, perché in effetti va bene le auto che vanno ormai da sole, che ci vengono trasportate.
1: Ho visto gente a leggere il giornale quando guida, però insomma
0: sì, ma non stava guidando, però o stava guidando?
1: No, stava guidando.
0: Ah, bene, sì. Complimenti. Quanti punti le diamo al signorino?
1: Un po' fermi così,
0: ecco, città, magari, però auspichiamocelo.
1: Comunque aspettate un po',
0: sì, magari nelle apposite aree di servizio, di parcheggio, insomma. Comunque salutiamo colei che sta viaggiando, ed è Giuditta, come il famoso modello di Roberto, sì, Benigni. Sta viaggiando in questo momento con il marito, raggiungendo Milano. Sono partiti da Venafro, cittadina molisana, e la ringraziamo così, che insomma sta facendo il lavoro d'uncinetto. Come detto, Angelo Torchetti per i prossimi chilometri, da Max Locafaro buon viaggio. Questa è Iso Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

On My Soul con la voce di Bruno Mars alle 10:14 minuti. Eccoci insieme dunque, ci siamo già salutati. Comunque Angelo Tocchetti con voi fino alle 12. Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Allora riprendiamo subito con gli aggiornamenti e andiamo a vedere il flusso di traffico che c'è sulla 1, che è un flusso importante per quanto riguarda la carreggiata sud ma anche nord. Quindi andiamo intanto da nord verso sud. A Milano Sud, alla barriera verso Bologna, ci sono code di traffico intenso, e verso sud ancora tra Fine, Comprena di Piacenza e Fidenza, code a tratti per traffico. Abbiamo poi le code ancora verso Bologna tra Terre di Canossa e Campegine e l'innesto con la 14, sempre code a tratti di traffico intenso, qui il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti. Poi ancora verso sud, a questo punto però siamo già a Firenze Sud, incisa Reggello, in questo tratto ci sono code per traffico intenso a tratti anche in questo caso, e poi ancora verso sud altri rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi in direzione di Roma, tra Fabbro e d'Orvieto verso Roma rallentamenti per traffico intenso, e ancora code a tratti verso Napoli tra la 24 Roma Teramo e Colleferro. Poi c'è ancora altro tratto della 1, Caserta Nord fino alla 30 Caserta Salerno in direzione di Napoli, abbiamo 2 km di coda di traffico congestionato. Ci sono altre segnalazioni verso sud sul bivio che collega la 1 alla 30, coda di traffico intenso, e poi abbiamo anche la variante di Valico che comunque presenta dei rallentamenti verso sud tra il bivio 1 variante di Valico e Badia. Per quanto riguarda la carreggiata nord della 1, da Caserta Sud a Napoli Nord ci sono code di traffico congestionato per 1 km. Poi abbiamo anche il tratto in Cisareggello Firenze Sud verso nord, rallentamenti per traffico intenso che proseguono poi anche tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord altri rallentamenti per traffico, e poi ci sono ancora altri tratti verso nord che sono quello tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione Milano, coda di traffico intenso che ritroviamo anche sul bivio che collega la 1 alla 22 in carreggiata nord.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Novità per Empire of the Sun, Danny Ocean, questa Yego. Intanto alle 10:24 minuti andiamo a completare del tutto, no, perché sono tantissime notizie, però diamo ancora molte informazioni su tutto il traffico che c'è sulla 14 in questo momento. Quindi cominciamo dal primo tratto Bologna-San Lazzaro-Cesena, carreggiata sud, code tratti per traffico intenso e tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Poi ancora verso sud, altre code sulla 14 a tratti, si incontrano tra Civitanova Marche Macerata e Val Vibrata con tempo di percorrenza di 1 ora. Ancora verso sud c'è una coda per incidente in direzione Bari e da Pescara Ovest a Ortona con una coda di 3 chilometri. L'incidente è chilometro 393 e 900 e la nota ci dice che sono 5 auto in seconda corsia incidentate. Poi abbiamo code e tratti ancora verso sud tra Pescara Sud e Val di Sangro, qui il tempo di percorrenza è di 40 minuti. E ancora la 14, altro incidente segnalato tra la 16 Napoli Canosa e Canosa in direzione Bari, coinvolte 2 vetture, e ci sono anche code a Canosa in uscita perché arriva da Pescara, ad Andria in uscita altre code sempre da Pescara, poi Andria Trani verso Bari, traffico rallentato per un altro incidente che è segnalato tra Trani e Molfetta al chilometro 638 e 500, e qui sono 2 le vetture coinvolte. Questa è la situazione in A14. Non dimentichiamo però anche che sulla 4, la Brescia-Padova, abbiamo anche delle code segnalate per un incidente, 7 chilometri di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, e poi anche altri rallentamenti tra Somma Campagna e Padova Est, sempre in direzione di Padova.

0: Safe, la sua novità dal titolo Parlar d'amore. Intanto alle 10:28 minuti ancora due notizie che riguardano la 14, la carreggiata nord interessata da un incidente tra Marotta e Fano, due le vetture coinvolte al chilometro 173-300 e poi andando ancora verso nord, verso Bologna, abbiamo circa 60 chilometri, un tratto interessato da code, tempo di percorrenza di un'ora, code a tratti tra Valle Rubicone ed Imola appunto verso Bologna. Ma vediamo anche la situazione in Liguria, dove ci sono notizie che interessano alcuni tratti della regione, appunto, quindi un incidente sulla 7 Genova Ovest in direzione esattamente di Genova, quindi carreggiata sud, poi la 26 code a tratti per traffico intenso tra Massone e la 10 Genova Ventimiglia, qui il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Ci sono code in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova e verso Ventimiglia altre code, queste sono tra Varazze ed Albisola e proseguono ancora da Albisola fino alla fine del complanare di Savona, sempre verso Ventimiglia. Altra coda tra Confine di Stato e Ventimiglia sull'autostrada dei Fiori in direzione Genova, coda di un chilometro, e poi c'è un incidente sulla 12, due le auto coinvolte tra Recco e Rapallo, questo è il tratto, e ci sono code proprio in questo punto, un chilometro di coda.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Ed eccoci all'appuntamento di Summer Breeze, si inizia ballando con un brano storico degli anni 70, poi un brano che invece è molto più recente, uno di tormentoni estivi e un altro tormentone che fu ballatissimo proprio anche quello negli anni 70. Si parte.

0: Questo era Umberto Balsamo con la sua balla che arrivò dopo il grande successo dell'Angelo Azzurro, insomma fu un tormentone degli anni 70, così come lo era stato anche la prima canzone che abbiamo ascoltato degli Chic, mitica in discoteca, Good Times.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Rai Radio.

0: Lady Gaga con Dirty e la colonna sonora di Olo Peste Prada 2, questa era Runway. Intanto andiamo con qualche altro aggiornamento velocissimo per la viabilità, perché ci sono novità sui tempi di percorrenza della 14 che si allungano ad un'ora tra Civitanova Marche Macerata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione sud verso Pescara. Qui ci sono code a tratti per traffico intenso. Attenzione a nuove code sulla 3 la Napoli-Salerno per un incidente tra Angri Sud e Cava dei Tirreni in direzione sud verso Salerno. E poi altre segnalazioni che si aggiungono in Toscana: rallentamenti tra San Miniato e la diramazione di Pisa in direzione di Livorno, e la coda di Pescara Ovest Ortona sulla 14 verso Bari è aumentata adesso a 4 chilometri. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda questo tratto. Ma adesso lasciamo un po' le auto e andiamo a pedalare su dei posti, delle strade bellissime che si trovano in Calabria, perché abbiamo con noi al telefono Denis Falconieri, che è l'autore di La ciclovia dei parchi della Calabria. Buongiorno Denis.
1: Buongiorno Angelo, grazie per l'invito.
0: Figurati. Allora, tu sei nato, cresciuto in mezzo alle montagne e dammi raccontarle nel podcast Passaggi nel Nord-Ovest. Sei un giornalista, sei appassionato di viaggi, anche naturalmente di bici. Sei nato però ad Aosta, recentemente però ti ha conquistato un'altra regione che è la Calabria, e sei diventato dunque autore di questa guida, La ciclovia dei parchi della Calabria. È stato subito amore con questa regione o no?
1: Esatto, ma no, in realtà no, sono andato la prima volta nella mia vita in Calabria nel 2021 per un altro progetto, per una guida di Lonely Planet, e subito è stato un impatto abbastanza ruvido con questa regione, che però poi ha avuto la capacità di farmi cambiare idea, e come tutte le cose che ti fanno cambiare idea poi si consolida un rapporto molto più forte, quindi è nato un grande amore tra me e questa regione, tanto che l'anno scorso sono salito in sella, sono andato a pedalare sulla ciclovia dei parchi della Calabria, che è questo progetto bellissimo che attraversa tutto l'Appennino Calabro.
0: Ecco la...

0: L'idea di scrivere questa guida, peraltro io ce l'ho tra le mani, è molto maneggevole, quindi utile anche da così, è leggera da portare in bicicletta. E parte appunto da quale idea? Come ti è venuta in mente l'idea di far percorrere ai tuoi lettori 570 km di ciclovia?
1: Parte da questo bellissimo progetto che è stato attivato dai quattro parchi della Calabria. Calabria ha tre parchi nazionali e un parco regionale, quindi Pollino, la Sila, l'Aspromonte sono parchi nazionali, il Parco delle Serre è un parco regionale, che si sono messi insieme proprio per creare un progetto di cicloturismo stupendo che attraversa tutta la regione, dalla Ino Borgo, quindi al confine con la Basilicata, fino ad arrivare a Reggio Calabria, quindi davanti allo stretto di Messina con l'Etna e una vista meravigliosa sullo sfondo.
0: Ecco, la ciclovia è un percorso segnato, ma ammetti deviazioni per fare una sosta, così, visto che la Calabria offre tanto dal punto di vista anche gastronomico?
1: Assolutamente sì, come tutte le guide di Terre di Mezzo c'è il percorso principale descritto e poi ci sono degli a portata di pedale, ovvero delle piccole deviazioni che si possono fare in bicicletta di 3, 5, 10, 12 km, quindi senza esagerare, perché le distanze in bici poi alla fine si fanno sentire, proprio per fare delle soste culturali. Nella parte del Pollino, ad esempio, ci sono diversi paesi arbresce, si conservano ancora questa cultura in cui viene ancora parlato l'albanese, sono comunità albanese che sono arrivate in Italia tantissimi anni fa e comunque sono rimaste radicate, quindi vale la pena magari deviare dal percorso principale per appunto fare delle soste culturali ma anche gastronomiche. La Calabria, sappiamo, è ricca di questi spunti anche di tradizioni culinarie.
0: Certo,
1: infatti è un viaggio in bici che non permette di dimagrire questo.
0: Infatti no, ma insomma pedalando viene anche parecchio appetito. Questa guida è diretta più ai professionisti della bici o insomma a chi ha anche tanta volontà di imbarcarsi in questa avventura?
1: Assolutamente non è per professionisti, è una guida per cicloturisti. Forse no, la ciclovia dei parchi della Calabria non è il percorso ideale per chi inizia a fare cicloturismo, forse non è il percorso ideale per una prima volta, ma per chi ha già un po' di esperienza. Ci sono comunque tante strutture lungo il percorso che danno supporto, quindi diciamo che è una ciclovia aperta a tutti, è aperta alle persone allenate perché sono 11.000 metri di dislivello sui 570 km, quindi non è proprio pianeggiante, però ci sono sempre anche le e-bike che possono dare un supporto fondamentale a chi non ha abbastanza allenamento per affrontarla con una bici muscolare.
0: Certo, ho visto che sulla guida in fondo c'è anche un QR code che praticamente permette al ciclista che ha utilizzato la tua guida di condividere, collegandosi col QR code, la sua esperienza.
1: Assolutamente sì, è una caratteristica delle guide di Terre di Mezzo, quella di poter creare una comunità tra viaggiatori e tra cicloviaggiatori, quindi per dare suggerimenti, per integrare le informazioni che ci sono nella guida banalmente, ma anche per lasciare una propria recensione, tra virgolette, se vogliamo chiamarla così, visto che viviamo nell'epoca delle recensioni, sul percorso. Ma sono sicuro che è un percorso che segna un prima o un dopo nella vita dei cicloviaggiatori, perché veramente è qualcosa di inaspettato la ciclovia dei parchi della Calabria.
0: Qual è il consiglio fondamentale che potresti dare, che ti senti di dare ad un cicloviaggiatore che si appresta a percorrere questi 570 km per la prima volta?
1: Di partire con il cuore aperto, con lo sguardo aperto, pronto a incontrare le persone, perché i viaggi, la differenza che si ha in un viaggio è proprio quella degli incontri con le persone, e nelle aree marginali come quelle dell'Appennino calabrese gli incontri se ne fanno tanti e si possono ascoltare tante storie diverse di persone che hanno scelto di restare a vivere lì o che comunque sono tornate a vivere a casa propria dopo una vita in giro per il mondo a cercare di lavorare. Quindi credo proprio che sia questo il consiglio fondamentale per tornare a casa arricchiti, ma anche per lasciare qualcosa sul territorio, quindi di prendersi la responsabilità di restituire qualcosa a questi territori.
0: Dennis, ma tu, dopo tutto questo pedalare, ce lo concedi un tuffo nelle meravigliose acque calabre?
1: A voglia!
0: Così quando arriviamo a destinazione ci portiamo anche il costume in bici.
1: Ma dalla ciclovia si possono anche delle deviazioni a est o ovest, quindi nel Mar Tirreno o nel Mar Ionio, ci sono dei posti bellissimi in Calabria, è famosissima per il mare, d'altro canto la Calabria, quindi proprio questa è la ricchezza anche di scoprire l'entroterra, però non si può scendere a Tropea, a Capo Vaticano, a Soverato, a Belvedere, insomma i posti per un bagno indimenticabile non mancano.
0: Certo. Va bene, buona pedalata allora a tutti i tuoi lettori. Dennis Falconieri, la ciclovia dei parchi della Calabria, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie
0: buona
1: mille, giornata. Grazie.

Skilla, la testa gira. Noi adesso andiamo ancora in Calabria, visto che ne parlavamo prima, per via della ciclovia di, del libro di Dennis Falconieri, della guida di Dennis Falconieri. Adesso però, visto che tanti sono in viaggio proprio in Calabria in macchina, vediamo un po' com'è la situazione sull'autostrada del Mediterraneo. Le nostre fonti ci informano che c'è traffico intenso tra Atena Lucana e 500 metri prima di Lago Negro Nord Maratea in direzione del raccordo di Reggio Calabria, sempre nella stessa direzione tra Lago Negro Nord Maratea, all'altezza di 15 km prima di Lago Negro Nord Maratea abbiamo un incidente, quindi verso sud ci sono code, e poi traffico intenso anche tra l'area di servizio Campagna e un chilometro prima di Sicignano Potenza in direzione sempre sud verso il raccordo di Reggio Calabria. Questa è la situazione. Aumenta nel frattempo la coda della 14, quella tra Pescara Nord, Pescara Ovest e Ortona in direzione Bari, coda di 5 km adesso per incidente, mentre per quanto riguarda gli altri aggiornamenti andiamo sulla diramazione Roma Sud, dove c'è un incidente che sta provocando delle code in direzione sud. Poi abbiamo anche il traforo del Monte Bianco che si aggiorna, tempo di percorrenza di un'ora su Piazzale Italiano in direzione della Francia. Altre notizie: Poggio Imperiale in A14, coda di traffico intenso in uscita per entrambe le provenienze, e aumenta 2 km la coda della 12 tra Recco, tra Genova Nervi e Rapallo in direzione di Livorno. Per quanto riguarda altri aggiornamenti andiamo anche sul tratto della A1, dove ci sono ancora lunghe code segnalate proprio in direzione sud, a partire da Terre di Canossa Campegine fino alla variante di Valico verso Firenze. Abbiamo code a tratti per traffico intenso, 1 ora e 30 minuti il tempo di percorrenza, e anche tra il bivio della 1 e fine Compagnia di Piacenza e Fidenza verso Bologna non mancano le code a tratti, sempre per traffico intenso.

0: Reefer Sprout era il 1985, questa era Appetite, la canzone che ci ha accompagnato quasi fino alle 11. Nel frattempo però io torno a parlarvi ancora del traffico che c'è questa volta sulla Brennero Modena, perché verso sud abbiamo rallentamenti e code tra Chiusa, Val Gardena e Daffi, traffico intenso, e Brennero Vipiteno careggiata sud, altra coda di 4 km, mentre per chi va verso nord le code sono tra Verona Est e Rovereto Nord, appunto sulla careggiata nord. Altri aggiornamenti ancora al confine, questa volta però non dell'Austria ma della Francia, perché sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco abbiamo un'attesa, pensate, di 3 ore, quindi c'è tantissimo traffico in direzione sud verso Chamonix, quindi sul piazzale italiano l'attesa è invece di 1 ora. Ci sono segnalazioni di code anche in dogana svizzera, quindi abbiamo praticamente la 9 come centro Chiasso verso nord, 2 chilometri di coda segnalati per andare dunque in Svizzera. Ci sono anche code di traffico congestionato di 2 chilometri tra Como Montolimpino e Como Grandate in direzione di Lainate.
1: Ore 11.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
6: Grazie!

E questi erano i Maroon 5 con la loro Animals. Allora andiamo adesso di nuovo in A14, rifacciamo poi il punto della situazione e vediamo se ci sono aggiornamenti. Allora, intanto il tratto Bologna-San Lazzaro-Cesena verso sud si percorre in 1 ora e 50 minuti, code a tratti per traffico intenso. Ancora verso sud altre code a tratti tra Civitanova Marche Macerata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Poi abbiamo altre code verso Pescara a tratti tra Pineto e Pescara Nord, sempre traffico intenso, però attenzione perché poi tra Pescara Ovest e Ortona c'è invece un incidente con 5 auto coinvolte in seconda corsia verso Bari, la coda è di 5 km. Ancora verso Bari, altre code a tratti tra Pescara Sud e Val di Sangro e qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Poi ci sono code in uscita per entrambe le provenienze a Poggio Imperiale, ci sono code in uscita a Canosa per chi arriva da Pescara, ad Andria, sempre per chi arriva da Pescara. Poi per quanto riguarda la carreggiata nord della 14 dobbiamo arrivare praticamente al tratto già tra Valle Rubicone e Forlì, dove in direzione nord verso Bologna abbiamo queste code a tratti con un tempo di percorrenza di 40 minuti. Ci sono naturalmente notizie che riguardano anche autostrade al sud, a parte la 2 che abbiamo visto del Mediterraneo poco fa, ci sono anche segnalazioni che interessano la 3, per esempio la Napoli-Salerno tra Angri Sud e Salerno, verso sud rallentamenti per traffico intenso, ci sono code per incidente tra Angri Sud e Cava dei Tirreni, sempre in direzione Salerno, l'incidente al chilometro 40, e poi abbiamo anche la 30, la Caserta-Salerno, dove ci sono al momento delle code di 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno. Ancora prima della 30 abbiamo anche tra Caserta Nord e la 30, Caserta Salerno, sulla 1, 2 km di coda verso sud di traffico congestionato. E poi c'è anche la zona di Roma dove abbiamo sulla 24 già 3 km di coda in direzione di Teramo, quindi in uscita da Roma tra Roma Est e la innesto con la 1. Traffico congestionato, ci sono rallentamenti anche tra la 1 e Castelmadama in direzione Teramo, sempre traffico intenso, e poi anche la diramazione di Roma Sud dove c'è una coda per incidente tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la 1 verso l'autostrada Roma-Napoli, tamponamento di 2 auto all'altezza di San Cesareo.

Eccoli qua i Green Day con loro, la loro energia in questa I'm Never Gonna Rip, la loro novità. Intanto andiamo a vedere invece le novità che riguardano la Toscana per quanto riguarda l'infomobilità. Andiamo dunque sulla 11, la Firenze Pisa Nord, si sono formate code a tratti tra il chilometro 49 e 366 tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa, quindi verso ovest. Poi abbiamo anche la 12 tra la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano verso Livorno, code a tratti per traffico intenso. Ci sono sull'autostrada del Sole nei pressi di Firenze le code che sono praticamente in direzione sud, da Firenze Sud fino ad Incisa Reggello, code a tratti. In direzione nord invece le code in Toscana sulla 1 sono tra Valdarno e Firenze Sud. Qui si tratta veramente di rallentamenti più che code per traffico intenso, mentre code a tratti sono segnalate tra la comprenaria di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Qui il tempo di percorrenza è calcolato in un'ora. Abbiamo poi anche, anzi 30 minuti, scusatemi, 30 minuti il tempo di percorrenza tra la comprenaria di Firenze Nord e la variante di Valico. Mentre andando verso la Firenze Pisa Livorno, la Fipili, c'è un incidente qui tra San Miniato e Montopoli Valdarno, la carreggiata è quella che va verso Livorno, verso ovest, e l'incidente è al chilometro 39. Ci sono poi altri rallentamenti sempre in direzione di Livorno tra Montopoli Valdarno e la diramazione di Pisa.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: qui lui e lei è invece Carmela, la protagonista della sua canzone. Allora, adesso parliamo di Pozzuoli, parliamo del, non tanto del terremoto, ma delle conseguenze di questa scossa di terremoto di ieri. C'è tra le conseguenze la chiusura del porto di Pozzuoli, disposta dopo i danni provocati dalla forte scossa di terremoto di ieri delle 19:46. Sta avendo questa chiusura pesanti ripercussioni sul sistema intero dei collegamenti marittimi del Golfo di Napoli. Infatti lo scalo Flegreo rappresenta un hub essenziale per Ischia e per Procida e dalle sue banchine transitano circa 2/3 dei veicoli che sono diretti sulle due isole campane, oltre a migliaia di passeggeri ogni giorno. L'ordinanza di chiusura che è stata firmata nella tarda serata di ieri dal comandante del porto dunque ha comportato la cancellazione di oltre 50 collegamenti tra navi, motonavi e riscafi da Ischia e Procida e per Ischia e Procida, con pesanti disagi per tutti i turisti, pendolari, gli autotrasportatori proprio in questo primo weekend di agosto. Tra l'altro, per quanto riguarda le autostrade, contrassegnato come sappiamo da bollino nero almeno per quanto riguarda la mattina. Molti viaggiatori si sono diretti verso i porti di Napoli, Beverello e Porta Massa, dove si registrano lunghe file alle biglietterie e naturalmente code di veicoli in attesa dell'imbarco. E per il momento restano ancora notevoli le difficoltà per i numerosi turisti che in questo fine settimana devono raggiungere o lasciare Ischia e Procida, anche perché le compagnie di navigazione non sono ancora in grado di fornire indicazioni complete e definitive sull'organizzazione dei servizi per domani e anche per i prossimi giorni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: a little classic ad lib.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

lentamente verso nord. Io la ritrovo come

Sexy Tango, un gran bel pezzo di tanti anni fa di Fabio Concato, sempre bello da riascoltare. Lo abbiamo fatto qui su Raiso Radio, siamo sulle strade del mattino. Angelo Torchetti con voi ancora per una mezz'ora e poi naturalmente il nostro viaggio proseguirà e sarà un viaggio per molti di voi anche parecchio lungo, visto che ci sono diverse code, tante code e anche lunghi tempi di attesa. Sto pensando infatti per esempio al tempo di attesa che c'è al traforo del Monte Bianco, che è praticamente segnalato di 3 ore addirittura sul versante francese in direzione dell'Italia, tempo di attesa di invece 1 ora per chi dall'Italia va verso la Francia. Abbiamo poi altre code segnalate adesso sulla 7, coda per lavori di 1 chilometro tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova, e verso Milano coda per lavori tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone. Ci sono anche notizie di incidenti sulla 7 a Genova Ovest, in particolare in direzione Genova. Si aggiunge un'altra segnalazione di incidente, questa volta sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, da Aosta Ovest in entrata al Monte Bianco. Ci sono altre code segnalate al nord, in particolare sul primo tratto della 1, quindi in direzione di Bologna, Milano Sud. Ci sono già delle code per traffico intenso e poi code verso Bologna anche di traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano. Scendendo poi ancora sempre sulla 1 in direzione sud troviamo altre difficoltà che si incontrano a partire da Parma fino a Terre di Canossa Campegine verso Bologna, con code a tratti per traffico intenso, ma le code a tratti proseguono anche tra Terre di Canossa Campegine e variante di Valico in direzione di Firenze, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Per quanto riguarda poi sempre la carreggiata sud, anche tra Valsamoggia fino ad arrivare alla 14 viene segnalata un problema, c'è un incidente al chilometro 187. Poi verso nord, quindi cambiamo carreggiata, verso Milano ci sono delle code tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, e ancora altre code verso nord tra Modena Nord e l'innesto con la 22 del Brennero. Sono code di traffico intenso sul bivio che collega la 1 alla 22 verso nord, altre code, e sulla stessa autostrada del Brennero vengono segnalati rallentamenti e code tra Chiusa Val Gardena e Daffi in carreggiata sud, e 4 km di code tra Brennero e Vipiteno, sempre nella direzione sud, mentre nell'altra carreggiata verso il Brennero ci sono rallentamenti e code tra Verona Nord e Rovereto Nord.

Eccoli qua, dunque, questi che ci hanno accompagnato, che erano appunto Serena Brancale, The Colors, Mark and Cremont soprattutto. Allora, andiamo intanto alle notizie che riguardano la Liguria e parliamo della A10, perché ci sono code su diversi tratti di questa autostrada verso Genova, tra Genova Aeroporto e la 7, coda di traffico intenso, code a tratti anche tra Varazze e fine Compranare Savona, questa volta però in direzione di Ventimiglia, e qui abbiamo un tempo di percorrenza di 40 minuti. Ancora a 10, questa volta il tratto dell'autostrada dei Fiori tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione Genova, 5 km di code a tratti. Sulla 12, la Genova-Roma, abbiamo anche code tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno a causa del traffico intenso. È stato un incidente, adesso però è un veicolo in avaria a causare queste code per questo motivo, quindi tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla 7 ci sono anche qui delle code a Genova Ovest, c'è un incidente infatti in direzione sud verso Genova. Attenzione anche alle code per lavori, questa volta sul tratto Isola del Cantone Ronco Scrivia, e le code per lavori sono in entrambe le direzioni per chi va dunque sia verso Genova che verso Milano. Questa è la situazione dunque della Liguria.

Elettra Lamborghini con la sua bambambina. Allora andiamo adesso a vedere ancora altre novità per quanto riguarda il traffico. Cominciamo dal nord-est, perché abbiamo sulla Venezia-Trieste code tratti tra Meolo Roncade, 5 km prima della 28 Portogallo-Pordenone in direzione di Trieste. Ancora in direzione di Trieste, ancora sulla stessa autostrada tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e la barriera di Trieste-Lisert ci sono altre code per traffico intenso. Code in uscita al Re di Puglia, Monfalcone Ovest in direzione di Trieste. Ci sono code anche alla barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone in direzione di Venezia. E poi tra la Tisana e la 23 Palmanova Tervisio verso Trieste, ancora qui ci sono code. In entrata ci sono code anche alla Tisana per entrambe le direzioni. Poi dalla Venezia Trieste ci spostiamo sulla Brescia Padova, dove ci sono code a tratti per traffico intenso a Padova Est. Abbiamo anche a Peschiera altri rallentamenti in uscita per entrambe le direzioni, anche tra

0: l'interconnessione della 21 e Peschiera in direzione di Padova vengono segnalate delle code a tratti. Da qui ci spostiamo al sud sull'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente 2,5 km prima di Bonabitacolo Padula in direzione del raccordo di Reggio Calabria, sempre verso sud altre code per traffico intenso tra Atena Lucana e 500 metri prima di Lago Negro Nord Maratea. C'è ancora traffico intenso tra l'area di servizio di Campagna e 1 km prima dell'allacciamento Sicignano Potenza in direzione sempre del raccordo di Reggio Calabria. Questa dunque la situazione al sud. Vediamo un po' sulla 15, la Parma La Spezia, che cosa sta succedendo. Abbiamo 1 km di code tra Pontremoli e Berceto, in questo caso la direzione è verso Parma.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Drop Dead con Olivia Rodrigo. Allora siamo praticamente quasi ai saluti, ma il viaggio per voi continua e continuerà naturalmente a Isoradio ad accompagnarvi con le informazioni che io adesso però riaggiorno e che riguardano tratti della 1 dove ci sono code a tratti, quindi un lungo serpentone di auto che va sulla 1 tra Reggio Emilia fino alla variante di Valico in direzione di Firenze. Siamo tra il chilometro 137 e il 210 con un'ora e 15 minuti tempo di percorrenza. Abbiamo poi verso sud anche un incidente tra Valsamoggia e la 14, qui due vetture coinvolte sulla corsia di marcia. Ci sono poi ancora in direzione questa volta di Bologna, carreggiata nord, code a tratti sulla 1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, e in questo caso abbiamo un tempo di percorrenza di 40 minuti. Si aggiorna la situazione anche in A14 perché nel tratto di Rimini abbiamo tra Rimini Nord e Forlì code a tratti in direzione di Bologna, tempo di percorrenza 40 minuti per fare circa 30 km, quindi questo tratto in direzione nord verso Bologna. A questo punto veramente i saluti da Angelo Torchetti, buon proseguimento, buone vacanze visto che state probabilmente cercando di raggiungere il vostro luogo designato per la vacanza di quest'anno, e tra poco anche il GR1. A tutti voi una buona giornata.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La crisi dei migranti a Ceuta è in primo piano, quasi tutte rientrate, le decine di migliaia di migranti che avevano preso d'assalto la città, arrivando anche a nuoto per cercare di entrare in Europa. Salito a 67 il numero delle vittime.
3: Il mare ha restituito i corpi di altri migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Erano tra quei 60.000 che nei giorni scorsi hanno preso d'assalto la città autonoma pensando di poter entrare in Europa. Da Ceuta nessuno ha raggiunto la penisola iberica, così Madrid. Ceuta è Europa, ma ha speciali regole di confini e controlli, ha ricordato il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'attraversamento migratorio di massa ha alimentato polemiche. Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen che garantisce la libera circolazione. Il premier Sanchez ha affondato. È l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. L'esecutivo italiano incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Il cancelliere tedesco Merz esprime sostegno a Madrid per aver frenato il flusso. Parigi ha rafforzato i controlli alle frontiere con la Spagna, ma si dichiara pronta ad aiutare. E sempre Sanchez ha inviato una lettera ai vertici di Bruxelles, dichiarandosi preoccupato per le reazioni di alcuni governi alla crisi di Ceuta e chiedendo una riunione urgente dei ministri europei degli interni. Claudia Stamerra, GR1.
2: E la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione è stata richiesta anche da 22 capi di Stato e di Governo europei che hanno sottoscritto una lettera promossa da Italia e Danimarca al Presidente del Consiglio europeo Costa e alla Presidente della Commissione von der Leyen. L'obiettivo è prevenire attraversamenti irregolari incontrollati, contrastare le reti di traffico di migranti ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. In Medio Oriente resta alta la tensione. Gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nell'intera regione del Golfo e l'accusa lanciata dal capo delle forze armate iraniane Ali Abdullahi avverte i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Nelle scorse ore era circolata l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele entro il weekend, ma secondo la CNN non ci sono segnali di un'effettiva partecipazione di Tel Aviv. Sul campo ancora raid incrociati nella notte, in Kuwait droni iraniani hanno colpito una struttura governativa ma senza vittime, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz. Ai Campi Flegrei, alle porte di Napoli, dopo la forte scossa di ieri sera di magnitudo 4.7 e sciame sismico. C'è qualche ferito, verifiche sugli edifici, molta paura, in particolare a Pozzuoli, dove si trova Riccardo Cavaliere.
4: E ad avere molta paura sono state le famiglie che abitano nel condominio che si trova proprio a fianco a questo costone di roccia che è franato dopo la scossa delle 19.46. La più forte da 40 anni, i massi sono crollati sulle auto che c'erano nel parcheggio, alcune parzialmente distrutte. Per fortuna non ci sono state vittime. Sono 130 nuclei familiari che non possono tornare ancora nelle loro case. Molti ovviamente hanno dormito, o meglio hanno passato la notte per strada. E poi c'è il porto di Pozzuoli, dove il traffico marittimo è stato interrotto per motivi di sicurezza. Ed è un porto importante per raggiungere le isole Ischia e Procida. Due terzi delle navi passano da qui. Per fortuna, come dicevamo, non ci sono state vittime, però c'è un uomo che è rimasto ferito quando un masto è crollato. C'era suo figlio Alessandro.
5: Papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava. E lo hanno portato in ospedale, però non è grave.
2: In un albergo nel centro di Perugia la morte di un messicista di 55 anni. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani della struttura che è stata sequestrata. Ricoverata in condizioni critiche una collega dell'uomo, entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Il grande caldo, bollino rosso in 19 città, domani saranno 23, bollino nero oggi sulle strade italiane per il primo grande esodo di agosto. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Prosegue il caro carburanti, la benzina self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel, nonostante l'ultimo intervento sulle accise, supera i 2,17 euro in autostrada. Sport, calcio, la FIFA fa marcia indietro e ritira ufficialmente il progetto di apertura agli investitori privati. La decisione arriva dopo la durissima opposizione di UEFA e di numerose altre federazioni. Il presidente Gianni Infantino ha diffuso una nota ufficiale in cui ha spiegato che la proposta non sarà portata avanti. Trattative frenetiche di calciomercato a 21 giorni dall'inizio del nuovo campionato. Il punto nel servizio.
0: La Roma si prepara a ufficializzare il secondo acquisto di questa sessione estiva. Dopo Castro, il club sta limando gli ultimi dettagli per portare in giallo-rosso Kouliarakis. Il difensore greco è atteso in città in giornata. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. Çalhanoğlu e il Como non sono mai stati così vicini. Dopo vari contatti, il club lombardo ha presentato un'offerta da 28 milioni più bonus. Il Chelsea in realtà ne chiede 30. Ma l'intesa fra ilariani e il giocatore è già stata trovata da tempo. Rimanendo in zona difensiva, salgono le quotazioni di Gatti al Napoli. La Juventus è disposta a cederlo e i due club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. Decisivo l'ok di Allegri, che lo ha già allenato in bianconero. La Fiorentina invece ha ufficializzato il suo sesto colpo di mercato, anche qui un difensore, ovvero Valdepeñas. Spagnolo, classe 2006, come per tutti i suoi giovani talenti, il Real Madrid si è riservato però un 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra fissato a poco più di 10 milioni. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Arte a Trieste, nel Porto Vecchio, 5 personalità femminili formatesi nel capoluogo giuliano del Novecento d'avanguardia sono le protagoniste di una mostra al Magazzino 26.
1: 5 artiste che si muovono nel mondo dell'arte, del design e di moda, teatro, editoria: Leon Orfini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina. Linguaggi, sensibilità e percorsi diversi, ma tutte protagoniste non solo del mondo artistico triestino. La curatrice Marianna Acerboni.
6: È proprio questa la loro peculiarità, il fatto di essere state grandi viaggiatrici con contatti in tutta Europa e in tutto il grande mondo internazionale dell'arte, che quindi le ha influenzate nella loro creatività.
1: Accomuna queste artiste anche la loro versatilità.
6: Erano pittrici, grafiche, fumettiste, scenografe, scultrici, scrittrici, esoteriste in gran parte.
1: Qual è l'insegnamento che viene da queste 5 protagoniste del mondo dell'arte del Novecento?
6: Senz'altro il concetto di libertà. Libertà, diciamo, sopra ogni cosa, però nello stesso tempo equilibrata e moderata dal buon senso femminile.
1: Federico Pietranera, GR1.
2: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione della G-Com, che include TV, smartphone, tablet, computer, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre del 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time, sia nell'intera giornata. E questa era la nostra ultima notizia, e quindi tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Daosta ai 4000, un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20:30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato Danilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Daosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio.

Let's Fool Around, Don't Talk, Just Kiss. Questo è il titolo del brano. 12-13 minuti, buon sabato mattina a tutti, buon viaggio. Siamo al primo agosto, questa è una data di quelle che quando la dici, insomma, un po' di brivido ti prende, perché non di freddo, quello assolutamente no, ma di primo agosto, vuol dire che siamo entrati nell'estate. Quell'agosto rappresenta un po' l'estate. Agosto vuol dire per molti partenze, vuol dire vacanze. Prima dell'arrivo in spiaggia a Lettino o sul sentiero di montagna c'è il viaggio. Il viaggio che a volte non è così semplice, nel senso che si trova un po' di traffico. Chi si è messo in viaggio quest'oggi immaginava di trovarsi di fronte a una giornata, insomma, in cui non era l'unico, e quindi abbiamo in effetti un bel po' di notizie. Siamo qui proprio per raccontarvi con calma quello che sta succedendo, ma anche per trattare altri argomenti. Tra poco andremo a parlare di una bella iniziativa in un posto bellissimo che sta in Valle d'Aosta, questo dopo le 13, alle 13 ci saranno i titoli del GR1, insomma un bel po' di cose come sempre da fare durante i nostri spostamenti su strade e autostrade. C'è Francesco Frank Pantaleo in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 15, salutiamo Angelo Torchetti che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia. Subito sulla 4 Venezia Trieste, tra Palma 9 e il raccordo Villesse Gorizia verso Trieste, code a tratti per traffico intenso. Tra San Donà di Piave e la 28, sempre in direzione di Trieste, abbiamo anche qui code, stessa ragione, traffico intenso. Code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Venezia. Un aggiornamento, ecco, appena arrivato questo dal sud, sulla statale 18 Tirrena inferiore tra Aogliastro Cilento verso Reggio Calabria, segnaliamo code per un incidente. Di nuovo sulla 4 tra Monfalcone, Re di Puglia, la barriera di Trieste Lisert, Monfalcone Est verso Trieste, code sulla Brescia Padova a Padova Est in direzione di Padova, molto molto trafficata la 4 in questo momento. Anche a Peschiera abbiamo code in uscita in entrambe le direzioni dovute appunto al traffico intenso. Notizie che poi arrivano dalla 14 tra Rimini Nord ed Imola, direzione Nord Bologna, tempo di percorrenza un'ora in questo momento. Ci sono code in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano, direzione sud Bologna. Ci sono code sempre in A1 tra Reggio Emilia e la variante di Valico, carreggiata sud, il tempo di attraversamento è di un'ora e 15. Abbiamo detto delle code tra Modena Nord e la 22, ma in direzione nord, questa volta in direzione di Milano. Tra poco tutti gli altri aggiornamenti. Stare con te.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Rai su Radio.

in questo brano Beyoncé ci fa capire, insomma, le sue qualità vocali che sono immense. Dopo la parentesi country, chissà poi se è stata o meno una parentesi, ecco, questi vocalizzi. 12:24, buon sabato, buon viaggio. Andiamo sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Nord Varese. Abbiamo 2 chilometri di coda, incidente che coinvolge una vettura ed una moto all'altezza del chilometro 23. Incidente appena segnalato in A26 tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 24.500. In A26 abbiamo code tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Vediamo un po' la situazione in A14 in questo momento, ovviamente parecchio trafficata. Ci sono code tra Rimini Nord e Imola verso Nord Bologna, un'ora il tempo qui di percorrenza. Poi abbiamo code in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Valle Rubicone verso Sud Ancona, 1:50 il tempo di attraversamento, e code tra Civitanova Marche Macerata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo verso Sud Pescara, anche qui il tempo di percorrenza è abbastanza alto, 1:10. Sulla Firenze Pisa Livorno risolto l'incidente, code in diminuzione 2 km tra San Miniato e Montopoli Valdarno in direzione Livorno. Torniamo sul versante adriatico in A14 tra Pescara Ovest e Lanciano verso Sud e verso Bari, code a tratti, il tempo di percorrenza è di 40 minuti.

12:31 minuti, buon sabato a tutti, buon viaggio, anche buon pranzo a quelli che stanno per fermarsi, vi dare anche un break, una pausa al loro viaggio, cosa fondamentale, lo sappiamo, per la sicurezza. Andiamo in Abruzzo sulla 24 tra Carsole Auricola e Tagliacozzo verso Teramo, abbiamo code per incidente, ci sono rallentamenti sempre verso Teramo, sempre sullo stesso tratto anche per un mezzo fermo in panne, sono due situazioni molto molto vicine, siamo sulla corsia di sorpasso. Aggiornamenti dalla 30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, 3 km di coda. In A3 tra Angri Sud e Salerno verso Salerno abbiamo rallentamenti in questo momento, incidente a Napoli in tangenziale allo svincolo per il Vomero, in uscita è coinvolta una automobile in questo incidente. Variante di valica all'interno, in galleria c'è un mezzo fermo tra Badia e Firenzuola verso Firenze, siamo al chilometro 21, c'è traffico tra la variante di valica e Localitalio verso sud Firenze, abbiamo dei rallentamenti. Codina 1 tra la 24 e Ananni verso sud verso Napoli, tempo di percorrenza 45 minuti, c'è fumo tra Valdichiana e Chiusi in A1, siamo all'altezza del chilometro 401, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code tra Firenze e Scandicci e la variante di valico in direzione nord con tempo di percorrenza al momento intorno ai 35 minuti. Andiamo al confine con l'Austria sulla 23 tra il confine di Stato e Ugovizza verso la 4, 5 km di coda per traffico intenso, in direzione nord invece verso Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in A23 abbiamo 8 km di coda.

Stiamo molto ascoltando il nuovo singolo dei Rolling Stone, Jealous Lovers, ma cioè, ci piace anche andare a cercare nel passato, scartabellare tra i 33 giri di qualche anno fa, e abbiamo ritrovato questa mattina Miss You, uno dei grandi successi, dei grandi hit dei Rolling Stone. 12:40 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Tra poco andremo in Valle d'Aosta in un posto stupendo con una visuale mozzafiato, il Forte di Bard. Ci saranno tutta una serie di iniziative nel mese di agosto, ne parleremo con la presidente del Forte di Bard. Ma ora torniamo in autostrada. Siamo in 8 tra Castellanza e Busto, Arsizio verso Nord Varese. Abbiamo 3 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 23. A proposito del Forte di Bard, traforo del Monte Bianco, a piazzale francese verso Courmayeur l'attesa è 1:30, al piazzale italiano verso la Francia l'attesa è 1 verso Chamonix. Incidenti in A7 allo svincolo di Genova Ovest in direzione sud verso Genova, per ora non ci sono qui ripercussioni. Sempre in Liguria in A10 tra Genova Pedia e l'A7 verso Genova, code per traffico intenso. Sulla 26 incidente tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 24 e 500, coinvolti un camion ed un'automobile. Ancora in A10 tra Varazze e fine Compranare Savona verso Ventimiglia, code a tratti, il tempo di percorrenza intorno ai 25 minuti, mentre verso Genova tra il confine e Ventimiglia ci sono code, c'è traffico intenso, la code di circa 5 chilometri. Queste le ultime notizie dalla Liguria.

12:47 minuti, buon viaggio a tutti. Siamo così vicini agli amici che ci seguono nella zona di Napoli, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei, con queste scosse di terremoto che si sono sentite in maniera molto così chiara. 4.7 gradi di magnitudo è stata colpita, soprattutto lo sappiamo, la città di Pozzuoli, che ha registrato crolli e sgomberi. Ci sono una ventina di feriti, ma ci sono molte persone che non sono potute rientrare nelle loro case, quindi a loro un pensiero particolare. Allora, andiamo un po' a vedere le ultime notizie, i flussi di traffico, ce ne sono di importanti. In questo momento vediamo la 1 tra Tangenziale Ovest e Melegnano, verso sud Bologna abbiamo 2 km di coda in questo momento proprio per traffico intenso. Proseguendo in A1 tra Modena Nord e la variante di Valico, direzione sud Firenze, code a tratti. Tra Modena Nord e la 22 verso Milano, anche qui code. Abbiamo rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord. Le code proseguono poi in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord, il tempo di percorrenza è 35 minuti. Tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti. Tra Val di Chiana e Chiusi segnaliamo sempre fumo per incendio, siamo all'altezza del chilometro 401. Tra l'A24 e Ananni direzione sud Napoli il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti. Ci sono code sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e la 1. Ci sono code all'interno della variante di Valico tra la 1 e località in direzione sud, in direzione di Firenze. Anche queste ovviamente sono dovute al traffico intenso. Arriviamo in A30, code per incidente tra Salerno e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, e code per traffico tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, sempre in direzione sud verso Salerno. Qui sono circa 2 km di coda.

Light Parade con Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, che non lo presento, non la presentava a suo tempo lei Luttazzi, ma loro l'hanno così ricantata qualche anno dopo, un bel po' di anni dopo. Sulla tangenziale di Catania tra San Giovanni Galermo e San Gregorio verso Catania Centro abbiamo anche qui code per traffico intenso, direi di tornare al nord-est perché ci sono un bel po' di segnalazioni. Sul raccordo A4 tra la 4 e Albiano verso la 5 abbiamo 3 km di coda, tra San Donà di Piave e Sastino di Livenza in A4 verso Trieste code anche tra Palmanova e il raccordo Villesse-Gorizia in direzione sempre di Trieste. Sulla 34 alla barriera di Villesse verso Gorizia code ancora in A4 tra Duino e la barriera di Trieste-Lisart-Monfalcone-Est verso Venezia code tra Latisana e Palmanova in direzione di Trieste. Sulla statale 309 Romea traffico intenso tra Porto Garibaldi e Comacchio in direzione della diramazione Romea, la statale 309.

0: James Blunt, Beside You, il titolo del brano, tra poco i titoli del giornale radio, degli aggiornamenti dalla 10, è venuto un incidente, siamo già risolto, no, ancora segnalato l'incidente tra Varazze e Celle Ligure, direzione Ventimiglia, in galleria, sulla corsia di sorpasso, attenzione, in questo tratto abbiamo code tra Varazze e fine con Planare Savona, proprio in direzione di Ventimiglia, con tempo di percorrenza di circa 25 minuti, segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, siamo alla barriera di Avigliana, in entrambe le direzioni sono code per traffico sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, abbiamo code per un incidente all'altezza del chilometro 23.
1: Ore 13. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Ceuta è quasi normalità, fa sapere Madrid dopo il dramma, 67 i morti in mare, bloccati i nuovi arrivi, 50.000 migranti rientrati in Marocco. Lettera a Bruxelles di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei, riunione urgente per risolvere l'emergenza. La Spagna contesta ancora lo stop a Schengen. Campi Flegrei, dopo il forte terremoto continua lo sciame sismico, 2 feriti gravi, 250 persone sfollate. Il punto nel giornale con il prefetto di Napoli. Trentenne precipitata dal terrazzo a Roma, sembrava un gesto volontario, ora la svolta, fermato il compagno, si indaga per femminicidio. Vacanze al via, primo weekend da bollino nero su strade e autostrade, ancora temperature roventi e sul ghiacciaio del Cervino non si scia più. Calcio, la retromarcia di Infantino, stop al progetto di quote del mondiale ai privati. Al GR il vice segretario della FIFA, Giorgio Marchetti, decisiva la nostra opposizione. Musica, 55 anni fa a New York, il primo grande concerto di beneficenza nella storia del rock. Fu per il Bangladesh, un'intuizione di George Harrison diventò un album al top delle classifiche.
2: Destinazione estate con Rai Radio.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

L'anno del gatto, stupendo brano, era il 1976, addirittura qualcuno dirà sì, che Al Stewart, questo artista scozzese, se non sbaglio, comunque insomma anglosassone, un album veramente che rimarrà un po' nella storia della musica pop rock internazionale. Sulla 7 Seravalle Genova, per lavori di ammodernamento della Galleria Monreale tra Roncuscrive e Isola del Cantone, il traffico scorre in direzione Seravalle su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta ed una corsia in direzione di Genova. Per questo motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e nei prossimi giorni di agosto. In caso di accodamenti significativi consigliamo di viaggiare in alternativa sulla 26. Questo lo ricordiamo per gli amici che sono in viaggio appunto in Liguria. Da quelle parti, risolto l'incidente in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, rimangono code in A10 tra il confine e Ventimiglia verso Genova 5 km, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia abbiamo 1 km, code tra Varazze e fine Compranare Savona in direzione di Ventimiglia, con tempo di percorrenza di circa 25 minuti. In A14 40 minuti tra Cesena ed Imola in direzione nord in direzione di Bologna, tra Fano e Marotta verso sud Ancona 1 km di coda per un mezzo fermo al chilometro 178, sempre in A14 1 ora e 25 per percorrere il tratto tra Bologna, San Lazzaro e Valle Rubicone in direzione sud Ancona, tra Porto Sant'Elpidio e Val Vibrata direzione sud Pescara il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti. Patrizio Gotti in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 15.

13:15 minuti da Rai News 24, leggiamo che il sindaco di Napoli ha appena dichiarato proprio a Rai News 24 che non c'è nessun danno al porto di Pozzuoli, quindi una buona notizia che arriva da Napoli, dal comune, riguardo al terremoto ai Campi Flegrei, del quale parlavamo anche qualche minuto fa. Siamo sulla 30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno, non abbiamo più code, abbiamo code in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per un mezzo fermo in panne, in A14 tra Pescara Ovest e Lanciano direzione Sud Bari, code per traffico, 30 minuti il tempo di percorrenza, mentre sulla 24 tra Carsole Auricola e Tagliacozzo verso Teramo abbiamo 2 km di coda. In A11 tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa, rallentamenti anche questi sono dovuti al traffico intenso. A Catania, sulla tangenziale tra San Giovanni Galermo e Catania Centro verso San Gregorio, verso il centro, abbiamo code, anche queste sono dovute appunto al traffico intenso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Circonvallazione Uzza e Bardonecchia verso Bardonecchia, 1 km di coda. Rivediamo la situazione sulla 23, anche l'autostrada 23 quest'oggi è parecchio trafficata in direzione nord verso Tarvisio, 6 km tra Pontebba e Ugovizza, tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso sud verso la 4 abbiamo code sempre per traffico intenso.

0: Sono le 13:23 minuti, buon viaggio ai tanti italiani che sono in viaggio, che sono in movimento, qualcuno verso il mare, qualcuno verso la montagna, chissà, qualcuno sta viaggiando verso la Valle d'Aosta, anche noi idealmente così viaggiamo verso le Alpi, verso il cuore delle Alpi, verso la Valle d'Aosta. C'è questo posto bellissimo che è il Forte di Barde, e quindi andiamo intanto a saperne di più sul forte, ma anche sentire un po' di iniziative per questo agosto molto molto pieno di eventi. Siamo collegati con il presidente del Forte di Barde, Ornella Baderi. Benvenuta su Iso Radio, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ho detto bene, insomma, ci sono un bel po' di iniziative, di eventi, anche a luglio ce ne sono stati parecchi, ho visto il programma, di molto molto interessanti, ma adesso ad agosto, insomma, continuano.
1: Sì, il Forte è un contenitore, quindi ogni estate proponiamo tanti eventi, eventi che cercano di soddisfare il pubblico dei nostri visitatori e cercando di portare un po' di, diciamo, di anche un po' di cultura, e quindi di divulgare un pochettino questa cultura di cui abbiamo tanto bisogno, anche nei confronti sia della nostra posizione, della nostra Valle d'Aosta, ma sia soprattutto nei confronti dei turisti che ci visitano in tutte le estate.
0: Il tutto, presidente, in un'atmosfera, in una situazione particolare dove, insomma, le cose anche si amplificano, direi, anche le emozioni.
1: Il Forte di Barde è posto proprio all'imboccatura della Valle d'Aosta ed è su una roccia che blocca proprio la vista e che blocca proprio le montagne, quindi si chiudono sul forte e quindi rappresenta questo baluardo che nessuno può ignorare entrando in Valle d'Aosta o uscendo dalla Valle d'Aosta. Un grande monumento, il Forte è veramente grande, ospita delle esposizioni importanti e ospita anche dei musei ed è soprattutto ha una vocazione nei confronti della montagna.
0: Ecco, 5 agosto, Aldo Cazzullo, un appuntamento molto atteso per quello che è uno dei successi anche letterari dell'ultimo periodo.
1: Eh sì, Aldo Cazzullo con questo libro su Francesco ha veramente toccato il pubblico e ha avuto un grande successo e quindi lo ospitiamo con questa presentazione. Francesco è il primo italiano, quest'anno è proprio l'800esimo anno di San Francesco e quindi è un'occasione ghiotta che non potevamo lasciarci sfuggire e viene proprio a completare quello che avevamo fatto una settimana fa con Branduardi, che aveva portato il suo concerto Il Cantico di San Francesco, quindi nella complessità del personaggio due visioni completamente diverse, la musica e anche l'approfondimento proprio storico.
0: Si chiude un po' il cerchio, insomma.
1: Esatto.
0: No, ho visto, c'è questa anteprima nazionale di questo film Supernature di Ed Sawyer che parla di ambiente, parla di quello che stiamo vivendo, di natura, fatto da voi nel vostro ambiente, credo che abbia un significato ancora particolare, insomma, presentarlo lì.
1: Esatto.
0: Da voi.
1: Esatto, questo è proprio un film particolare perché il suo regista Ed Sawyer ha voluto anche cercare di girarlo valorizzando proprio il concetto di diminuire i consumi, per cui non ha portato le sue truppe in giro per tutto il mondo, ma nei diversi paesi, nelle diverse realtà della natura che ha voluto rappresentare, ha fatto aperto delle collaborazioni con degli operatori sul territorio e anche in Italia ha voluto seguire questa opera e l'ha fatta proprio in Valle d'Aosta con una ragazza valdostana, un'operatrice valdostana che ha girato quindi la parte dedicata allo stambecco. Ecco, il valore di questo film è anche per aver recuperato un girato in video 8, non con i grandi sistemi di oggi, proprio per dire che la natura sta intorno a noi, dobbiamo rispettarla, ma dobbiamo anche metterci in condizione di porre in essere tutte quelle azioni che portano a ridurre i consumi e a ridurre soprattutto i consumi energetici per preservare la nostra natura.
0: Quindi, insomma, la vallata è protagonista anche di questo. Questo uscirà nel fine 2026, se non sbaglio, in Inghilterra, poi in Italia nel 2027, quindi è una vera anteprima per il nostro paese.
1: Esatto, questa è l'anteprima nazionale proprio, quindi è una grande occasione ancora una volta di parlare di natura. Forte di Barde ci tiene molto a questo argomento e a questo filone ed è proprio quello che valorizza anche quest'estate questo film.
0: E non credo che manchi nemmeno la musica nel vostro programma di agosto, insomma.
1: No, non manca neanche la musica. La prossima settimana sarà l'occasione di un concerto a lume di candela, un po' una chicca, una cena particolare con un'ambientazione all'interno dell'area delle scuderie del nostro forte, e con questo quartetto LIS che ci seguirà con tutte un po' le musiche più importanti, le musiche classiche più importanti che tutti conoscono. Quindi sarà più un momento di emozione che non di approfondimento particolare, proprio per rilassarci un po' anche in questo agosto importante.
0: Allora, questi sono tre eventi, ma ce ne sono altri. Io vi consiglio di consultare il sito fortedibard.it quando magari vi fermate, se state guidando, perché poi lì si capisce in che condizioni uno poi segue questi eventi. Credo che sia proprio il valore aggiunto. Io però ringrazio il presidente del Forte di Bard, Ornella Baderi, e ovviamente buon agosto lì da voi. Non so se è al fresco, grazie. Non so se posso dire al fresco, ma insomma.
1: Non è al fresco, ma il Forte di Bar ha una caratteristica particolare, che è in alto e c'è una corrente d'aria continua durante tutto il giorno, quindi perlomeno un po' di vento
0: che già è qualcosa. Benissimo, grazie, buona giornata, grazie.

una possibilità. 13:33, Malika Ayane, torniamo quindi dalla Val d'Aosta, torniamo sulle nostre autostrade, andiamo in A1 tra Modena Sud e la variante di Valico, direzione sud Firenze, tempo di percorrenza 45 minuti, sempre in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, rallentamento, attenzione, siamo in galleria su questo tratto. Tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti, tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma, rallentamenti, ancora all'interno della variante di Valico, tra la 1 e località Aglio, direzione sud Firenze, abbiamo dei rallentamenti. Andiamo un po' più a sud, vediamo le ultime notizie sulla Roma-Napoli. Al momento la situazione di traffico è migliorata, anche perché magari molti si sono fermati per il pranzo. In A11, tratto Pascio e Lucca Est verso Pisa, rallentamenti anche qui, sono dovuti al traffico intenso. In A14, tra Bologna, San Lazzaro e Valle Rubicone verso sud Ancona, tempo di percorrenza 1:15, tra Fano e Marotta verso sud Ancona 1 chilometro di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 178, 30 minuti ci vogliono in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Val Vibrata in direzione sud Pescara.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Torniamo sulla 4 Venezia Trieste, siamo tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste, ci sono code per traffico sulla 4 sempre a Peschiera, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti, tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste, code ovviamente dovute al traffico intenso, la 4 è sicuramente una delle autostrade verso est più trafficate, code anche alla barriera di Trieste-Lisert Monfalcone Est verso Trieste, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione di Venezia. Sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma abbiamo un chilometro di coda. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico è intenso verso sud, verso Reggio Calabria, tra Atena Lucana e Lago Negro Nord Maratea e code anche tra l'area di servizio Campania e il raccordo Siciliano Potenza in direzione sempre di Reggio.

un momento della giornata particolarmente suggestivo, l'imbrunire poi ad agosto, d'estate, quando uno non ha pensieri nella testa, se lo gode in maniera particolare magari davanti al mare, davanti a una montagna. Sono le 13:48 minuti, siete in diretta in Viaggio con Isolati in questa giornata da bollino rosso, un po' nero, comunque da traffico intenso, situazione ovviamente confermata che vi stiamo raccontando. In A14 tra Bologna, San Lazzaro e Valle Rubicone, direzione sud Ancona, 1:15 il tempo di attraversamento. Tra Porto Sant'Elpidio e Val Vibrata verso sud Pescara ci vogliono circa 30 minuti, 3 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi verso Pescara, c'era un mezzo fermo, è stato rimosso, e poi abbiamo code anche tra Pescara Ovest e Lanciano in direzione sud verso Bari. Confine con l'Austria sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 6 km di coda, ci sono code anche verso la 4 tra Tarvisio Nord e Ugovizza, code alla barriera di Ugovizza, direzione nord Tarvisio, e code alla barriera di Pontebba in uscita dalla A4. Questo per gli amici che stanno viaggiando in A23. Tornando invece in A14, ci sono code anche verso Bologna, questo probabilmente è un traffico di rientro, quindi un buon ritorno a quelli che oggi vanno un po' controcorrente tra Faenza e San Lazzaro, direzione nord. Abbiamo anche qui appunto code a tratti.

Sono le 13:56 minuti e ferma la Formula 1, qualche settimana di relax, però i piloti continuano a correre. Leggevo di Kimi Antonelli che è a Baia Sardinia, appunto in Sardegna, in vacanza, però lì c'è una gara di kart e si è trovato anche con Leclerc, ha vinto Kimi Antonelli. Insomma, anche in vacanza loro devono in qualche modo guidare, competere e arrivare primi al traguardo. Sui kart sicuramente la situazione è molto molto più rilassante rispetto alle monoposto di Formula 1. Io saluto chi è alla guida non di una monoposto in questo momento, ma di un'automobile, magari di un mezzo pesante. C'è il fermo dei mezzi pesanti, lo sappiamo, ma qualcuno ha il permesso alla la deroga. Auguro a tutti ovviamente un buon viaggio e torno a rivedere la situazione in A1. Tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso sud Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso. Ci sono code in A1 tra Modena Nord e la 22 verso Milano, code tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico in direzione sud Firenze, poi anche code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna per traffico ma anche per lavori in corso. Attenzione perché in galleria tra la variante di Valico e Sasso Marconi in carreggiata nord c'è un mezzo fermo al chilometro 213 e 800. Ora in A14 code anche in direzione nord tra Castel San Pietro e San Lazzaro direzione nord Bologna, mentre in carreggiata sud c'è appunto un flusso di traffico che sta viaggiando tra Castel San Pietro e Valle Rubicone, tempo di percorrenza 1 ora e 5.

Paul McCartney, questa è No More Lonely Nights, alle 14:05 minuti. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio agli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto con Isoradio, destinazione estate, il nostro contenitore del fine settimana. Patrizio Gotto in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 15. Allora andiamo in A12, siamo tra Toscana e Liguria, più o meno tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova, code a tratti per traffico intenso. Ci sono code sulla Torino-Savona a Savona Vado in direzione di Savona, tra Savona Vado e la 10 verso Savona abbiamo code per traffico intenso. Sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma un chilometro di coda. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo, ovviamente ad agosto, il primo agosto la 2 è abbastanza così frequentata come immaginabile, tra Atena Lucana e Lago Negro Nord Maratea verso Reggio Calabria abbiamo code anche tra l'area di servizio Campania e raccordo Siciliano Potenza, sempre in carreggiata sud in direzione Reggio Calabria.

0: Come on.
1: 14 e 13 minuti con questo brano che stiamo ascoltando molto e ci dà la giusta carica, soprattutto a quest'ora, come un caffè dopo la ripresa del viaggio, dopo la pausa del pranzo, in molti si saranno rimessi al volante e poi i passeggeri ovviamente lì attenti e concentrati anche loro durante questo viaggio verso le vacanze, cominciando a pensare a quello che si potrà fare nelle prossime ore. Noi invece siamo qui a controllare un po' la situazione, come sempre a dirvi quello che magari troverete sul vostro cammino. Il momento, per esempio, sulla 2 del Mediterraneo, attenzione perché a Sibari, allo svincolo di Sibari in direzione soprattutto della 30, abbiamo rallentamenti per un incendio. Il fumo riguarda ovviamente entrambe le carreggiate, ma i rallentamenti sono in carreggiata sud. Sulla 4 Venezia Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert verso Trieste code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione sempre di Venezia, code tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione di Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e la 23 ancora in direzione di Trieste, mentre sulla Brescia-Padova sempre la 4 a Peschiera in entrambe le direzioni. Sulla statale 309 Romea tra Porto Garibaldi e Comacchio verso Ravenna anche qui rallentamenti, anche questi per traffico intenso. Un salto al sud in Sicilia a Taormina verso Messina, code per traffico.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 14:22 minuti con Harry Styles, questo suo hit. Siamo arrivati a questo punto del nostro viaggio, riprendiamo il nostro cammino. Eravamo rimasti alla 23, vediamo un po' la situazione lì al confine con l'Austria. Ovviamente le strade, le autostrade che sono al confine sono anche queste parecchio frequentate sia in uscita dal nostro paese sia in entrata. Non fa eccezione la 23, abbiamo code tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, code alla barriera di Pontebba in uscita dalla 4, 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso nord, verso Tarvisio verso l'Austria, code alla barriera di Ugovizza in direzione nord, e poi tra Tarvisio nord e Ugovizza verso sud verso la 4, code per traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso Courmayeur, 1 ora e 30 l'attesa, mentre dall'Italia alla Francia l'attesa al momento è di 45 minuti. Andiamo invece nel fronte svizzero sulla 9 a Como Grandate direzione sud Lenate, code tra Como centro e Chiasso verso nord, verso la Svizzera, 2 km di coda per attraversamento della dogana elvetica, mentre in Liguria in A10 tra il confine e Ventimiglia verso Genova 5 km, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 2 km, tra Fine Complanare, Savone e Spotorno verso Ventimiglia 3 km, ci sono code anche tra Celle Ligure e Fine Complanare, Savona in direzione Ventimiglia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Call Me, ricorderete il film sicuramente, American Gigolo, con Richard Gere, grande attore, grande persona, grande uomo, amato insomma tantissimo, e anche un uomo molto impegnato da un punto di vista dei diritti, insomma il suo impegno è spesso ricorrente. Comunque sono le 14:30 minuti, siete all'ascolto di Iso Radio, qui in diretta su Strada Autostrada, arrivano aggiornamenti, quindi andiamo a vedere di che si tratta. Sulla 10 lo stavamo così confermando, tra il confine e Ventimiglia verso Genova abbiamo 5 km di coda, tra Fine Compronale e Savone Spotorno verso Ventimiglia 3 km, code a tratti anche tra Celle Ligure fino a Compronale Savona in direzione Ventimiglia. Sulla 10, tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code per traffico intenso. Ma

0: le cose tan secche.
1: E ancora notizie che arrivano da Napoli, da Rai News 24: domani riaprirà il porto di Pozzuoli dopo i controlli che sono stati fatti questa mattina dopo il sisma che ha interessato i Campi Flegrei, appunto la zona di Napoli, la zona di Pozzuoli. Tutto regolare al porto, quindi domani verrà ripresa la normale attività al porto di Pozzuoli. Sono le 14:37 minuti alle 15, torna l'informazione con il giornale radio. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord abbiamo code a tratti per traffico intenso, c'è ovviamente traffico in direzione sud tra Faenza e Cesena, direzione sud Ancona, tempo di percorrenza 40 minuti, code anche tra Termo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Pescara Sud in direzione sud Bari.

sun. 14:45 minuti, questa è Iso Radio, destinazione estate, il nostro contenitore pomeridiano del fine settimana, più che mai in questo primo agosto con voi al vostro fianco, in diretta, in viaggio sulla 1 tra Carnia e Ugovizza verso nord Tarvisio. Il tempo di percorrenza di 1:20 in questo momento, quindi c'è traffico qui al confine con l'Austria, la barriera di Ugovizza, direzione nord Tarvisio code, le code vanno anche tra Tarvisio nord e Ugovizza in direzione sud, quindi verso l'Italia, in direzione della 4 Torino Trieste, anche in A13 c'è un certo movimento tra Padova Industriale e la 4 verso Padova, e in prossimità della 4 da Bologna verso Venezia sono segnalate delle code. Attenzione in A1, è stato appena segnalato un incidente tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano direzione Nord Firenze al chilometro 521.

Questo del ritorno sicuramente riguarderà molti nostri radioascoltatori in questo momento. Allora, buon ritorno alle origini, alle radici, che è una cosa bella sempre e comunque da fare, trascorrere qualche giorno in ambiente ultra familiare. Poi c'è chi decide invece di andare in vacanze in posti sempre nuovi, vuole il brivido così della novità, l'arrivare e trovarsi qualcosa proprio da scoprire di nuovo. Tutto va bene, ovviamente, se poi il risultato è quello di passare qualche giorno così in relax e in serenità. Traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese verso l'Italia, verso Courmayeur, l'attesa è 1:15. 45 minuti invece dall'Italia in direzione della Francia. In A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera 3 km di coda per attraversamento della dogana elvetica. Siamo in A10, ci sono code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code tra la 26 a Renzano verso Ventimiglia, code segnalate anche tra Celle Ligure e Fine Campanale Savona verso Ventimiglia. Sempre verso Ventimiglia, tra Fine Campanale Savona e Spoturno abbiamo 3 km di coda, arriviamo proprio lì al confine tra Bordighera e Ventimiglia. Verso Ventimiglia 2 km, tra il confine e Ventimiglia verso Genova, anche qui 2 km. Ci sono code in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Nord Milano e tra il raccordo di Casalecchi e la variante di Valico in direzione Sud Firenze, code a tratti. Code segnalate anche in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione Nord, sono ovviamente dovute al traffico intenso, mentre tra Faenza e Cesena, direzione Sud Ancona, il tempo di percorrenza è 40 minuti. Sempre in A14 tra Teramo e Pescara Sud verso Sud Bari, code a tratti per traffico. Tra poco Claudio Campobasso vi terrà compagnia, vi informerà nelle prossime ore fino alle 18. Patrizio Gotti in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro ovviamente buona vacanza se state viaggiando verso le vacanze, buon rientro e tra poco l'informazione con le notizie del GR1.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Sta rientrando la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, mentre si aggrava il bilancio dei morti, 84 i corpi recuperati in mare. Il corrispondente dal Nord Africa.
3: Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
2: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in un post su X dà la disponibilità a una riunione urgente. La Commissione scrive: ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il riferimento è alla lettera promossa da Italia e Danimarca di 22 paesi europei in cui appunto si richiedeva la convocazione di una video call tra i ministri dell'interno per gestire l'emergenza di Ceuta. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Washington-Tel Aviv entro il fine settimana. Secondo la CNN, però, non ci sarebbero segnali di un'effettiva partecipazione di Israele. Israele che continua coi raid su Gaza mentre tengono banco i termini dell'accordo tra Hamas e Israele su disarmo e ritiro delle truppe dalla striscia. L'inviata Rai a Gerusalemme.
4: Le ambasciate degli Stati Uniti in Giordania e Israele allertano i connazionali: non viaggiate potendo in Medio Oriente. Nell'attesa di sapere se Israele tornerà coinvolto nello scontro tra Stati Uniti e Iran come nella prima fase del conflitto, l'attenzione resta puntata su Gaza, sul disarmo che Hamas ha detto di aver accettato, anche per le armi pesanti, ma condizionandolo al contestuale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Israele è molto felice, ci hanno dato una gran mano, dichiara in conferenza stampa Trump, eludendo la domanda del reporter che gli chiedeva cosa venga prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas. Un attacco con droni uccide due persone nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza e in precedenza altri due morti e diversi feriti in un bombardamento ad Deir el-Balah che ha colpito anche un magazzino pieno di medicinali. Dal cessate il fuoco di ottobre, i morti a Gaza sono oltre 1.200. Hamas ha posto come precondizione per avviare il proprio disarmo che si interrompano i raid. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: La cronaca italiana: a Messina proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina avvenuto giovedì, smentita l'individuazione di un terzo corpo tra le macerie. Le verifiche effettuate dai vigili del fuoco infatti hanno escluso la presenza di una vittima nel punto segnalato. Due i corpi per ora recuperati, si tratta di Carmelo Leone, proprietario della palazzina, e di sua sorella Rosa. Sul luogo del disastro il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Il caldo non allenta la presa, temperature estreme secondo gli esperti fino all'8-10 agosto, oggi 19 le città da bollino rosso, lunedì saranno 25, si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, per loro bollino giallo, ed è un weekend di partenze. Secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Sentiamo Michela Cuppini di ANAS.
5: Dopo il bollino nero della mattinata è previsto bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica, con traffico intenso verso le grandi città, per i rientri dalle vacanze di luglio e dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri, sospendendo per tutta l'estate 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi.
2: Sport, l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così in una nota la Federazione Europea di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa quindi lo scontro tra le confederazioni calcistiche. Il prossimo oggetto del contendere sarà il Mondiale del 2030. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA.
0: Mondiale 64 squadre, se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione. Aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre.
2: E ora la linea torna sabato Sport, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
6: Estate con Rai Isoradio.

Le 15:11, riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra dopo il giornale radio. Claudio Campobasso con Francesco Pionaglieri alla parte tecnica fino alle 18. Questa è Raiso Radio, il nostro numero di telefono è il 348 103 10 10. Sabato 1 agosto, molta gente in strada, andiamo a dare uno sguardo alla situazione sulla nostra rete viaria. Allora, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti in direzione di Roma. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si è formata un chilometro di coda tra la 26 e dei Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia. La causa è un veicolo fermo segnalato al chilometro 15. Per quanto riguarda invece la 14 Bologna-Taranto, qui ci sono tempi di percorrenza di 30 minuti tra Faenza e Cesena in direzione di Ancona. Sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Ugovizza, code a tratti segnalate in direzione di Tarvisio, tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ritorniamo un attimo sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena, traffico intenso in direzione di Milano. Vediamo la situazione anche al traforo del Monte Bianco. Qui c'è una coda al piazzale francese in direzione di Courmayeur, tempi di percorrenza sono

15 minuti, mentre per quanto riguarda il piazzale italiano in direzione di Chamonix, tempi di percorrenza di 45 minuti. E adesso arrivano i Pinguini su Rai Isoradio con la loro Sorry Scusa Lo Siento. Restate ancora con noi, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai Radio.

Lucio Battisti, e penso a te sulle note del grande Lucio Battisti. Noi diamo anche uno sguardo alla situazione sulla 2 del Mediterraneo, dove c'è traffico rallentato a causa di un incidente in prossimità di un incendio dello svincolo di Sibari, e questo sta compromettendo la viabilità in entrambe le direzioni. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, qui c'è permane la coda a tratti tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia, code a tratti per 3 km in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Variante di Valico, traffico rallentato a causa di traffico intenso in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, segnalato un incidente al chilometro 308 per chi viaggia verso Pescara. A quanto pare si tratta di due auto che sono in galleria in corsia di sorpasso. Sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Morgé e Aosta Ovest, veicolo fermo per chi viaggia verso Torino. E tornando in A14 Bologna Taranto, l'incidente segnalato precedentemente al chilometro 302 sta causando esattamente un chilometro di coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per chi viaggia verso Pescara.

0: E aumenta a 2 chilometri la coda causata dall'incidente al chilometro 302 sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Sulla 30 Caserta-Salerno, segnalato incidente all'altezza di Salerno in direzione sud. E sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, coda per traffico intenso all'altezza del bivio a 26 a 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E come sempre a quest'ora vi proponiamo 3 brani dalle estati del passato. Partiremo con un brano del 1999, poi andremo al 2021 e infine tuffo del passato al 1978. Buon ascolto.

Gloria Gaynor con I Will Survive. Abbiamo chiuso così il trittico di Summer Breeze e chissà se sopravviveremo a questa giornata di caldo e traffico. Francesco Pionalieri ride dall'altra parte del vetro. Andiamo a vedere la situazione sulla 2 del Mediterraneo. Traffico rallentato a causa di un incendio in prossimità di Sibari e sta coinvolgendo il traffico in entrambe le direzioni. Sempre in A2, traffico intenso tra Atena, Lucana e Buon Abitacolo Padula in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla 7 Milano-Genova code per un chilometro a causa di traffico intenso tra Binasco e la barriera di Milano per chi viaggia verso Milano. Andiamo a vedere anche la situazione su altre autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto aumenta a 3 chilometri la coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto a causa di un

0: tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari, code a tratti per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, code a tratti in direzione nord. Sulla 24 Roma-Teramo c'è un veicolo fermo tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma. Sulla variante di Valico, tra Firenzuola e Badia, veicolo fermo segnalato al chilometro 22 in direzione nord, si trova in questo momento in galleria sulla corsia di emergenza. Diamo un'ultima occhiata al traforo del Monte Bianco, qui coda all'altezza del piazzale italiano in direzione di Chamonix, tempi di attraversamento di 45 minuti. Sul versante francese coda in direzione di Courmayeur, qui tempi di attraversamento di 1 ora e 15 minuti.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

su Street of Dreams, le 15:50 sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Permangono le code a tratti in direzione di Roma, qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Sulla variante di Valico, tra variante di Valico e località Aglio, traffico rallentato in direzione di Firenze. Sempre sulla variante di Valico, tra Firenzuola e Badia, veicolo fermo in direzione nord, fermo in galleria, su corsia di emergenza. Quindi prestare attenzione. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Cesena, code a tratti in direzione di Ancona. Qui ci sono tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, coda a causa di un incidente in direzione di Pescara, lunga 3 km, la causa è risolta, ma permane la coda. Per quanto riguarda invece la A24 Roma-Teramo, anche qui traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugo Vizza in direzione sud. Sulla A30 Caserta-Salerno, segnalato un incidente al chilometro 49,700 all'altezza di Salerno per chi viaggia verso sud. Per quanto invece riguarda la 10 Genova-Ventimiglia, si sono risolte fortunatamente le code a tratti tra Fine Complanare-Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto ci colleghiamo con Roma Servizi per la mobilità, per noi c'è Isidoro Piterà.
2: Buon pomeriggio, oggi abbiamo situazione di traffico scorrevole nella quasi totalità delle principali strade. Si segnalano situazioni di traffico unicamente in via della Nocetta, su Viale Vaticano, su parte di via dei Prati Fiscali, sulla circonvallazione Tiburtina, in questo caso per la presenza di un cantiere, in via Marsala e su un breve tratto di via Laurentina in prossimità del centro commerciale Massimo. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat,
3: Radio
4: Sat hai Radio tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Seconda ora insieme, ancora Claudio Campobasso con Francesco Pionalieri alla parte tecnica, Rai Isoradio. 348 103 1010 per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS e torniamo a dare uno sguardo alla 14 Bologna-Taranto. Qui tra Pedaso e San Benedetto del Tronto segnalate code a tratti in direzione di Pescara. Sulla A12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi segnalato un incidente in direzione di Genova, a quanto pare un'auto ha sbandato, prestare attenzione. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza code a tratti in direzione nord, tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia coda per veicolo fermo al chilometro 9 in direzione sud, la coda è stimata di un chilometro. Sulla 92 Genova-Roma tra Santa Severa e Cerveteri segnalato un incendio. Andiamo sulla 30 Caserta-Salerno, qui è segnalato un incidente che ha coinvolto una moto, questo per chi viaggia in direzione sud. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello code a tratti in direzione di Roma. Tra Modena Nord e la 22 Brennero-Modena traffico congestionato in direzione nord. Diamo anche un'occhiata alla 9 Lainate-Como-Chiasso. Qui tra Como Centro e Chiasso in direzione nord 3 km di coda per attraversamento Dogana Svizzera. E adesso arriva Samurai J col suo flamenco Paranoia. Le 16:07, questa è Rai Isoradio.

Diamo anche conto della situazione sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato all'altezza di Peschiera in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 1 Bologna-Firenze code a tratti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e variante direzione nord in direzione di Bologna. Sulla 22 Brennero-Modena code a causa di traffico intenso tra Verona Nord e Egna ora in direzione del Brennero. Ripercorriamo un attimo la 1 Milano-Napoli, qui ci sono code a tratti tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. All'altezza di Firenze in Pruneta, coda per traffico intenso in uscita da Bologna. Rimane il tempo di percorrenza di 30 minuti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Variante di Valico, qui c'è tra variante di Valico e località Aglio traffico rallentato in direzione di Firenze. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso 3 km di coda per attraversamento Dugana-Svizzera in direzione della Svizzera. Poi andiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, sale a 55 minuti il tempo di percorrenza tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord. Sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia, coda per traffico intenso in direzione sud.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Stevie Wonder con Ariana Grande in questa loro collaborazione alle 16.25 su Rai Isoradio. Questo è il ritmo di Isoradio. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, qui segnalata una coda di 6 km con tendenza alla diminuzione tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord. Sulla 4 Torino Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni, segnalata la presenza di pedoni al chilometro 129.900 per chi viaggia verso Brescia. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia, coda per traffico intenso in direzione di Genova Voltri. Andiamo in A12 Genova Roma, qui tra Recco e Genova Nervi, un chilometro di coda causata da un incidente avvenuto al chilometro 19 in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna Taranto tra Pedaso e Valvibrata, code a tratti in direzione di Pescara. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, qui un'ora di tempi di attraversamento al piazzale italiano in direzione di Chamonix e un'ora e 15 minuti al piazzale francese in direzione di Courmayeur.

Is Chris De Sarandi alle 16.33 su Rai Isoradio. Stanno cambiando le abitudini degli italiani, molti di voi in questo momento sono in viaggio, a quanto pare c'è un'impennata di gente che comincia a preferire la montagna al posto del mare. Tra cambiamento climatico, ondate di calore, è sempre più frequente il desiderio di esperienze più sostenibili. La montagna non è soltanto una meta invernale, ma a quanto pare sta entrando un po' nelle preferenze degli italiani. Voi in questo momento dove state andando? Al mare o in montagna? Se vi va, fatecelo sapere al 348 103 10 10.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me e anche maledetto caldo. A quanto pare ci sono arrivati tanti messaggi al 348 103 1010 e purtroppo perché io sono un uomo di mare, ha vinto la montagna.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Martin Garrix, Repeat It, in collaborazione con Ed Sheeran. Andiamo a dare un'occhiata alla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, code a tratti in direzione di Milano. Tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena segnalate code per traffico intenso in direzione di Milano. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, all'altezza di Firenze in Pruneta, code per traffico intenso in uscita da Bologna. E code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla variante di Valico, traffico rallentato tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Traffico anche tra Firenzuola e Badia in direzione nord, e sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Per quanto riguarda invece la 12 Genova-Roma, rimane una coda di un chilometro causata da un incidente avvenuto al chilometro 19, siamo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio 4 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza, con tendenza alla diminuzione in direzione nord. Diamo un'occhiata di nuovo al traforo del Monte Bianco, qui coda in direzione di Courmayeur, siamo al piazzale francese, tempi di attraversamento.

Pharrell Williams, questa è la sua Marilyn Monroe. Sono le 16:57, dobbiamo segnalare sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Camaldoli un incidente al chilometro 13.800 in uscita per entrambe le direzioni, sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato in direzione di Genova-Voltri. Tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1, ci arriviamo con Annalisa e la sua euforia.

0: ore 17.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione europea von der Leyen approva la riunione urgente dei ministri dell'interno richiesta dal premier spagnolo Sanchez e attraverso una lettera da Giorgia Meloni con altri 21 leader europei, e dichiara che la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. E sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 persone annegate. Medio Oriente. Le ambasciate statunitensi di Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq hanno esortato i cittadini americani a evitare di recarsi nella regione e a valutare la possibilità di lasciarla per una possibile escalation della crisi con l'Iran. Mentre continuano i raid incrociati, Teheran accusa gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele. In Italia, svolta sulla morte di una donna romana di 30 anni precipitata da un terrazzo condominiale nella capitale. Non è stato un gesto volontario, fermato il compagno, si indaga per femminicidio.
4: Daphne Rebaudo, 30 anni, è stata ritrovata morta il 13 luglio scorso nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Era precipitata dalla terrazza condominiale, a prima vista un suicidio, ma gli inquirenti non si sono fermati alle apparenze e hanno continuato a indagare sul contesto familiare della donna. Gli elementi raccolti hanno portato al fermo del compagno, Mohamed Trabelsi, 40 anni, con precedenti per droga. Il pool di magistrati specializzato nei reati sessuali della Procura di Roma ipotizza il reato di femminicidio, aggravato dal vincolo della convivenza. A scaraventare nel vuoto la giovane donna sarebbe stato lui, dopo una violenta lite che, secondo i testimoni ascoltati, si sarebbe svolta sulle scale del palazzo in cui i due vivevano. A insospettire la polizia erano state le versioni contrastanti fornite dall'indagato sugli orari dei suoi spostamenti. Poi le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno confermato i dubbi degli inquirenti. Il femminicidio è maturato in un contesto di forte degrado, in uno stabile in parte occupato dai pusher che operano in un clima di intimidazione nei confronti dei residenti, che però in questo caso sono riusciti a rompere il muro di omertà aiutando le forze dell'ordine a cercare la verità. Paola Cortese, GR1.
3: Fuga di monossido di carbonio in un albergo di Perugia. Morto un musicista, Davide La Rosa, di 55 anni. Ricoverata in gravi condizioni una violoncellista che era con lui. Entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco, il gas era presente in diversi piani dello stabile. Evacuato l'hotel, il cordoglio del Music Fest Perugia. La procura indaga per omicidio colposo. Italia rovente, la quarta ondata di caldo africano fa registrare temperature estreme. Oggi 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Ed è un weekend di partenze, secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle ore 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Ma c'è anche chi si sposta in treno, Milano tra le stazioni chiave.
5: Tutto secondo copione, già dal mattino del primo sabato di agosto la stazione centrale di Milano è invasa da una marea di viaggiatori. In 33 milioni si sposteranno in treno per le vacanze estive e molti arrivano dall'estero. Sto andando a Firenze.
6: From London.
5: Com'è l'Italia? Calda ma molto bella.
6: Very hot, but very beautiful in town.
5: Da Milano si parte per scoprire nuove mete o per tornare a casa.
7: Sto andando a Costanza.
8: A Rimini.
9: Stiamo partendo per andare a Parigi per fare l'Interrail.
8: Quanti giorni?
9: 10.
5: C'è chi è entusiasta e chi ha già perso la pazienza.
10: Adesso stiamo andando a Bologna, nelle Marche poi.
8: Avete scelto il treno?
10: Sì, abbiamo scelto il treno perché è molto più conveniente per noi e ci piace anche proprio il viaggio.
11: Fast track, c'è freccia rossa di qua e guardi la fila.
5: Secondo l'Osservatorio regionale sul turismo, tra giugno e settembre le presenze in Lombardia sfioreranno i 28 milioni, in aumento di quasi il 6% rispetto all'anno scorso. Per il GR1, Chiara Merico.
3: Il sogno di George Lucas sta per diventare realtà. A Los Angeles il 22 settembre aprirà il Lucas Museum, che raccoglie la vasta collezione privata del celebre regista statunitense e creatore di Star Wars Guerre Stellari, con numerosi pezzi mai mostrati al pubblico. Sarà ospitato da un edificio dalla forma futuristica, simile a un'astronave. Al suo interno sono custoditi oltre 1300 oggetti e opere d'arte distribuiti in 33 gallerie. E a proposito di musei, vi ricordiamo che domani si rinnova l'appuntamento con La Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata obbligatoria, dove richiesta. Info e biglietti sull'app Musei Italiani. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

Love is in the air, diamo inizio a un'altra ora insieme dalle 17 alle 18. Claudio Campobasso con Max Gambino alla parte tecnica e noi ci auguriamo ovviamente che molti di voi siano arrivati a destinazione. Sembra che la situazione del traffico sia leggermente migliorata. Andiamo sulla 24 Roma Teramo, qui all'altezza di Vicovaro Mandela c'è una coda in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 23 Palmanova a Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza e sono segnalati 2 chilometri di coda, quindi c'è un leggero miglioramento a causa di traffico congestionato in direzione nord. Sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Camaldoli segnalato incidente in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Pescara Nord in direzione di Pescara. Sulla 10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato tra Celle Ligure e inizio Complanare-Savona in direzione di Ventimiglia. Andiamo di nuovo sulla 14 Bologna-Taranto, qui traffico rallentato tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sulla variante di Valico è ancora segnalato il veicolo fermo in galleria sulla corsia di emergenza tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli all'altezza di Firenze e Impruneta coda per traffico intenso in uscita da Bologna e sempre in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano code a tratti per traffico intenso in direzione di Milano. Sulla 4 Torino-Milano incidente all'altezza dell'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Torino.

E Madonna Densteria. Allora andiamo a vedere la situazione sulla A4 Brescia-Padova. Qui code a causa di incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Permangono code di 3 km sulla 9 lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, anche qui code a tratti per 3 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, code a tratti in direzione nord. E tra Modena Sud e Brennero e la 22 Brennero Modena, code a tratti in direzione nord. Per quanto riguarda la variante di Valico, c'è ancora un veicolo fermo segnalato in galleria sulla corsia d'emergenza tra Firenzuola e Badia in direzione nord. Al traforo del Monte Bianco, piazzale Francese in direzione di Courmayeur, coda con tempi di attraversamento di un'ora. Per quanto riguarda il piazzale Italiano in direzione di Chamonix, coda di attraversamento di un'ora.

Morning Dew. Sono le 17:27, Raiso Radio qui al vostro fianco durante i vostri spostamenti per queste vacanze estive dell'estate 2026. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e Tangenziale Ovest di Milano, permangono le code a tratti in direzione di Milano, code a tratti anche tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Si è appena aggiornato il sistema, a quanto pare tra Modena Sud e la 22 Brennero-Modena sono scomparse le code, quindi qui il traffico è tornato regolare. Tra Firenze Sud e Incisa Reggello, ancora traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla variante di Valico ci risulta ancora questo veicolo fermo in galleria sulla corsia di emergenza tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Sulla 10 Genova Ventimiglia, 3 chilometri di code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova Roma, anche qui veicolo fermo in galleria su corsia di marcia tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Andiamo in A14 Bologna Taranto. Tra raccordo A1 Bologna Casalecchio e la 13 Bologna Padova, traffico rallentato in direzione di Ancona. Sulla 14 ancora code a tratti in direzione di Pescara, siamo tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Pescara Nord. E per quanto riguarda invece la 24 Roma Teramo, qui anche segnalato un veicolo fermo al chilometro 122 tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma, quindi l'invito è alla massima attenzione.

E alle 17.33 dobbiamo anche dare conto della situazione che è avvenuta sulla A91 autostrada per aeroporto di Fiumicino. Qui c'è stato un incendio in prossimità dell'allacciamento A12 Roma Civitavecchia in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Per quanto riguarda invece la A24 Roma Teramo, è segnalato un veicolo fermo al chilometro 122 tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma. Sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e la 7 è segnalato un incidente al chilometro 15 in direzione dell'autostrada di Milano-Genova.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Rai su Radio.

tra Brescia Est e lo svincolo di Desenzano in direzione di Padova. Diamo anche uno sguardo alla capitale, a Roma in via del Foro Italico. L'uscita è chiusa a causa di un incendio avvenuto in via di Tor di Quinto, in uscita in direzione di via Trionfale. Sulla via del Mare invece è segnalato un incidente che sta rallentando il traffico all'altezza di Bitinia in direzione di Ostia.

0: Parlar d'amore, Saif, le 17.52, ancora pochissimi chilometri con Claudio Campobasso, ultimo sguardo alla 1 Milano-Napoli, tra Cassino e San Vittore segnalato un incidente in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 3 chilometri tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Guardiamo anche il traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attraversamento di 30 minuti. Mentre per il piazzale francese in direzione di Courmayeur, tempi di attraversamento di un'ora. Mi ha raggiunto in studio, eccomi, Alessandro De Gerardis.
1: Eccomi qua. Insomma, la situazione è abbastanza tranquilla oggi per essere settimana. Direi che molti si sono già spostati da ieri e soprattutto anche stamani. Forse ormai per esperienza sappiamo che domani pomeriggio sarà abbastanza movimentata la cosa, perché ci saranno i rientri di quelli che ormai le vacanze le hanno finite. Quindi il tuo viaggio sta per terminare, tra poco avremo anche la top 20 di Fabrizio Casinelli, arriverò subito dopo. Buon riposo.
0: Ho fatto un sondaggio, abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone sta andando in vacanza in montagna.
1: Anch'io, se dovessi partire adesso, andrei sicuramente in montagna.
0: Invece io sono un uomo di mare, mi sono dispiaciuto, però capisco che il caldo è infernale.
1: Dentro l'acqua si sta bene, dentro l'acqua, però bisognerebbe stare al mare sempre dentro l'acqua.
0: Allora adesso arriva Peggy Goo con Woman, le 17.53, io vi lascio ad Alessandro De Gerardis, vi ripeto il nostro numero di telefono per chiudere, il 348 103 1010. Questa è Rai Iso Radio, restate con noi.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronti ad accompagnarvi per scoprire quelle che sono le 20 posizioni di questa settimana, ovvero i 20 brani, 20 dischi più suonati, più ascoltati, secondo i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Come ogni appuntamento, oggi ascolteremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani invece il resto della nostra classifica. Partiamo con la musica, numero 20, Giselle Dimash, MIDP.

0: fermo qui con la prima parte della classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani con il resto della classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Restate con noi.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Bene, bene, bene, Phil Collins, You Can't Hurry Love, ci siamo già sentiti prima per un saluto così fugace e adesso invece inizia ufficialmente questo mio spazio che mi vedrà in vostra compagnia fino alle 21. Maximilian Gambino alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis con voi e a questo punto diamo uno sguardo a tutto ciò che sta interessando la viabilità italiana, iniziando dal traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, ci sono degli incolonnamenti con 45 minuti di attesa, mentre dal lato italiano i minuti di attesa sono 30, anche qui abbiamo code. Poi passiamo dal confine italo-francese al confine italo-svizzero, dove ci sono code tra Como Centro e Chiasso sulla 9 in direzione della Svizzera per attraversare la frontiera. Incidente sulla diramazione Predosa-Vettole tra Novi Ligure e il bivio con la 7, tamponamento in direzione est all'altezza del chilometro 15, code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, 3 km di code. Pedoni sono segnalati sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, siamo al chilometro 164, poi molto più a sud ma sempre in autosole, tra Cassino e San Vittore verso Napoli, incidente al chilometro 674. Qualche aggiornamento qua e là, a 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente in prossimità di Lago Negro Nord Maratea in direzione di Reggio Calabria, sulla 28 Porto Gruaro Sacile rallentamenti per traffico intenso allo svincolo di Porto Gruaro in direzione di Porto Gruaro. Statale 17 dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, rallentamenti per incidente in prossimità di Civita Tomassa e poi a 4 Venezia Trieste code in uscita per traffico allo svincolo di Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per incidente tra Brescia e Desenzano in direzione di Padova e poi a 29 Palermo Mazara del Vallo rallentamenti per un incendio in prossimità di Castel Vetrano, massima attenzione in entrambe le direzioni per la riduzione della visibilità. Torniamo alla musica, c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Roma. Show on. Destinazione estate su Rai Isoradio. Per tutti gli amanti della storia, dell'archeologia e anche delle curiosità del nostro territorio, segnatevi questo appuntamento. Stasera alle 20 nella suggestiva cornice di Piazza della Rocca a Bolsena si terrà un incontro dal titolo davvero intrigante: Bolsena, storia di un brutto inganno. Una conferenza dedicata alle vicende storiche e archeologiche del territorio bolsenese, che promette di raccontare episodi poco conosciuti e di offrire nuovi spunti di riflessione sul passato di una delle località più affascinanti della Tuscia. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno Luigi Catena, Leonardo Pacini e Fabrizio Volpi, protagonisti di una serata all'insegna della divulgazione storica e archeologica. L'evento fa parte degli incontri di archeologia, storia e territorio, iniziative pensate per valorizzare il patrimonio culturale di Bolsena e del suo lago. Al termine della conferenza sarà possibile partecipare a una degustazione di vini e prodotti tipici, e per concludere in allegria la serata continuerà con la musica del Folk Quartet di Stefano Belardi. L'appuntamento è dunque per stasera alle 20 in Piazza della Rocca a Bolsena, un'occasione per unire cultura, tradizioni e buona musica nel cuore della Tuscia.

0: Buon vento!
1: Alfa e Giovanotti con Buon Vento. A proposito di vento, tra poco ci collegheremo con il servizio meteo per vedere un po' com'è la situazione, ma se c'è vento è comunque caldo, è un po' l'effetto phon, no? Quando si esce da locali con aria condizionata, si esce fuori, sembra che ci sparino un centinaio di phon in faccia. Andiamo sulla 7, la Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento della galleria Monreale nel tratto compreso tra Roncoscrivi e Isola del Cantone. Il traffico scorre in direzione Serra Valle Milano su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta ed una corsia in direzione di Genova. Per questo motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e nei successivi di agosto. In caso di accodamenti significativi consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona-Toce. In questo momento comunque nessun problema, solo 2 chilometri di code tra Bordighera e Ventimiglia sulla 10 in direzione di Ventimiglia. Poi non ci sono più i pedoni in A1 tra Modena Sud e Modena Nord. Si è verificato un incidente, ma in assenza di traffico, sulla 23 tra Tarvisio Nord e il confine di Stato in direzione nord. Incidente anche tra Cassino e San Vittore sulla 1, anche in questo caso senza code, senza traffico, tra Cassino e San Vittore al chilometro 674, e stessa situazione anche sulla diramazione Predosa Sabettole, dove un incidente lo segnaliamo in carreggiata est. Siamo tra Novi Ligure e il bivio con la 7 in direzione di quest'ultima. Le uniche code sono ai confini italo-francese, tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Francese, 45 minuti il tempo di attesa, 30 minuti al piazzale italiano, e 3 chilometri di coda al confine italo-svizzero sulla 9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Måneskin, Baggin.
2: Oh,

0: 18:30 è il momento delle informazioni meteo. Collegato con noi c'è il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, vostri ascoltatori. L'alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce ancora generale condizioni di tempo stabile sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi, specie sull'arco alpino centro-orientale, tra Lazio e Abruzzo, tra Calabria e Basilicata Tirrenica e sulla Sicilia orientale. In prima serata i fenomeni andranno ad esaurirsi, ma potremo avere ancora qualche persistenza invece in nottata nelle precipitazioni sulla Lombardia e sul Piemonte. Per il resto d'Italia al momento il cielo si presenta pressoché sgombro da nubi. In nottata saranno anche possibili riduzioni di visibilità per foschie sulla parte settentrionale della Toscana. Poi ricordiamo a tutti inoltre che è in vigore anche per domani l'avviso meteo per onda di calore nelle ore centrali per l'entroterra campano, sulle pianure di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, nell'entroterra pugliese, Basilicata e Sicilia, con temperature che raggiungeranno i 39-40 gradi, mentre avremo temperature fino a 40-42 gradi nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Questo è tutto, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

0: E se ne va così, sussurrando la voce di Angelina Mango, che ha cantato insieme a Marco Mengoni questo canto d'amore. Non ci sono grosse novità rispetto a prima, aggiungiamo solo sulla 23 Augovizza in direzione nord Tarvisio, code per traffico intenso, incidenti in A23 fra Tarvisio Nord e confine di Stato in direzione del confine di Stato e poi rallentamenti adesso per un mezzo fermo sulla 1 tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Ricordiamo anche l'incidente in A1 tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Vinicio Capossela e allora Mambo, queste atmosfere un po' così tropicali, calienti. A proposito di calienti, l'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha reso noto che El Niño, la fase calda dell'oscillazione meridionale del Pacifico, proseguirà nella sua intensificazione fino a trasformarsi in un evento forte nel trimestre agosto-ottobre di quest'anno. Il riscaldamento delle acque superficiali nel Pacifico centrale e orientale, già in atto da alcune settimane, è destinata ad accentuarsi ulteriormente secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di previsione stagionale internazionali. La World Meteorological Organization ha dichiarato di voler intensificare la mobilitazione di servizi informativi e di supporto per aiutare i governi ad anticipare e contenere le ripercussioni del fenomeno considerato tra i motori naturali più influenti del sistema climatico terrestre. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha parlato di un pianeta già messo a dura prova da cupole di calore e incendi, sul quale l'evento andrebbe ad aggiungersi come ulteriore fattore di stress in un contesto fortemente condizionato dalle emissioni di combustibili fossili. E quindi, insomma, ci attende un periodo piuttosto caliente, tanto per ritornare al discorso di prima. Comunque abbiamo sentito le previsioni del tempo, temperature sempre intorno ai 40 gradi, dobbiamo rassegnarci anche nei prossimi giorni. Intanto andiamo dove molto probabilmente un po' più fresco, al traforo del Monte Bianco, dove si attendono 30 minuti al piazzale francese e 15 minuti al piazzale italiano. Ancora al confine italo-svizzero, code per attraversamento della frontiera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, un chilometro in direzione nord. One Republic, West Coast. I've been

0: Ceuta, scontro tra Italia e Spagna. Sanchez sullo stop dell'Italia a Schengen, dettato da ignoranza o interessi politici. Meloni, difendiamo le frontiere. Martedì, vertice dei ministri degli interni europei. Ancora tensione nell'enclave spagnola dopo l'esodo delle ultime ore. Quasi 100 le vittime, migliaia i rimpatri, barriere per bloccare altri sbarchi, primi controlli negli scali italiani. Per la stampa americana Trump sarebbe pronto a bombardare l'Iran. Dubbi sui tempi del nuovo attacco. Israele non dovrebbe partecipare alle operazioni. Teheran vuole la guerra totale. Campi Flegrei, non si ferma lo sciame sismico dopo il terremoto di ieri. 26 feriti, 5 in ospedale. Sindaco di Pozzuoli, situazione critica. I sismologi, non escludiamo altre scosse forti. 19 città da bollino rosso, tra domani e lunedì il picco, sabato da bollino nero su strade e autostrade per l'esodo di agosto, stop allenamenti per lo sci azzurro, non c'è neve. Dario Fo geniale anche come autore di canzoni, le ripropongono il figlio del premio Nobel Jacopo Fo e Lodo Guenz in un inedito spettacolo ospitato alla Casa del Jazz di Roma.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Ci ritroviamo dopo i titoli del TG3 delle 19. Altro cambio della guardia, la parte tecnica. Dopo Max Gambino è ritornato Francesco Pionaglieri. Chi vi parla è sempre Alessandro De Gerardis, che vi parlerà fino alle 21. Andiamo al confine italo-francese, dove ci sono attese di 30 minuti dal lato francese e 15 minuti dal lato italiano. Stiamo naturalmente al traforo del Monte Bianco. Mentre al confine italo-svizzero proseguono le code per attraversare la frontiera tra Como, Monte Olimpino e Chianso in direzione svizzera. Code a tratti di 2 km sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia, poi code per traffico in A23 a Ugovizza in entrata verso Tarvisio, incidente poi fra Tarvisio Nord e confine di Stato in direzione dell'Austria. Siamo sulla 23 Palmanova a Tarvisio. Terminati i rallentamenti sulla 1 tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze e risolto l'incidente sulla 1 tra Cassino e San Vittore. Ricordiamo sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per un incidente al Lago Negro Nord Maratea in direzione sud verso Reggio Calabria, e poi sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo rallentamenti per un incendio in prossimità di Castel Vetrano. Attenzione in entrambi i sensi per la riduzione della visibilità dovuta al fumo. Arriva Noemi, molto curiosa, si chiede: tu cosa fai stasera? Stare

Another con Talk to You. Allora, avete un vecchio tablet che magari state per buttare? Allora, molti tablet finiscono dimenticati in un cassetto quando arriva un modello più recente. Nella maggior parte dei casi però il problema non è l'hardware, ma il fatto che il dispositivo non riceva più aggiornamenti software o non sia abbastanza potente per le attività più impegnative. Se il tablet è ancora funzionante, può diventare un valido alleato in casa o in ufficio grazie ad alcune applicazioni gratis, dalla possibilità di trasformarlo in un secondo monitor per il PC fino all'utilizzo come cornice fotografica digitale o lettore di ebook. Ci sono varie app che permettono questo. Una delle destinazioni più interessanti per un vecchio tablet è quella della cornice digitale, sempre carino, lo usate come fosse un quadro con lo slideshow che fa vedere le vostre foto preferite. Ci sono varie app che permettono di creare proprio questi slideshow con le proprie fotografie utilizzando immagini archiviate nella memoria del dispositivo oppure magari sincronizzate con servizi cloud. La versione gratis di ogni applicazione offre le funzioni essenziali, mentre quella magari a pagamento, la premium, aggiunge numerosi effetti di transizione, la visualizzazione magari di data e ora, musica di sottofondo, la possibilità di programmare l'avvio automatico dello slideshow e lo spegnimento dello schermo, utile per ridurre i consumi energetici. Se il tablet viene lasciato su una scrivania o in salotto, il risultato è molto simile a quello di una cornice digitale dedicata, spesso con un display anche di qualità superiore, perché magari il tablet era buono da quel punto di vista e peccato insomma buttarlo. C'è sempre una seconda vita, e qui anche nell'ottica di riciclare le cose, di questa sorta di economia circolare di cui tanto si parla in questo periodo. Ma noi torniamo a parlare di viabilità, perché ha risolto l'incidente sulla diramazione Predossa Bettole tra Novi Ligure e il Bivio con la 7, terminate le code a Ugo Vizza sulla 23 in direzione di Tarvisio, e rimosso il veicolo che era fermo in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello sulla 1 in direzione di Firenze. Continuano le code in uscita in A4 a Re di Puglia, Monfalcone Ovest in direzione Trieste. Ricordiamo ancora i rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova per un incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Un senso ce la canta Vasco Rossi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Ugel Ultranate con Moving to the Sun. Terminate le code al piazzale francese, mentre rimangono ancora segnalate al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. 15 minuti il tempo di attesa per recarsi verso Chamonix. Ancora code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia sulla 10, incidente poi in A23 fra Tarvisio Nord e confine di Stato in direzione dell'Austria. E mentre abbiamo invece le code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Como, Montelimpini e Chiasso in direzione del territorio elvetico. Adesso una canzone che ha ripreso vita dopo decenni, è sempre lei, è sempre Gianna Nannini, ma questa volta insieme a Marracash, e America è diventata America Inch.

Death Free con questa life, ebbene vita, sì, vita soprattutto d'estate, chi sta in vacanza, chi sta al mare, chi sta in montagna e si gode la vita e anche un po' soffre il caldo, quello sì, però ci sono tanti posti dove poter andare e rinfrescarsi, come al mare, dentro l'acqua però, e poi soprattutto in montagna ad alta quota dove il tempo magari è bello ma la temperatura è molto resistibile. Andiamo proprio al Monte Bianco, sicuramente sarà fresco da quelle parti, per ricordare le code al Piazzale Italiano, 15 minuti il tempo d'attesa, ricordiamo che la situazione è risolta dal lato francese. Rallentamenti adesso in A11 tra Prato Ovest e Pistoia, direzione Pisa, siamo tra il chilometro 23 e il chilometro 26. Arriva Anna con White Wasted Girl.

0: Bene, sono le 19.37 e stiamo nel ritmo della sera, saremo insieme fino alle 21 e metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media contraddistinguono l'estate per gli studenti italiani, la sospensione più lunga tra i paesi dell'Unione Europea a 27, ne restano circa 7 prima dell'inizio delle lezioni a scuola. Certo, c'è il piano scuola estate con progetti finanziati per apertura straordinarie sul territorio e l'esperienza in Emilia-Romagna pensata per dare un tempo aggiuntivo di aggregazione agli alunni delle primarie nelle prime settimane di settembre. Tuttavia si tratta di iniziative sporadiche e su base volontaria. Per la maggior parte degli studenti il ritorno a scuola avverrà tra le settimane centrali di settembre secondo le scelte regionali. Ogni regione stabilisce il proprio calendario, confermandosi la regola del rientro scaglionato e dell'autonomia nella gestione delle vacanze. Tra l'altro il portale scuola.net ha tracciato una guida per differenziare le aree di Italia. Torniamo invece in autostrada, dove la situazione vede la risoluzione dei rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Ricordiamo le code a tratti ancora in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ovest. Ventimiglia sono 2 chilometri. Code poi per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Code al traforo del Monte Bianco, piazzale italiano, tempo di attesa di 15 minuti per recarsi in Francia. 19.38, linea alla regia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.
6: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

19:46, ancora buon ascolto su Raiso Radio, il ritmo della sera. Alessandro De Gerardis, Francesco Pionaglieri alla parte tecnica. Un appello, o meglio, una informazione per gli over 70 che non dovranno più preoccuparsi di rinnovare la carta d'identità. È una delle novità introdotte dai decreti di semplificazione del governo, che punta a ridurre la burocrazia per gli anziani e ad alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe. Così, per gli oltre 7 milioni di italiani over 70, le nuove carte d'identità avranno validità illimitata, senza doversi più preoccupare del rinnovo della carta. Chi possiede già una carta d'identità valida non dovrà fare alcuna richiesta immediata. La novità scatterà al momento del primo rinnovo successivo al compimento dei 70 anni. Da quel rinnovo il documento che verrà rilasciato avrà validità illimitata, senza ulteriori procedure. Sarà infatti il sistema informatico dell'anagrafe a riconoscere automaticamente l'età del cittadino e ad applicare la validità illimitata, sostituendo la tradizionale data di scadenza. Una volta emesso il documento resterà valido per sempre, sia in Italia che all'estero. Le nuove carte d'identità elettroniche infatti hanno un chip che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione come l'app Io e l'area riservata dell'INPS. Il chip scade dopo 10 anni e sarà necessario chiedere di aggiornarlo per continuare a utilizzare la carta per l'identità digitale. Il documento invece resterà valido come carta d'identità anche senza il rinnovo della componente elettronica.

Baby K, Tuca Macarena, tra poco i titoli del TG1, qualche minuto prima delle 20, nel frattempo terminate le code al traforo del Monte Bianco anche dal lato italiano, novità dalla 1 tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma, rallentamenti per materiali dispersi e code per traffico sulla 3 allo svincolo di Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli. Christopher Cross con All Right ci condurrà fino ai titoli del TG1.

0: Da Italia e Danimarca lettera all'Unione Europea, Meloni, azione comune per contrasto a immigrazione irregolare, martedì vertice ministri dell'interno europei. A Ceuta morti quasi 100 migranti, rimpatriati in Marocco 60.000 arrivati via mare, testimoni al TG1 sui social dicevano che ci accoglievano. Maggioranza giusto sospendere Schengen, sempre più paesi ci seguono, opposizioni da governo propaganda, sue scelte isolano paese. Il terremoto ai Campi Flegrei, dopo la paura e il dramma degli sfollati, pensavo crollasse la casa, gli NGV, possibili scosse più forti. Timore di escalation nel Golfo, ambasciate statunitensi ai cittadini, valutate se lasciare Medio Oriente, Teheran, pronta risposta a follia americana. Caso Garlasco, entro agosto il deposito delle 4 nuove consulenze della Procura su Sempio che confermerebbero la tesi dei PM, l'indagato, io innocente. L'ondata di caldo al nord, emergenza siccità, alte temperature anche in montagna, esodo estivo, traffico intenso anche domani. Dallo skateboard di Ritorno al futuro al pallone di Castaway, all'asta a Los Angeles, pezzi di storia del cinema. Tra i più attesi c'è il mitico completo bianco indossato da John Travolta, Tony Manero, nella Febbre del sabato sera. Buonasera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Prince con Money Don't Matter Tonight. Ci ritroviamo dopo i titoli del TG1 delle 20. Altro cambio della guardia della parte tecnica, è tornato Max Gambino. Alessandro De Gerardis che vi parla e sarò con voi fino alle 21, momento in cui arriverà Davide Santirocchi. Intanto sulla 9 sono terminate le code per attraversare la frontiera svizzera, coda tratte invece ancora segnalate sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Incidente in A23 risolto fra Tarvisio Nord e il confine di Stato. Terminati i rallentamenti per i materiali dispersi in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona e code a Castellammare di Stabia sulla 3 in uscita da Napoli per traffico intenso. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: La novità del Rolling Stones, questa Jealous Lover. Terminati i rallentamenti in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. Abbiamo novità dalla 14, però più a sud, a Senigallia, in uscita per entrambe le provenienze si sono formate code per traffico intenso. Ricordiamo sulla 7 Milano-Genova per lavori di ammodernamento della galleria Monreale nel tratto compreso tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Il traffico scorre in direzione Serravalle-Milano su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta ed una in direzione di Genova. Per questo motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e nei successivi di agosto. In caso di accodamenti significativi consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona-Tuce, ma non è questo comunque il momento in cui ci sono, è solo così un messaggio di avvertimento, perché potrebbe appunto verificarsi, e sicuramente si verificherà, una situazione del genere. Adesso una delle canzoni più belle di Bungaro, Guarda Stelle.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la

San Giovanni e Clara con le ragazze. Parliamo di patente. In molti paesi extraeuropei il documento richiesto per noleggiare un'auto, passare un controllo stradale senza intoppie ed evitare discussioni con le autorità locali. Non è una patente a sé, è una traduzione ufficiale di quella nazionale. Per questo va sempre portata insieme alla patente italiana in corso di validità. La regola sembra semplice, ma cambia da paese a paese, a volte anche da stato a stato, come negli Stati Uniti. Nei paesi dell'Unione Europea la patente italiana è valida senza altri passaggi. Lo stesso vale negli stati dello spazio economico europeo. Chi parte da Milano, Roma o Napoli e noleggia un'auto per andare in Francia, Spagna, Germania o Grecia, quindi non deve chiedere documenti in più. La patente italiana viene riconosciuta anche in diversi paesi legati a convenzioni compatibili o che accettano il documento nazionale, tra cui Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania e Turchia. Fuori da questo perimetro però le cose si fanno meno lineari. In molte mete extraeuropee la patente internazionale può essere richiesta dalle società di noleggio o dalle autorità durante un controllo, anche se la patente italiana è valida. Le indicazioni della Farnesina rimandano a viaggiare sicuri. Si sceglie il paese di destinazione e si controlla la sezione dedicata alla mobilità. È lì che si capisce che cosa serve davvero prima di mettersi al volante. Un capitolo a parte sono gli Stati Uniti. In alcuni stati basta la patente italiana, in altri viene chiesto anche il permesso internazionale. In Arkansas, Louisiana, Oklahoma e Texas invece la patente internazionale risulta necessaria. Meglio controllare prima di prenotare l'auto, ripetono spesso le agenzie di pratiche automobilistiche ai clienti in partenza. In certi casi una telefonata al consolato evita problemi al banco del noleggio. La patente internazionale può essere rilasciata in due versioni legate a convenzioni diverse. La prima è il modello della Convenzione di Ginevra del 1949, valido un anno e riconosciuto in molti paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Thailandia e Giappone. La seconda è il modello della Convenzione di Vienna del 1968, valido 3 anni e usato in numerose destinazioni, tra cui Brasile e diversi paesi europei e asiatici. La scelta non dipende da una preferenza personale, ma dal paese in cui si deve guidare. Per questo il controllo va fatto prima di presentare la domanda. Un turista diretto in Giappone, per esempio, non può chiedere semplicemente la patente internazionale, deve indicare il modello corretto. Gli uffici della motorizzazione civile chiedono infatti di specificare se si vuole il modello Ginevra 1949 o Vienna 1968. E c'è anche un limite che molti dimenticano: la patente internazionale non può durare più della patente nazionale. Se la patente italiana scade tra 6 mesi, anche un permesso internazionale valido sulla carta 3 anni si fermerà a quella data. Prima di fare richiesta conviene quindi controllare la scadenza del documento italiano. Sembra un dettaglio, ma durante un controllo in aeroporto o su una strada fuori città può fare la differenza.

ad hoc e Jennifer Lopez con Everything's Fine. 20:28, ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Risolto un incidente che interessava fino a poco fa la 5 Torino Aosta Montebianco tra Aosta Ovest e Morge in direzione del traforo. Poi code a tratti ancora segnalati in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia e novità dalla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 zona industriale Roveri in direzione nord verso l'autostrada del Sole si è verificato un incidente al chilometro 18. In A14 code per traffico a Senigallia in uscita per entrambe le provenienze. C'è un incendio che provoca fumo, attenzione in A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, attenzione per la riduzione della visibilità al chilometro è il 586,4. Sulla 3 Napoli-Salerno continuano le code per traffico allo svincolo di Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Viaggiate con prudenza, mi raccomando, e all'ascolto di Isoradio noi vi terremo compagnia e naturalmente vi informeremo, ma vi intratterremo anche con la nostra musica. Arriva Salda Vinci.

Jackson, you can get what you want. Terminate le code a Senigallia in A14. E parliamo di traffico in generale. In questo periodo si segnala naturalmente il consueto aumento del traffico legato alle partenze verso le località turistiche. I flussi tendono a intensificarsi dal venerdì pomeriggio, restano sostenuti durante il sabato e riprendono la domenica con i rientri verso le città. La scena è quella consueta sulle principali direttrici italiane: autocariche, caldo, caselli affollati, una corsia accanto che sembra ripartire sempre nel momento esatto in cui la nostra si ferma. E cambiare corsia può far guadagnare qualche posizione. Continuare a saltare da una fila all'altra invece offre solitamente vantaggi modesti e aggiunge nuove frenate a un flusso già instabile. La coda intanto si allunga anche senza bisogno di un incidente. Sulle autostrade italiane le cause concrete abbondano: cantieri, restringimenti, gallerie, immissioni, salite, caselli e veicoli in panne. Esistono però anche le code fantasma, capaci di formarsi su un tratto libero da ostacoli quando il numero di veicoli si avvicina alla capacità della strada. Nel 2008 alcuni ricercatori giapponesi misero 22 automobili su un circuito circolare lungo 230 metri. I mezzi erano distribuiti in modo uniforme e i conducenti dovevano procedere mantenendo velocità e distanza regolari. Dopo pochi giri, una piccola variazione si trasformò in una sequenza di arresti e ripartenze. Circa 5 vetture finirono in un ingorgo che si spostava all'indietro a 20 km orari, mentre le automobili continuavano a viaggiare in avanti. L'esperimento pubblicato sul New Journal of Physics mostrò come una frenata minima possa crescere lungo la fila. Il primo automobilista rallenta appena, quello dietro reagisce con un piccolo ritardo e frena un po' più forte, il successivo amplifica ancora la correzione, diverse auto più indietro il piede sfiorato sul freno è diventato uno stop completo e con pochi veicoli la perturbazione tende a esaurirsi. Nel traffico compatto del venerdì sera sull'autosole o del sabato mattina lungo la A14 magari gli spazi si riducono e ogni variazione raggiunge l'auto successiva prima che la precedente sia stata assorbita e la fila si comporta come una fisarmonica con meno armonia e molti più clacson. La relazione fondamentale usata nei modelli del traffico è, pensate, è una relazione matematica Q uguale PV. Il flusso dei veicoli riprende dalla loro densità sulla strada e dalla velocità media. All'inizio l'arrivo di altre automobili aumenta il numero di mezzi che riescono a transitare. Superata una soglia critica, le interazioni diventano così frequenti da far crollare la velocità e con essa la capacità effettiva della strada. Un'autostrada stipata può quindi far passare meno veicoli di una con qualche metro libero in più. Il cambio di corsia si inserisce proprio in quello spazio. L'auto che entra induce chi arriva dietro a rallentare, mentre il veicolo successivo deve adattarsi a sua volta. Con traffico già instabile, la manovra può generare una nuova onda di frenata. Uno studio pubblicato su Communications in Transportation Research ha analizzato le traiettorie dei veicoli sulla sua strada M1 di Sydney. Nella maggior parte delle fasce di velocità chi cambiava corsia non otteneva benefici significativi. L'unica eccezione osservata riguardava velocità comprese tra 45 e 50 km orari. E i ricercatori hanno individuato anche una relazione statistica bidirezionale. La congestione spingeva gli automobilisti a cambiare corsia e una maggiore frequenza di cambi disturbava ulteriormente il flusso, soprattutto nelle ore di punta. Il risultato riguarda una specifica autostrada australiana, ma ridimensiona una tentazione molto familiare anche tra Bologna e Firenze, sul grande raccordo anulare di Roma o in avvicinamento alla barriera di Milano. Le manovre necessarie per immettersi, uscire, superare un veicolo lento o seguire un restringimento appartengono a un'altra categoria. Qui si parla dello zigzag opportunistico tra due file che procedono entrambe a singhiozzo.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai Radio.

Joliet alle 20:48, terminate le code in A10 tra Bordighera e Ventimiglia. Segnaliamo ancora l'incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 zona industriale Roveri, direzione nord verso l'autostrada del Sole. Terminati anche i rallentamenti in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Non c'è più l'incendio in A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, ma se ne è sviluppato un altro con relativo fumo tra Bitonto e Bari Nord, quindi attenzione, il chilometro è il 669. Continuano le code, le uniche code adesso esistenti sulla viabilità autostradale sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Questa è la mia vita, arriva Ligabue.

0: E al ritmo di Bossa Nova è arrivato Davide Santirocchi, eccolo qua, sì.
1: Che maracas.
0: Che maracas, ma con questo
1: no,
0: caldo...
1: No, sarebbe ti... una grasi,
0: romanesco, sì. Coe maracas. Ma ti va di ballare con questo caldo?
1: No.
0: No, appunto. No.
1: Poi sai i miei limiti, conosci?
0: Però dai, qui dentro si sta bene, c'è l'aria condizionata, puoi anche permetterti di ballare.
1: Da solo, naturalmente,
0: benissimo. E ballerai fino alle 24:30, fino a mezzanotte e 30, momento in cui arriveranno i saluti e momento in cui sarà già domenica, quindi ti stai apprestando ad affrontare quest'ultimo viaggio del sabato per portare i nostri viaggiatori fino alla domenica.
1: E sarà facile, traffico è intenso ma regolare.
0: Sì, molto regolare. Adesso ecco, voglio solo ricordarvi un'unica coda in A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli per problemi di traffico. Però attenzione che c'è questo incendio che interessa la 14 tra Bitonto e Bari Nord, quindi c'è del fumo che riduce la visibilità. Fate attenzione al chilometro 669. Ti lascio tutto.
1: Grazie.
0: Bene, allora tra poco Davide Santirocchi ed Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto.
2: Nei tuoi

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Novità nell'inchiesta sul crollo della Palazzina Messina. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio è estratto dalle macerie un terzo corpo dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa. Sale così a 3 il numero delle vittime accertate. Ancora 3 i dispersi. La crisi migratoria a Ceuta, la Commissione europea ha accolto la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 paesi fissata per il 4 agosto, dunque una riunione straordinaria. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
2: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a 2 richieste parallele che sono arrivate da una parte con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea capitanati da Italia e Danimarca e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Rino allo studio.
1: E nell'enclave si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime, i morti sarebbero 100, circa 50.000 le persone respinte e tornate in Marocco. E intanto, mentre la crisi migratoria infiamma il dibattito politico interno, il premier Pedro Sanchez è partito per le vacanze a Lanzarote, una scelta che, insieme alla pubblicazione sui social della sua playlist estiva, sta scatenando dure polemiche in Spagna. Una notizia dell'ultima ora: c'è stata un'esplosione nel centro di Mosca, vicino a un bar all'aperto in piazza Kudrinskaya. Il bilancio è di almeno 3 morti e 15 feriti. Le cause sono ancora da accertare, sul posto polizia e soccorritori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. In Italia, Campi Flegrei, resta l'allerta alta, lo sciame sismico continua e il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Ancora incerta la riapertura del porto commerciale, manca l'ordinanza della Capitaneria che dovrebbe consentire la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
3: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
1: Chiusa da poco a Milano, nella sede della comunità Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, scomparso ieri all'età di 96 anni. Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
4: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia, scritta sul lenzuolo in cui riposa, con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campo Lambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, i volontari delle sue comunità per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
5: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
6: Io sono un'infermiera, ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avessi avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
4: I sogni sono sempre giovani e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
7: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda, e adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
4: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì con le lacrime agli occhi. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
1: Weekend da Bollino Nero sulle strade per il grande esodo estivo con traffico intenso previsto anche per le prossime 24 ore. Il caldo non dà tregua, domani saranno 23 le città da Bollino Rosso, lunedì saliranno a 25. E per chi resta in città c'è anche l'appuntamento con la cultura, come ogni prima domenica del mese, domani ingresso gratuito nei musei, nei monumenti, nelle gallerie e nei parchi archeologici statali. Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Cultura. Sono le 21.05 minuti, la linea torna a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Daosta ai 4000, un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20.30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato da Nilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Daosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio. Yeah.

0: Gabriele ci ha accolto con questa sua Dreams, 11 minuti dopo le 21. Buonasera e buon viaggio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Alessandro De Gerardis, insieme a me Maximilian Gambino che sta curando la parte tecnica. Poche notizie, traffico abbastanza regolare, ci sono però delle eccezioni. E allora andiamo subito in Sicilia, perché lì sulla Palermo-Catania è segnalato un rallentamento per questo tratto, quello compreso tra Palermo e Bagheria. Su entrambe le carreggiate è segnalato questo rallentamento per il traffico intenso. Poi ci sono notizie di incidenti, quello sulla A14 è un incendio, lo diciamo a Fabrizio che ci ha mandato un messaggio. Ci sono rallentamenti lì da Bitonto a Bari ed è appunto un incendio che sta determinando questa situazione, una scarpata che sta bruciando all'altezza del chilometro 670, quindi un po' di cautela. Di incidenti ne abbiamo, quello sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 11 San Vitale e l'uscita 10 zona Roveri, zona industriale Roveri, verso nord, segnalato al chilometro 18, due vetture e due moto coinvolte in questo incidente. Attenti anche ai pedoni sulla 11, segnalati tra il raccordo Lucca Viareggio e Lucca Est verso Firenze, e poi in A12 dove troviamo un incidente tra Rapallo e Chiavari verso Livorno in carreggiata sud, è accaduto al chilometro 37, anche qui è coinvolta una moto, non ci sono almeno per il momento conseguenze. Questa la situazione, il quadro abbastanza completo. La coda sulla 3, come poco fa ricordato, a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Poi c'è un numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio ed è il 348 103 1010. Salutiamo subito Miriam che dice: siamo partiti da poco per evitare il caldo e credo che abbiamo fatto bene. E sì, ti confermiamo questa sensazione, perché in effetti le vetture che vediamo in strada in maniera ovviamente virtuale grazie ai sistemi che abbiamo a disposizione sono numerose, ma appunto le code, i rallentamenti sono veramente molto molto pochi. E poi salutiamo anche Claudio che viaggia con noi ormai da diverse ore, lo ringraziamo per le parole spese per Raiso Radio. Salutiamo anche Vincenzo che chiede conto di Villa San Giovanni e come è messa la situazione agli imbarchi. Al momento non vengono segnalate difficoltà, quindi non ci dovrebbero essere code se non quelle fisiologiche proprio dell'entrata sulle navi. 348 103 1010 questo è il numero. Incontriamo subito Cioffi che recentemente ha avuto un buon successo con Noemi, questa volta si presenta con Carmela, è una donna che evidentemente lo ha stregato, però insomma c'è una complicazione perché è sposata.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Streets of Dreams, continuiamo con i sogni, perché anche questa canzone è riferita comunque ai sogni, Strade di sogno, il brano degli U2, il nuovo lavoro che ci ha accompagnato negli ultimi minuti, 21-19 minuti, con notizie poche, però aggiungiamo questa notizia in merito all'incidente avvenuto sulla 12, si è formata una coda lunga un chilometro tra Rapallo e Chiavari verso Livorno per questo incidente che, ricordo, ha visto coinvolta anche una moto e è accaduto al chilometro 37. Non ci sono più invece pedoni sulla 11, bene così, abbiamo notizie quindi qualche volta anche positive. Poi i vostri messaggi al 348 103 1010, questi amici che viaggiano da Varazze a Varese perché ritornano dopo questa bella vacanza, immagino bella perché il mare lì è davvero splendido, Ivan, Luca e Salvo che se ne ritornano a Varese da Varazze, va e tutta questa cosa col va. Al 348 103 1010 giunge anche un messaggio bello di Paola che, insomma, vi invita alla cautela, dice: io mando un messaggio perché non sono alla guida Paolo, che è mio marito, e quindi fate anche voi questo sforzo di lasciare il telefonino da parte mentre siete alla guida, confermo che è un buon messaggio di sicurezza. Noi viaggiamo sempre con una certa attenzione alla guida, però se l'attenzione fosse totale sarebbe tutto molto più sicuro, evidentemente. C'è Antonello Venditti, nel 1991 usciva con un pezzo infilato in un album intitolato Benvenuti in Paradiso.

Arrivano da New York gli Strokes, questa è la loro Lonely in the Future, nuovo disco in questi giorni, è uscito questo album Reality Awaits, da cui appunto abbiamo estratto questo primo singolo da questo album nuovissimo. Insomma, loro si sono fatti strada già con un paio di grandi successi a livello mondiale, stanno ovviamente cercando di continuare a riscuotere il successo. Allora, abbiamo notizie che ci parlano della 1, sono notizie tra virgolette minori, quelle che noi definiamo così, perché c'è una scorta veicoli, quindi è un avviso perché potreste trovare dei rallentamenti sulla 1 tra il bivio per la 15 e Terra di Canossa Campeggine verso Bologna. Per quale motivo? C'è in atto appunto una scorta veicoli, c'è un fondo stradale irregolare segnalato all'altezza del chilometro 114, quindi vi fanno procedere con cautela. Noi intanto procediamo con la musica, tra poco le notizie meteo, intanto ritroviamo anche Annalisa.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

Così cantava Loredana Bertè parecchio tempo fa con questa splendida canzone. 21:39 minuti, siete su Raizo Radio, cerchiamo di vedere qual è la situazione più difficile in questo momento. Sicuramente questo incidente sulla 12 tra Rapallo e Chiavari, una coda di un chilometro, quindi sicuramente insomma ce la possiamo fare. L'incidente non è ancora risolto. L'altro incidente è quello sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 11 San Vitale e l'uscita 10 zona industriale Rovere, è stato invece risolto, non ha creato né code né rallentamenti. C'è una novità però sul fronte degli incendi: oltre a quello segnalato in A14 tra Bitonto e Bari Nord, abbiamo anche sulla 1 un incendio che sta determinando qualche difficoltà, soprattutto la scarsa visibilità sul tratto compreso tra la diramazione Roma Sud ed il bivio con la A24, quindi siamo al chilometro 564. L'invito naturalmente alla cautela per evitare appunto sorprese o improvvisi cali di visibilità dovuti al fumo. Intanto sulla 3 restano le code a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli, e c'è sempre questo rallentamento sulla 19, la Palermo-Catania, i rallentamenti tra Palermo e Bagheria nell'uno e nell'altro senso di marcia motivati da un traffico ancora abbastanza vivace. Salutiamo Francesco e anche Vincenzo che insomma ci istiga musicalmente con qualche proposta al 348 103 10 10. È indispensabile guidare con attenzione, ci dice Anna, per tutti e anche lungo le strade che conosciamo bene, perché siamo abituati a farle e magari appunto le prendiamo un po' così alla leggera. Un saluto dalla Brianza che appunto ospita Anna, che appunto è dalle parti dei laghi, e quindi un pochettino poco la invidiamo.

Diana Ross indietro fino al 1900 batte la pesca, perché in effetti sono passati alcuni decenni, non lo voglio neanche calcolare il tempo passato quando appunto usciva questa canzone. Intanto ritorno sulla 1 per un altro incendio, è il festival questa sera degli incendi, ne segnaliamo uno tra Ceprano e Frosinone e ancora un incendio in A14 tra Foggia e Foggia zona industriale, quindi siamo rispettivamente in A14 al chilometro 557, sulla 1 al chilometro 628. In A1 abbiamo detto ne segnaliamo due, quello sul tratto diramazione Roma Sud Bivio A24 al chilometro 564 e anche in A14 ne è segnalato uno tra Bitonto e Bari Nord col fumo che ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 670. Queste le notizie dei tanti incendi che purtroppo durante l'estate sono all'ordine del giorno, però così numerosi soprattutto la sera insomma comunque impattano, almeno la visibilità la compromettono. Attenzione sulla A1, abbiamo detto degli incendi, mentre il problema della A12 è un incidente, una coda che è diventata ormai lunga 2 km tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, segnalato questo incidente al chilometro 37. C'è sempre la coda a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli e sapete che ci sono state polemiche importanti tra l'UEFA e la FIFA, la FIFA di Infantino. Cosa è successo? Insomma, Infantino proprio oggi ha lasciato perdere la malsana idea di vendere ai privati una parte del cospicuo ricavo dei mondiali. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sempre sarà unire e migliorare. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti, lo ha affermato in una nota ufficiale la FIFA riguardo appunto all'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale, con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Quindi questo è il passo indietro. Perché? Perché tutte le federazioni più importanti, quella asiatica, quella Nord e Centro America, quella europea, la UEFA, si erano dette assolutamente contrarie. La UEFA fra l'altro ha rilanciato non si ferma qui, dopo aver celebrato come una vittoria questa retromarcia della Federazione Internazionale sul progetto FIFA for World Enterprises, che già il nome spaventa, e aver sottolineato che comunque va ricostruito il rapporto di fiducia. Ora, secondo The Telegraph, il governo è pronto a spingersi oltre la Confederazione del Calcio Europeo, presieduta da Ceferin, avrebbe chiesto le dimissioni di Gianni Infantino, che insomma ultimamente si è distinto per varie cose, non ultima quella del famoso cartellino rosso annullato per motivi amicali.

Attenzione, viaggia un veicolo contromano sulla A14, segnalato tra Canosa e il bivio per la 16, la Napoli-Canosa verso Pescara, quindi siamo sulla carreggiata nord. Attenti a questa notizia arrivata pochi istanti fa, siamo tra il chilometro 610 ed il 600, questo è il tratto interessato da questo veicolo che sta viaggiando contromano, ripeto, in A14 tra Canosa ed il bivio per la 16 verso nord, sta viaggiando contromano questo veicolo, state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità.

E così abbiamo dato questo allarme in A14, questo veicolo che viaggia contromano. Ripeto la notizia: da Canosa fino al bivio per la A16, massima attenzione. Se viaggiate verso nord c'è questo appunto veicolo che evidentemente ha sbagliato tutto, è segnalato tra il chilometro 610 ed il 600 e viaggia appunto contromano verso nord. State molto molto attenti e soprattutto pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza. Un secondo problema si è verificato sulla 26, è un incidente in questo caso tra Ovada e Masone verso sud in direzione Genova, incidente al chilometro 23, un'auto e un mezzo pesante coinvolti per questa novità che arriva dalla Genova Voltri Gravellona Toce. Anche sulla diramazione, anzi sulla variante di Valico, il nuovo tracciato della 1, abbiamo dei rallentamenti tra Badia ed il bivio con la 1 verso nord, verso Bologna, questo caso per un veicolo fermo in avaria all'altezza del chilometro 11.

No Woman to Cry, classico di Bob Marley, ritrovato in viaggio su Raiso Radio. Quando sono passate le 22 da 8 minuti, siete con Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con il nostro Francesco Pio Naglieri alla parte tecnica, senza più il veicolo contromano che finalmente possiamo dare per fermato, speriamo senza danni. È appunto un problema grosso quando abbiamo una notizia di questo tipo, quindi era segnalato in A14 tra Canosa e il bivio per la 16 e ora è stato fermato dalla polizia. Nel frattempo è stata chiusa la A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzanetto e Busalla in direzione Milano per lavori che si protrarranno tutta la notte fino alle 6 di domani mattina. Anche lo svincolo, questa volta siamo sulla 10, di Genova Aeroporto è stato chiuso in uscita provenendo da Genova. In questo caso la riapertura prevista domattina alle 5. Non ci sono più rallentamenti sulla Palermo-Catania, tra Bagheria e Palermo il traffico è tornato regolare, mentre abbiamo notizie ancora dalla 12, sono positive questa volta perché era stato anche bloccato il traffico per poter intervenire con i soccorsi durante appunto le operazioni importanti dopo l'incidente tra Rapallo e Chiavari. Adesso l'incidente è del tutto risolto, il traffico è sbloccato, va smaltita questa coda lunga 1 chilometro in direzione di Livorno. E abbiamo da poco segnalato questo incidente sulla 26, va da Masone Prudenza in direzione sud, un'auto e un mezzo pesante coinvolti all'altezza del chilometro 23. Confermati tutti gli incendi, 2 sulla 1, 2 sulla A14, e quindi la cautela in questi tratti dove abbiamo più volte segnalato le difficoltà. E poi salutiamo anche Margherita che è in viaggio anche lei, diretta in Sicilia, quindi siamo partiti da poco dalle parti di Monza, arriveremo sicuramente domani, certo, però insomma vi potrete godere tutta la musica di Raiso Radio, tutte le informazioni, poche fortunatamente, avete fatto un'ottima scelta anche voi a partire a quest'ora della sera.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Oh My Soul, nuovo di Bruno Mars, 22:15 minuti, risolti, o meglio domati, gli incendi sulla 1, quello tra la diramazione Roma Sud e il bivio per la 24 e anche quello tra Frosinone e Ceprano, segnalato al chilometro 628. Per la 1 resta segnalato questo rallentamento sulla variante di Valico, siamo tra Badia e il bivio con la 1 verso nord, un veicolo fermo al chilometro 11 ha determinato e sta determinando tuttora questo rallentamento. Gli incendi invece in A14 sono ancora lì purtroppo, tra Bitonto e Bari Nord il fumo ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 670 e anche tra Foggia e Foggia zona industriale il fumo ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 557. Si stanno formando dei rallentamenti per questo incidente sulla 26 Trovade Masone, segnalato verso sud al chilometro 23, abbiamo detto che è coinvolto un mezzo pesante e un'auto e per questo motivo ci sono naturalmente delle difficoltà. Intanto una pioggia battente è segnalata oltre al vento forte sulla 23, la Palmanova Tarvisio da Gemono Osopo al confine di Stato, almeno lì qualche goccia d'acqua la sta facendo. Noi tra poco invece parleremo proprio dell'estate passata, anzi delle estati passate, perché avremo Summer Breeze.

Easy insieme a Chris Lorenzo e questa loro Invisible. Allora, diamo subito buone notizie: i rallentamenti sulla variante di Valico, quelli per un veicolo in avaria che è stato spostato, sono terminati, quindi si è ripreso a marciare tranquillamente. Anche sulla 26 l'incidente tra Ovade Masone verso sud è risolto, anche la coda che si era formata si è dissolta. Attenzione però, perché un secondo incidente sempre su quel tratto Masone Ovada, ma questa volta in carreggiata nord, si è verificato da poco anche qui sulla 26. Siamo al chilometro 24, vi chiediamo naturalmente cautela per questa situazione. Non ci sono più le code sulla 12 tra Rapallo e Chiavari, dopo che è stato risolto l'incidente verso Livorno, il traffico è tornato regolare. Perfino a Castellammare di Stabia le code in uscita sono terminate.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Summer Breeze, queste tre estati che rivivremo insieme nei prossimi minuti e nei prossimi chilometri ci porteranno nel secolo scorso, nel 1995, poi torneremo a tre anni fa, nel 2023, ma poi faremo un salto davvero molto molto ampio, dove se canterete quella canzone avete una certa età o forse conoscete molto la musica, diciamo così, di una certa epoca. E infatti il nostro ultimo frammento di Summer Breeze ci riporterà nel 1960.

Polanka questa sera ci ha accompagnati con questa Put Your Head on My Shoulder. È un brano del 1960, lui è nato nel 41, aveva 19 anni, ma attenzione, già nel 1957 fece un successo clamoroso con Diana ed era un sedicenne, quindi conosce questo incredibile successo veramente da adolescente, e poi continua imperterrito per tutta la vita, influenzerà tantissimi artisti, anche quelli molto più rock che appunto lo seguivano quando erano evidentemente anche loro molto piccoli, e alla fine insomma una carriera veramente incredibile. È uno di quelli che ha scritto fra l'altro anche la versione inglese di My Way per Frank Sinatra, ecco, tanto per dire che non si è poi lasciato in qualche modo superare dagli anni e dall'avanzare dell'età, ha continuato a regalare cose davvero molto molto belle. Poi abbiamo incontrato anche Paolo e Chiara con Mare Chaos del 2023, il primo è stato Ricky Martin con la sua Maria.

Pinguini Tattici Nucleari e questo brano di successo dell'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento un po' confusa nel relazionarsi, però l'importante è farsi capire. 348 103 1010. Salutiamo anche Enrico che è in viaggio in questo momento sulla 26, ci segnala appunto questo incidente che però abbiamo già segnalato più volte. Comunque grazie Enrico, non ci sono conseguenze come ci riferisce questo amico con questo messaggio, ma c'è questo incidente di cui dovete tener conto al chilometro 24 tra Masone e Ovada in direzione nord. Invece per quel che riguarda le chiusure, abbiamo detto che sulla 7 è chiuso il tratto Genova Bolzaneto Busalla, chiuso verso Milano fino alle 6 di domani mattina, e sempre sulla 7 ora è stato chiuso, o meglio c'è una deviazione per lavori in corso anche allo svincolo che immette sulla 12 la Genova Livorno provenendo da Milano e viaggiando verso Livorno, quindi c'è questa deviazione, non è proprio una chiusura, fino alle 6 di domani mattina. In A10 invece fino alle 5 di domattina lo svincolo di Genova Aeroporto resta chiuso in uscita per le provenienze da Genova.

Tre minuti ci separano dal GR1 delle 23 e attenzione perché sulla A4, la Torino-Trieste, tra Palazzolo e Rovato si è verificato un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 194, chi viaggia verso Brescia dovrà essere cauto perché c'è questo incidente con due vetture coinvolte in carreggiata est. Per il momento non ci sono conseguenze, ricordiamo anche l'incidente sulla 26 tra Masone e Ovada verso nord, neanche qui abbiamo conseguenze per questo incidente avvenuto al chilometro 24 coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Ritroviamo anche Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, una delle canzoni dell'estate, sicuramente quella che in questa settimana è stata la più programmata dalle radio.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura una notizia di pochi minuti fa: tragedia aerea in Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Il velivolo, decollato da Pisco e diretto alla linea di Nazca, ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e seguire gli sviluppi della vicenda. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. La crisi di Ceuta arriva sul tavolo dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'Interno si riuniranno in videoconferenza dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. Nell'enclave spagnola, intanto, la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime, salite a 100. Sarebbe stato un ordigno artigianale a provocare l'esplosione nel ristorante del centro di Mosca, lo afferma il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, secondo cui a trasportare l'esplosivo era una donna morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso nel locale. Il bilancio è di 3 vittime e 21 feriti. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. La cronaca continua: lo sciame sismico nei Campi Flegrei, resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da domani intanto riapre il porto commerciale. La capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Ora in Umbria per gli sviluppi sull'inchiesta per la morte del musicista trovato cadavere nella stanza di un albergo nel centro di Perugia.
3: Ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia per la morte di David La Rosa Geri. Il musicista trovato senza vita in una stanza di un hotel del centro storico del capoluogo umbro per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati per i due iscritti nel registro degli indagati, tra cui il titolare dell'albergo in cui è morto il contrabbassista, 55enne di origini catanesi ma residente a Roma, ed è stata soccorsa una collega coetanea che si trovava nella stessa stanza. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e poi trasferita nel centro iperbarico di Ravenna, dove è ricoverata in gravi condizioni. Le analisi hanno chiarito i contorni della vicenda. Nel sangue della violoncellista c'era un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I due musicisti facevano parte della stessa orchestra e avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Perugia. A dare l'allarme, non vedendoli arrivare, sono stati proprio i colleghi. L'albergo è stato sequestrato. Nei prossimi giorni scatteranno le indagini tecniche per capire l'origine della fuga di gas e come il monossido sia finito nelle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Da Perugia, Elisa Marioni per il GR1.
2: A una settimana dall'attentato islamista che ha colpito il Pride di Berlino, la Germania torna in piazza. Nella capitale una marcia per ricordare la vittima e ribadire il no a terrorismo e odio. La corrispondente.
4: Per un futuro senza paura, lo slogan ad Amburgo lo avevano scelto prima dell'attentato di Berlino, ma dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre 30 a opera di Abdul Ballou acquista un significato ancora maggiore. Così come sono molto più numerosi del previsto i partecipanti, 300.000, a sfilare con i 60 carri allestiti da istituzioni, aziende, partiti e dalla Chiesa evangelica. Atteso soprattutto quello arrivato apposta dalla capitale. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggia sul camion. A parlare una testimone dell'attentato: non permetterò che la violenza mi privi del mio posto nella società, non permetterò a nessuno di portarmi via ciò che mi appartiene. Rafforzate le misure di sicurezza, impiegato il doppio degli agenti inizialmente previsti. Per bloccare eventuali muratori dell'attentatore islamista, camion sono stati posti all'imbocco di possibili varchi. Ora più che mai sprona la vice sindaca Katharina Fegebank: scendiamo tutti in piazza, difendiamo la diversità, la libertà, una società aperta, e soprattutto dimostriamo piena solidarietà alla comunità queer. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Torniamo in Italia. Gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto. agosto, temperature roventi da nord a sud. Domani le città da bollino rosso saranno 23, lunedì saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Il mare è la meta preferita in tanti nella Riviera Romagnola.
0: Con l'arrivo del mese di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 chilometri di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenza in aumento, complici la crisi internazionale, il caldo da record. A Cervia, nel Ravennate, già molte strutture con il tutto esaurito. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
1: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo, davvero.
5: Sì, fa tanto caldo, si aspettano le ore un po' più fresche, dalle 4 in poi.
6: In camera con l'aria condizionata accesa, tutto sommato, non si sta malissimo, si predilige a scendere in spiaggia in orari un pochettino più tardi.
7: Noi veniamo da Bologna, c'è un bel caldo, sono 43 gradi, quindi oggi proprio non ci si stava. È meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna al caldo 43 gradi.
8: Filosofia che non fa una piega.
9: Da Bologna Paolo Pini per il GR1.
2: È tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Elton John e questa Rocketman. Quando sono passate le 23 da 11 minuti, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Con me c'è Maximilian Gambino che sta curando la parte tecnica. Abbiamo un incidente da poco segnalato sulla A4 tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, non ci sono conseguenze. Attenzione comunque al chilometro 194, due le vetture coinvolte. L'altro incidente sulla 26 tra Masone e Ovada verso nord, neanche qui vediamo code o rallentamenti, coinvolti un camion e un'auto al chilometro 24, anche qui verso nord. Un filo di prudenza in più. Poi gli incendi, che abbiamo detto sono ancora da domare in A14, ne abbiamo due a distanza di 100 km l'uno dall'altro, tra Foggia zona industriale e Foggia, il primo segnalato al chilometro 557, l'altro tra Bari Nord e Bitonto verso intorno al chilometro 669. Brucia questa scarpata, c'è ancora del fumo in carreggiata.

è insieme a Wiz Khalifa, questa volta MGK, o meglio Machine Gun Kelly, quello che abbiamo imparato a conoscere come Machine Gun Kelly. Girl Next Door, il brano che ci ha accompagnati. Allora, c'è una iniziativa particolare nel centenario della nascita di Marilyn Monroe. Vi leggo un'ansa battuta nel corso della serata. Questo centenario della nascita della splendida Marilyn Monroe, che è caduto il 1 di giugno, il land artist italiano Dario Gambarini ha realizzato a Castagnaro, in provincia di Verona, un ritratto della celebre diva su una superficie, ascoltate bene, una superficie agricola di 27.000 metri quadrati, quindi evidentemente è un'opera immane e che credo si possa ammirare soltanto dall'alto. L'opera, come fa sapere lo stesso artista, è stata eseguita a mano libera con trattore, aratro ed erpice rotante, senza l'impiego di sistemi GPS, griglie o tracciamenti preparatori. Nel corso della sua attività, Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King. E adesso, se sorvolate appunto Castagnaro in provincia di Verona dall'alto, potrete ammirare anche Marilyn.

Questo è il nuovo di Madonna, Danzetteria, 23:28 minuti. Ritroviamo anche Irama con la sua cabana. Intanto salutiamo Luca e Luciana che viaggiano, sono partiti da Bologna ormai da parecchie ore, ora sono dalle parti di Reggio Calabria, stanno per affrontare la Sicilia, quindi una bella settimana tutta sole in Sicilia per voi.

Beh, questa è la versione di Prince di Nothing Compares to You, la conosciamo molto, molto meglio con l'interpretazione di una Sinead O'Connor che ormai ci ha lasciati nel 2023, è venuta a mancare questa artista irlandese che ha avuto appunto il grande privilegio di cantare una canzone come questa che l'ha resa famosa. Fra l'altro Prince la scrisse ma non era troppo convinto e quindi la mise da parte, poi alla fine la interpretò lei. Queste sono un po' le storie così particolari, i giri infiniti che fanno alcune canzoni che spesso vengono scritte e soltanto anni dopo vengono interpretate o pubblicate. Allora andiamo subito in autostrada perché non ci sono novità, però per chi si fosse messo in viaggio, e salutiamo a questo punto Loredana che viaggia insieme a tutta la sua famiglia, il marito con l'attenzione dedicata completamente alla guida, loro viaggiano in direzione di Bari, quindi hanno ancora parecchi chilometri da fare, sono dalle parti di Pescara e quindi stanno viaggiando anche loro per recarsi lì. Per quelli che si fossero messi in viaggio da poco, ricordiamo che ci sono due incidenti e due incendi. L'incidente sulla 4 tra Palazzolo e Rovato verso Brescia al chilometro 194, quello segnalato sulla 26 tra Masone e Ovada verso nord al chilometro 24. In entrambi i casi non ci sono conseguenze, però non sono ancora risolti. E non sono domati i due incendi, invece interessano la 14, sono ancora segnalati come appunto problemi per la visibilità, quello che provoca di solito un incendio, il fumo, anche di notte la situazione può essere delicata, quindi prudenza tra Foggia zona industriale e Foggia al chilometro 557 e l'incendio tra Bari Nord e Bitonto che invece segnaliamo al chilometro 670. In entrambi i casi bruciano sterpaglie ed una scarpata, però non hanno purtroppo dato tregua in questa serata per chi è appunto in questo momento sulla A14, è bene ricordarle. Salutiamo anche vari amici che mandano messaggi e ci raccontano appunto da dove sono partiti, da dove hanno iniziato il loro percorso e dove sono diretti, come Paolo che è in questo momento dalle parti di Firenze, ma insomma arriva da Verona, quindi anche lui ha fatto un viaggio importante, dice viaggio per l'intera Italia, tappa a Firenze, poi domani pomeriggio Roma, poi dopodomani Salerno, quindi insomma ci sono questi amici itineranti nel corso di questo weekend che appunto si muovono a tutte le ore e questo è un ottimo momento per muoversi perché il traffico è abbastanza sostenuto, ma come avete sentito difficoltà legate al traffico come code o rallentamenti questa sera non ne abbiamo.

Vasco Rossi, la sua, c'è chi dice no, ma proprio ora è arrivata la notizia di un veicolo che sta viaggiando contromano sulla A7. Attenti, tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, segnalato tra il chilometro 110 ed il chilometro 125, questo secondo veicolo della serata che viaggia contromano verso Genova. Molta, molta cautela sulla carreggiata sud per questa notizia, questo allarme che abbiamo lanciato. Ci sono notizie che riguardano anche la A1, abbiamo una scorta veicoli in atto per dei materiali dispersi, segnalata tra Lodi e Milano Sud verso Milano, quindi più o meno al chilometro 10 è segnalata questa perdita di carico, stanno recuperando il tutto in sicurezza e per far questo hanno optato per una scorta veicoli. Salutiamo anche Daniele che viaggia mandando messaggi e lo ringraziamo. Abbiamo buone notizie per la 26, è stato risolto l'incidente Masoni Ovada, quello segnalato verso nord, non ha creato problemi, ma saperlo risolto comunque è sempre un'ottima notizia. E poi salutiamo anche Giovanni e Maria che sono partiti qualche ora fa da Vairano Scalo, viaggiano verso Reggio Emilia, dice il traffico è beh, insomma non c'è traffico, il viaggio procede bene, da poco abbiamo superato Badia Alpino, 2 orette e arriviamo. Un saluto a voi e buon viaggio.

In the Stars, il nuovo dei Rolling Stones, viaggia contromano questo veicolo sulla A7. Ribadiamo questo allarme tra Busalla e Genova Bolzanito, massima prudenza. State sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. È stato domato l'incendio a Foggia, resta quello in A14 da domare, resta quello tra Bari Nord e Bitonto, e ricordo anche l'incidente sulla A4 Palazzolo Rovato in direzione Brescia al chilometro 194. C'è un incidente ora anche sulla statale 148 Pontina, siamo in carreggiata sud all'altezza dello svincolo per Pomezia Nord, si è verificato questo incidente, si sono formate code di un paio di chilometri, forse un chilometro e mezzo di coda sulla statale 148 Pontina in direzione sud per questo incidente da poco avvenuto. C'è Giovanotti, i prossimi 7 chilometri li spendiamo con lui, viaggiamo verso il giornale della mezzanotte.

0: al sicurissimo. Amore.
1: Giovanotti che ci ha accompagnato negli ultimi chilometri e questo veicolo contromano che è ancora segnalato lì sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla. L'invito alla massima prudenza. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte, dopo aver ritrovato anche Sergio Mendes con la sua macchinata.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Aereo da turismo si schianta in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane, stava sorvolando le linee di Nazca, uno dei principali siti archeologici a sud del paese. Ceuta, 84 morti, quasi 50.000, rientrati in Marocco, barriere galleggianti per scongiurare gli arrivi. Polemica su Sanchez, che va a Lanzarote e pubblica la playlist musicale. L'Europa dice sì alla richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader di un vertice straordinario. La difesa delle frontiere è responsabilità comune. Riunione dei ministri martedì. Mosca, esplosione in un ristorante del centro a un party con militari, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo, una donna ha tentato di introdurre una bomba rudimentale bloccata dalla sicurezza. Messina ha recuperato un terzo corpo e della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano, 3 indagati per il crollo. Il caldo non dà tregua, oggi 23 città da bollino rosso mentre prosegue l'esodo verso le vacanze. Pesa il caro carburanti, allo studio del governo le accise mobili. Un'astronave a Los Angeles, a settembre aprirà il museo ideato da George Lucas, il papà di Guerre Stellari. Celebrerà l'arte del racconto in tutte le sue forme, dai fumetti a Frida Kahlo. Atletica, la carica di Marcel Jacobs verso la rassegna continentale di Birmingham. Sono campione in carica, voglio vincere ancora. In studio Nicola Tedeschini, in apertura di giornale la notizia di un tragico incidente aereo in Perù, tra le vittime diversi turisti italiani. Ci aggiorni in studio Massimo Cecchini.
3: Sì, la televisione peruviana sta mostrando con le immagini dell'elicottero in diretta il luogo dell'incidente. Si vedono alcuni alberi abbattuti e bruciati, i rottami del piccolo aereo disseminati sul terreno, gli effetti personali dei passeggeri e poi poco fa anche l'annuncio della giornalista che è sul posto.
4: Turistas italianos. Los turistas, de manera preliminar, saben que habrían turistas italianos.
3: Ecco, queste le parole della giornalista, una tragedia dunque che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo, lo avete sentito, ci sono 7 italiani, a bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebre linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno visibili solo dall'alto, quando per cause ancora da accertare è precipitato proprio nei pressi del sito archeologico. L'incidente è avvenuto mentre la regione era interessata da forti venti e tempeste di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
2: Passiamo ora alla questione migranti, delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto illegalmente Ceuta, 48.000 sono rientrate in Marocco, mentre è aumentato a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto. In serata, manifestazione delle forze di destra. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Lunghe colonne guidate dai veicoli della polizia, sorvegliate dai mezzi dell'esercito, abbandonano Ceuta. Niente cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari. La certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta all'Europa e che sarebbero stati rimpatriati hanno spinto a decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. La situazione è in via di normalizzazione. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. 84 persone hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. 2 formazioni minori di estrema destra hanno organizzato delle proteste in città, dove oggi arriverà il leader del partito ultranazionalista Vox, Santiago Abascal. Sarà in città oggi sul nuovo fronte della battaglia politica sull'immigrazione, che si alimenta anche di ulteriori polemiche. Il primo ministro spagnolo Sanchez è volato a Lanzarote, nelle Canarie, dove trascorrerà le vacanze fino al 24 agosto. Prima di partire aveva pubblicato la lista delle musiche e dei libri che lo accompagneranno durante le ferie e aveva accusato chi chiedeva la sospensione di Schengen per la Spagna di disinformazione, ignoranza, pregiudizi.
2: In seguito alla decisione del governo italiano di sospendere gli accordi europei di Schengen, appunto per la libera circolazione con la Spagna, nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli negli aeroporti del nostro paese. E dopo quanto accaduto a Ceuta, la questione migratoria è arrivata la prima mossa dell'Unione Europea, appunto sul tema della questione migratoria. L'inviato a Bruxelles.
0: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Si è tenuto nel pomeriggio un primo incontro del meccanismo di risposta politica alle crisi, ma l'attesa adesso è soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Lo avete sentito, tra i leader che hanno chiesto e ottenuto una riunione urgente dei ministri europei sul tema immigrazione c'è anche Giorgia Meloni. La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune, scrive in un post sui social la Presidente del Consiglio.
6: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni, obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la Premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
2: La situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
7: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
8: A regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
7: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono alla Premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere vannacci, allinearsi ai magari in carabuesse ed azione, caro Calenda.
9: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
7: Filippo Misano, GR1.
2: Sull'immigrazione anche le parole del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. È un tema europeo che necessariamente deve portare tanta solidarietà fra tutti, ha detto. Qualche anno fa sembrava fosse un problema italiano, ma giustamente l'Italia ha ricordato che è un problema europeo. Se qualcuno rimane con il cerino in mano, ci bruciamo tutti. E sui morti di Ceuta c'è un prezzo quando non si mettono al centro le persone, ha aggiunto Zuppi. Quando arrivano 50.000 persone bisogna capire che cosa è successo. Niente burca a scuola, il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta, solo propaganda. Il ministro replica, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ora in Russia, in serata, esplosione in un locale di Mosca, 3 le vittime, secondo le autorità russe, si è trattato di un ordigno artigianale.
10: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Ucraina, le forze russe annunciano di aver conquistato due villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv e il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi nemici. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza di costruire da soli i Patriot, come aveva promesso in un primo momento. Medio Oriente, Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti, si preparano a un conflitto totale nel Golfo, dice un funzionario militare iraniano. La rete TV CBS aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv, ma nelle scorse ore ha riportato la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarvisi. Sempre in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi sono morti nelle ultime 24 ore in diversi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando fonti locali. Il Ministero della Salute denuncia anche la distruzione di 2 depositi di medicinali vicino all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. L'esercito israeliano afferma invece di aver colpito 5 depositi di armi di Hamas, uno dei quali nella stessa area. Rai Radio 1, mezzanotte e 12 minuti, parliamo del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. In serata identificata la terza vittima, la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa, 3 ancora i dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
11: 3 gli indagati, uno il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
12: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Campi Flegrei, resta alta l'allerta, il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale, la Capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione abbiamo intervistato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
13: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
14: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato, l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
13: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture.
14: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
13: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
14: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
13: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
14: Napoli, Giovanni Messina, GR1.
2: Ancora cronaca, a Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo.
15: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
2: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio fino al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. Ripercorriamo quel tragico giorno.
16: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
17: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
18: Arriva un flash di agenzia.
19: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
17: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per Pineri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Primo fine settimana di agosto all'insegna di temperature roventi e traffico, bollino rosso su strade e autostrade, sarà una nuova giornata di gran caldo. Salgono a 23 le città bollenti, lunedì saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
20: Avremo nella notte rovesce qualche zona temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore Alta Tesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientali del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastarlo.
21: Non si arresta la corsa dei carburanti. La benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì. Per cui il governo dovrà pensare a nuove misure misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rubano la carrozzina a un disabile, la famiglia di Alex Zanardi gli dona quella appartenuta al campione.
1: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive, ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
2: Da una galassia lontanissima a un nuovo tempio della cultura, a Los Angeles aprirà il Lucas Museum of Narrative Arts, fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
4: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione. Ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso. L'obiettivo di Lucas è molto più ambizioso: celebrare l'arte del racconto in tutte le sue forme, pittura, fotografia, fumetto, illustrazione, cinema, animazione e arte digitale, in un unico spazio, mostrando come le immagini abbiano sempre raccontato storie capaci di emozionare e far riflettere. La collezione comprende oltre 40.000 opere, dai dipinti di Norman Rockwell ai lavori di Frida Kahlo, passando per tavole originali di grandi autori del fumetto, manifesti cinematografici, fotografie, costumi e oggetti di scena. Naturalmente non mancheranno pezzi iconici provenienti dall'universo di Star Wars. Anche l'edificio è destinato a lasciare un segno. Progettato con linee morbide e avveniristiche, sembra quasi un'astronave atterrata nel cuore di Los Angeles. Maurelia Carafa, GR1.
2: Sport atletica, a meno di 2 settimane dagli europei di Birmingham, dal raduno delle staffette azzurre suonano la carica 2 dei velocisti più attesi, Marcel Jacobs e Zainab Dossou.
22: Sono tornato, non sono mai andato via, ribatte Marcel Jacobs. Roma, il campo di Casal del Marmo, dove ha ricominciato ad allenarsi con Paolo Camossi e ha ritrovato se stesso. C'è il raduno delle staffette, dal pessimismo di un anno fa e pensieri di ritiro alle ambizioni di oggi. A proposito, 5 anni esatti dall'oro olimpico sui 100 metri. In pista la sua potenza è impressionante, ma offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
23: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. È normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
22: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zainab Dossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette, anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
24: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
22: Daniele Fortuna, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola, da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
25: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Whitney Houston ci ha accolti dopo il giornale della mezzanotte con questa Will I Know. 28 minuti dopo la mezzanotte, siamo ai saluti, soprattutto siamo alla conclusione di una giornata che è iniziata da pochissimo questa domenica, ma appunto abbiamo terminato insieme il sabato. Lo abbiamo terminato con un veicolo che viaggiava contromano. Adesso la buona notizia è che è stato comunque fermato sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Sembrerebbe senza danni, quella è la cosa importante. Sarebbe importante anche prendere con il giusto verso l'autostrada. Risolto anche l'incidente in A4, quello tra Palazzolo e Rovato, segnalato verso Brescia. Prima abbiamo detto che non c'erano in qualche modo conseguenze per questo incidente. E poi abbiamo invece una novità sulla A14, se ne è verificato un altro. Siamo all'uscita di Porto Sant'Elpidio, lo sbandamento di due vetture. Chi arriva da Pescara dovrà essere cauto, perché c'è qualcosa appunto da evitare su questo svincolo in uscita a Porto Sant'Elpidio. Resta l'incendio a Bari Nord, tra Bari Nord e Bitonto, il fumo in carreggiata e quindi prudenza al chilometro 670. E poi poco prima del giornale della mezzanotte abbiamo segnalato anche un incidente sulla statale 148 Pontina, non è ancora risolto, la coda che si è formata è lunga 2 chilometri, inizia da Castel Romano e appunto è un tratto di un paio di chilometri quello interessato dalle code per questo incidente poco prima dello svincolo per Pomezia Nord. Tutte le notizie praticamente le abbiamo condensate in questi due fatti importanti. Intanto è stata riaperta con largo anticipo sulla 10 la stazione di Genova Aeroporto, prima chiusa in uscita per appunto lavori che evidentemente sono durati meno del solito. Resta chiuso il tratto della A7 compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, riaprirà questa mattina alle 6, e è chiuso anche lo svincolo di immissione dalla A7 in A12. Non è proprio chiuso, c'è una deviazione, quindi chi arriva da Milano dovrà fare un giro un po' più articolato, un po' più complesso, però riuscirà comunque ad immettersi. Proprio ora è arrivata la notizia di un veicolo fermo in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, anche qui un po' di cautela verso Firenze, e fermo al chilometro 214. Queste le notizie. Io ringrazio Maximilian Gambino che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: ancora tu qui.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incidente aereo in Perù che ha visto tra le vittime 7 italiani, non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Il bilancio del sinistro è di 13 morti, 2 membri dell'equipaggio, 11 turisti stranieri. Oltre ai 7 italiani ci sarebbero anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. Secondo le prime informazioni, l'aereo da turismo che sorvolava l'area archeologica di Nazca nel sud del paese ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. Il capitolo immigrazione, con la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, aumenta il bilancio delle vittime, sono 84, quasi 50.000 i migranti rientrati, poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi, polemica su Premier Sanchez che va in vacanza a Lanzarote e pubblica la playlist musicale in serata, manifestazione della destra. L'emergenza migranti nata con la salta a Ceuta è al centro del prossimo incontro dell'Unione Europea. Martedì, infatti, i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. A Mosca, per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti, tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava l'esplosivo e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. Si tratterebbe dell'esplosivo di un ordigno artigianale, secondo proprio le autorità locali che stanno indagando su movente e sulla dinamica. A Messina, per il crollo della palazzina avvenuto giovedì, recuperato un terzo corpo è quello della 21enne Alessandra Frazzica, lavorava al bazar cinese che si trovava al primo piano. Le ricerche continuano, 3 ancora i dispersi e 3 anche gli indagati per il crollo, i rappresentanti legali delle 2 ditte che stanno ristrutturando il piano terra e un tecnico. Il caldo non trae tregua, oggi 23 città da bollino rosso, domani saranno 25, prosegue l'esodo verso le località di vacanza con forti criticità su strade e autostrade. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

vestirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.